0: 14 aprile del 2025. Nell'audio, di cui poi sono uscite anticipazioni, il 38enne, parlando tra sé e sé in auto da solo, dice di avere telefonato alla ragazza il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo, di averle fatto un avance ma di essere stato respinto. Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto ottimista sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana, un atteggiamento molto più prudente e anche diffidente quello di Teheran. Nel piano presentato dagli Stati Uniti sarebbe compreso anche il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Chiudiamo col calcio. La Champions e il Paris Saint-Germain, la seconda squadra finalista del torneo, dopo aver pareggiato 1-1 col Bayern Monaco in trasferta. Appuntamento a Budapest il 30 maggio per la sfida contro l'Arsenal. Viabilità.
1: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Nervi e Recco in direzione Livorno, e sulla 10 Genova Savona, tra il bivio per la 26 dei Trafori e Arienzano verso Ventimiglia. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoli qua. Animaletti belli che siete all'ascolto, se vi va chiamateci. Condividete con noi la vostra notte allo 02 25 15 15, ma manco il numero di telefono mi fate dire. Ma perché non trovate un cinghiale voi due?
4: Dai,
5: un porcellino.
4: Devi essere buono anche se non è Natale. 378 378 1025, mandateci anche a quel paese se volete.
3: Io farò altrettanto, non c'è problema.
4: Mi fate, fallo, va.
3: Voglio, mi fate un grattino, ragazzi.
4: Dai, dai, tu Ale.
3: No, questo è grattare un maiale, scusate.
4: Va bene, siamo dei rumoristi. Io ho un successo come rumorista. Ciao.
3: Allora, vabbè, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti.
4: Ciao,
3: dai.
4: Sono Leo Di Mauro e voglio mettere il prossimo Power Hit.
6: Zero lì, Nico,
4: Ichigo, Ichigo. Ichigo.

0: Sorry, I'm here for someone else. C'era Benson Boone su Benson Boone su RTL 102.5. 2:10 minuti. Allora, paura di approccio, paura di chiacchierare. Ma la verità sapete qual è?
1: Qual è?
0: Che quando le donne escono per i fatti loro, sapete di cosa parlano? Le ciglia mi hanno cambiato la giornata. Poi
1: non
0: il fard
1: proprio.
0: Che ho utilizzato questo pennello. Com'è bello, com'è
2: no,
0: bello.
2: No, no, no. Al massimo no? Puoi parlare qualche minuto di questa cosa. Ragazzi, ho provato un nuovo fondotinta. Che dite,
0: posso
2: mi piace questo?
0: Due palle, guarda,
2: questo
0: sono
2: nuovo
0: pallose,
2: colore.
0: Le donne sono
2: ma
0: pallose.
2: No, non è proprio così. E invece voi che, allora se seguiamo gli stereotipi, allora voi bevete una birra e no, rutto
0: come?
2: Libero.
1: E invece
2: no,
1: io vi dirò, così. Ho scoperto che sì, i ragazzi quando sì, escono non fanno altro che parlare di ragazze.
2: Dici?
1: Eh sì, fanno vedere i profili Instagram. Io
0: ragazzi,
1: non me l'aspettavo, cioè me l'aspettavo più da noi donne.
2: Ma no, ma guarda che pure loro sono pettegoli. Siete pettegoli?
0: Ciao, sono Armando Pettegola, tesoro.
1: E cosa
0: ma
1: sei?
0: Ma sì, critichiamo anche noi.
1: Ma non
0: guarda
1: criticate.
0: Quella, ma guarda quella come si è vestita, ma come va in giro. Ma non lo diciamo però, perché sennò ci arrestano oggi.
2: Allora, ma se tu, ecco, voglio sapere una cosa. Se tu ti stai frequentando seriamente.
0: Sì, è un altro conto.
2: Seriamente,
0: cosa.
2: Lo dici?
0: No, stai zitto, ma sei
2: non
0: pazza.
2: Non lo dici, non racconti.
0: No.
2: Mentre racconti se è un'avventura, una roba così.
1: Scusate, perché? Se tu non lo dici ai tuoi amici... Se
0: cosa?
1: Ti stai frequentando con una seriamente?
0: No, ma che cosa c'entra? Gli amici sì, glielo dici, ma non la critichi, perché
1: no,
0: quando incontri la tua dolce metà, la metà che può essere della tua vita e sei innamorato, ti va bene qualsiasi cosa, anche se le puzzano i piedi, voglio
2: no,
0: dire.
2: No, no, ma il discorso era un altro. Tu lo racconti o preferisci di no?
0: Molto, niente saccio.
2: Io non parlo, non vedo, non sento, vedi?
1: Ma è così bello condividere invece.
0: Allora Silvia, tra poco ci racconta le sue storie.
1: Va bene,
0: ecco,
1: vai.
3: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel su RTL 102.5. Cari amici, abbiamo sentito prima il nostro collega Mario Vai che parlava dei Davidi Donatello, e allora siccome si è conclusa la manifestazione, vi dico subito: la migliore attrice protagonista, vai, Aurora Quattrocchi per Gioia Mia, miglior attore protagonista Sergio Romano per Le Città di Pianura, mentre Matilda De Angelis, sì, trionfa come miglior attrice non protagonista per Fuori, e poi Lino Musella vince per Nonostante, premi anche alla Città Proibita tra scenografia e fotografia. Evviva, evviva, evviva.
1: Bravo, bravo, ecco, bisogna stare sempre aggiornati.
0: Sul pezzo!
1: Sì, e ascoltiamo intanto un vocale.
2: Per esperienza di amici di un tempo che uscivano con le ragazze e stavano facendo qualcosa di serio, loro preferivano non parlarne per non essere giudicati, tipo: ma dai, cosa te ne importa, rimani single perché ti devi fidanzare. Mentre io sono sempre stato del parere di condividere, perché secondo me, come dice Silvia, è bello dire mi sto innamorando di una ragazza, una cosa che a me manca da tanti anni, e lo farei volentieri. A esserci una ragazza non riuscire seriamente, vai Daniele da Napoli.
0: E vai Daniele da Napoli, bye. Mi sembra una cassetta degli anni Ottanta. Vai Daniele da Napoli, questa è la cassetta per te. Sì, ma io no, sai perché dicevo io non lo direi mai? Perché poi se lo dici porta male.
1: Porta sfortuna, ah, no. Allora, però se è una persona di cui ti fidi, magari è bello condividere. Se invece è una persona che credi possa portare sfortuna, e non ti viene normale dirlo.
0: In realtà io avevo capito anche un'altra cosa, cioè che tu racconti le tue storie, quello che fai con quella persona, al tuo amico barra amica, capito? Non si fa questa roba qua.
3: No, quelle cose no, però magari uno chiede un consiglio, anche perché quando sei innamorato certe cose non te ne rendi neanche conto, quindi magari una persona esterna che ti vuole bene magari ti può anche aprire gli occhi su delle cose che non vanno.
0: Sì. E se la persona che mi vuole bene vuole stare con me, io non sono innamorato di lei, mi mette i bastoni tra le ruote, come la mettiamo?
1: Ma no. Comunque molte volte fa bene parlare, perché...
0: Ma cioè, fatevi i fatti vostri!
1: Ma sì, perché poi vedi tutto anche in un modo diverso. Non lo vedi solo attraverso i tuoi occhi, ma anche attraverso gli occhi degli altri e le orecchie.
0: Mamma mia.
1: Dai,
0: una tragedia.
3: Che saggezza stasera.
1: Mamma quanta, troppa.

0: Vivere a colori, Alessandra Amoroso su RTL 102.5, la leonessa della Puglia, e viva la Puglia!
1: Viva!
0: Scusa, fallo dire a lei che è pugliese, viva la Puglia!
1: E viva la Puglia!
2: No, io ho detto solo evviva, evviva.
0: Viva tutte le regioni d'Italia. Amici che siete all'ascolto, ma perché non ci chiamate in questo momento allo 02 25 15 15 e ci dite qual è il vostro metodo per l'acchiappo, come si diceva un tempo. Oggi si direbbe per socializzare.
2: Ecco, ma socializziamo, no? Perché alcune volte puoi anche decidere di avvicinarti a una persona perché ti sta così poco simpatica la persona con cui sei uscita e dice vediamo un po', guardiamoci intorno. No?
0: Esatto.
2: Chi c'è? Cosa c'è? Scambiamoci.
1: Comunque i ruoli al giorno d'oggi si sono un po' scambiati. No? Prima erano gli uomini che ci provavano, invece adesso ci provano anche le donne.
0: Quando chissà venite qua a Roma, vi presento due amici miei calabresi, automuniti, belli, profumati.
2: No, grazie. No, io rifiuto.
0: Ma come vi permettete?
1: Ma non ci fidiamo di te.
0: Belli, pelosi ovunque, belli ovunque.
2: Mamma mia, no,
1: da garanzia.
2: No.
0: Niente ceretta, capito? Tutta nature, evviva nature.
2: Vabbè. Un po' meno peli, dai, magari. Scegliene come, cioè, uno anche su, tutto sulla schiena?
1: No.
0: Vabbè, che schifo. Sapete cosa vi dico, amiche? Buona domenica, va.
2: Vai.

0: E Dame Novas, Kiss Me, Sixpence, None the Richer su RTL 102.5, 2:36 minuti. Prima di arrivare al bacio, però, bisogna conoscersi, frequentarsi.
1: Ma non si sa, cioè, magari esci una sera e lui ti ruba, o lei ti ruba un bacio, meglio, lui ti ruba un bacio e basta, è andata. Quanti, almeno un bacio.
0: Perché la noia e la tristezza sulla faccia di...
2: No, vi stavo ascoltando.
1: Perché Silvia vorrebbe un bacio rubato. Baci che si rubano.
0: Ah, mi piace che siete proprio attivissime. Allora, dovrebbe esserci qualcuno al telefono, per caso?
1: Allora, vedo che Leo sta parlando e dovrebbero esserci Viola e Pino direttamente da Firenze. Ciao, ragazzi!
0: Abbassate la radio.
1: Ciao, come state?
3: Ma benissimo, a parte che qua piove da due giorni di continuo.
0: Anche qui a Roma.
2: Anche qui a Milano.
0: Tu non sei, tu non sei Pino, vero?
1: Tu sei Viola.
0: Brava.
3: Io sono Viola.
1: Ti abbiamo riconosciuto, pensa un po'. Com'è la vostra notte?
0: Noi bene, com'è la vostra notte? Cosa fate? Ammucchiate? Baci, abbracci? Sì.
3: Baci, abbracci, amore, amore, amore.
2: Ma come vi siete conosciuti voi?
3: Allora, io sono fiorentina, Pino calabrese, però era da anni che lavoravo qua a Firenze, avevo un bar e un mio amico una sera mi ha detto: vieni a bere qua da Pino una cosa.
0: Era straniero? Guarda, vieni a bere qualcosa da Pino.
1: E quindi tu sei andata lì a bere qualcosa e sei rimasta folgorata da Pino, o Pino ha fatto qualcosa?
3: Io sono rimasta folgorata e anche Pino, non so se lo può dare cifre.
2: Ma chi ha fatto il primo passo?
4: No, folgorata. Prima che tu a fare il passo, diciamo.
0: Pino, è stata prima lei, folgorata come San
1: lei.
0: Paolo.
4: È tornata nel cioè. Quando sono giudicato, ha detto: mi sono bisticciato con l'amica, senza che era vero. Ha detto: che fai? Ti do fastidio. No, gli tu puoi rimanere, ci mancherebbe.
0: Perché Pino, da buon calabrese, da buon calabrese, Pino è timido, capito?
1: Poi ti ha accompagnato a casa?
3: Pino è timido, allora siamo rovinati.
1: Ma aspetta, ma la prima sera poi Pino ti ha accompagnato a casa?
0: No.
3: No, sono io che l'ho accompagnato a casa.
0: È una tragedia questa storia.
3: Lui era anche carino, dismesso. Poi alla fine ho detto: basta, sono quasi le 4 della mattina, che facciamo?
0: Gliel'hai chiesto proprio? Evviva!
3: No, dentro di me ho detto questo.
0: Dentro di te. Perché tu volevi farlo subito. Scusami, Viola, ma tu volevi farlo subito.
2: Questa risata è un sì.
1: Però vi siete baciati subito.
0: Ma che male c'è?
3: Sì.
1: È state insieme da
3: 3 anni.
0: Bravi.
1: Brava soprattutto Viola, Pino, tu non hai fatto nulla.
0: Esatto.
2: Questa la ride.
1: Ciao.
0: Amatevi come dice Laura Pausini, immensamente.

0: Runaway One Republic su RTL 102.5, 2.44 minuti. Siamo noi in Ottamboli con Vanessa, Silvia, Armando e tutti i nostri amici. Sì. Via messaggi che sentiremo tra pochissimo.
1: Che sono svegli, qualcuno lavora, qualcuno non riesce a dormire, ci segue in televisione. Ricordiamo di scaricare anche la nostra app di RTL 102.5 Play, così ci sono un sacco di contenuti da seguire e anche tanti podcast. Prego.
0: Ma Silvia, vuoi dare un po' di acqua e zucchero a Silvia? Non so,
2: ma
0: stai
2: mi
0: bene?
2: Sto ascoltando. Prima dici che devo salire mentre parli, adesso vi sto ascoltando.
1: Salire con le scale?
0: Che cosa vuoi salire?
2: No, niente, non dico.
0: Tu vuoi sempre
2: perché
0: salire,
2: non volevo dirlo.
0: Sì.
2: Sentiamo
0: sempre
2: il messaggio
0: salire.
2: Vocale.
3: Ma su certe cose non si chiedono consigli, non bisogna dire niente, assolutamente.
0: Bravo.
3: Vivere la storia e basta. Perché se tu ne parli con i tuoi amici, no? Cosa succede? Che insomma sei sempre quello che dice vai con quella lì.
0: Esatto.
1: Dove vai?
2: Ma che amici avete?
0: Di solito funziona anche così, ci sono anche i cretini che rispondono in questo modo.
2: Allora cambi amico.
1: Ma io volevo dire vai al mio paese.
2: Vai.
0: Vado.

0: amatevi, buon Natale, non lo so, mi viene in mente pensare a quello.
1: E figli maschi
0: erano, sì, i Foreigner pure... su RTL 102.5, amici.
1: No, ma volevo dire anche figlie femmine, no?
0: Esatto. Sennò, ma basta fare figli, tantissimi.
2: Così, ma nel giorno d'oggi sì, no, si sforrano figli.
0: Scusate, la mettiamo un'altra canzone e andiamo a chiudere.
1: Sì, mettiamo un'altra canzone, Stelle e Joliette.

0: 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto!
3: So.
2: Io oserei dire anche le più belle di sempre, come voi due, insomma.
4: Grazie.
2: Due splendide conduttrici che ho io la sera. Ma sono un ragazzo fortunato.
4: Oh, però non c'è questa come Millennium in chiusura, non c'è Jovanotti, ma c'è un Lucio Battisti.
2: No, era un complimento che avevo fatto a voi due. Una cosa gli ho detto, capisco.
4: E prendiamo finalmente un complimento. C'è un'avventura.

0: Lucio Battisti, un'avventura su RTL 102.5. Salutiamo Pipistrello, che conosciamo.
1: Chi è nostro, Pipistrello?
0: È un nostro amico che fa la canzone di Battisti uguale, con la chitarra dietro la testa.
1: No,
0: Pipistrello.
1: Ciao Pipistrello. Ragazzi, allora, vi voglio tanto bene, ma vi volevo dire che sono terminate le nostre tre ore. Alberto Bisi ci sta guardando già per dire: ma è andata a casa? Beh,
0: ma la signora c'ha gli occhiali, tesoro.
1: Sì, perché io sono ciecata.
0: Ciecata.
1: È vero, non vedo da lontano.
0: Tesori, torniamo domani se Dio vuole.
1: A domani, buonanotte.
2: Ciao.
1: Anche a Mozzate, in provincia di Como, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. I magistrati di Pavia, titolari dell'inchiesta sul delitto di Carlasco, hanno chiesto conto ad Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, di un'intercettazione del 14 aprile del 2025. Nell'audio, di cui poi sono uscite anticipazioni, il 38enne, parlando tra sé e sé in auto da solo, dice di avere telefonato alla ragazza il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo, di aver le fatto un avance ma di essere stato respinto. A poche ore dalla missione vaticana del segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà ricevuto da Papa Leone, Donald Trump è tornato sugli attacchi al pontefice. A parte il Papa, ha detto: l'Iran non può avere un'arma nucleare. Ha fatto incetta di premi alla 71esima edizione dei David di Donatello Le città di pianura di Francesco Sossai, premiato come miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura, migliore attore protagonista Sergio Romano. Invece migliore attrice protagonista è stata Aurora Quattrocchi, che ha vinto 83 anni. Matilda De Angelis vince nella categoria non protagonista per Fuori di Mario Martone. Lino Musella vince da attore non protagonista, premio alla carriera per Gianni Amelio. Il tennis, ora gli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, avanza al secondo turno del tabellone femminile. Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto l'austriaca Kraus in due set. Tra gli uomini passa al secondo turno anche Arnaldi, battendo in tre set Munar. Per il calcio la Champions, e il Paris Saint-Germain, la seconda squadra finalista del torneo, che a Budapest il 30 maggio affronterà l'Arsenal. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova Sesti Levante, fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Sesti Levante. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento d'ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Eccoci al Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. Il Crazy Club, la notte dei poveri pazzi. Il Crazy Club, il club di tutti noi, aficionados, vecchi e nuovi.
6: Sì.
0: Molto crazy, molto crazy.
6: Molto
0: tra
6: club.
0: L'altro, il Crazy Club è anche il programma notturno di tutte le categorie che lavorano di notte.
6: Sì.
0: E vai così, va bene. È stato un piacere sentirvi anche questa settimana. Noi chiudiamo oggi alle 4. e riprenderemo il discorso sabato mattina ore 10, va bene?
2: Scusateci. Dopo i pasti però.
0: Dopo i pasti, bravo. Scusateci. Mi ero dimenticato.
6: Chiediamo scusa ai nostri ascoltatori, siamo fatti così, siamo fatti male.
0: Perché parli al plurale? Io cosa c'entro, scusa?
2: No, ma dice, mi sa, Alberto,
0: proprio tu sei.
2: Albe, si riferiva a me e a lui.
0: Sì.
2: A me e a lui, noi due. Te,
0: voi due, appunto.
2: Esatto, noi siamo fatti così.
0: Così, perché io voglio dire, sono fatto bene, dai, no?
6: L'unico come... che si salva si chiama Alberto Bisi.
2: Esatto. Sto girando lui, però.
0: Fa ridere questo, fa ridere me soprattutto.
6: E ridete, non so cosa ridete? Perché
2: siamo allegri.
0: Veramente, dai ragazzi, che è un programma serio il nostro.
2: Sì.
0: Siamo pronti anche per aprirlo subito il nostro locale insieme a Leo Di Mauro e David Bella. Va bene?
6: Buongiorno.
0: Pronti allo 02 25 15 15. Ma che bello calino, ma che bel programmino. Ah! Su RTL 102.5 la radio VIP.
6: Buonanotte. Oh, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Eccomi, ci sono anch'io.
8: Buongiorno Alberti.
7: Buongiorno ragazzi. Ciao belli.
6: Ciao.
7: Elisa.
8: Buongiorno Alberto. No. Prendo e me ne vado.
9: Ciao amici del Crazy Club.
10: Bentornato baffo di ghisa e naso da legno.
11: Buonasera, sono Mary da Roma.
12: Bella gente, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
13: RTL 102.5 è anche nostra! Ammuttavo Carusi!
6: Ammuttavo! Non lo sentivo da anni, ammuttavo! Bello, bello. Significa spingiamo, ragazzi, vai, spingiamo tutti!
0: Tutti, più forte che mai, insomma.
2: Ma non dietro di me, però, tutti che spingono.
0: No, mai, ci mancherebbe.
6: Ma scusa, fino all'altro ieri eri contento?
2: Vabbè, ma
0: questo io me la sono persa, me la sono persa, era contento?
6: Certo.
2: Sì, l'altro giorno sì. Oggi, allora, oggi un po' meno perché sono troppi.
0: E allora, battaglione sotto! Hey! Lady Gaga!

0: Un altro brano bellissimo, eh? Ellie Goulding, Love Me Like You Do. O meglio, Love Me Like You Do.
1: Wow, che bionda!
0: Ti piace umare, eh? Va bene, va bene. Va. Detta così non è una bella cosa, eh? Come no?
1: No, è bella, è bella.
0: Allora, siamo pronti per la comunicación 02 25 15 15, il numero magico perché comunichiamo soprattutto by telephone, importantissimo, ma anche con i vocali 378 378 1025, e i vostri messaggi, gli sms. Se volete possiamo comunicare anche... Che è successo, Leo?
1: Sì.
0: Che? No, no. A posto, prova?
1: Ti seguo, sì.
0: Vado bene?
1: Sì, sì.
0: E allora potete comunicare anche con le cartoline, ogni tanto ci sta,
1: sì, va bene? Le missive, come si diceva,
0: esatto,
1: negli anni 30.
0: 30, 20, 25, 30, insomma, va bene. Abbiamo già salutato Leo Di Mauro e David Bella, salutiamo i nostri colleghi, i nottamboli, che gli hanno tenuto compagnia fino a mezz'ora fa, insomma, più o meno. Io sono un po' fuori dal tempo, non fateci caso, insomma. Lo sapete.
1: Gli diamo la buonanotte. Buone, no. Sogni d'oro, ragazzi.
0: A chi è?
1: No, soprattutto alle ragazze. Ad Armando, sogni. Alle ragazze, sogni d'oro.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte. Vabbè, buonanotte. Armando ci segue, eh.
1: Beh, Armando è uomo. Le ragazze, cioè, sai, con le ragazze bisogna essere un po' più, no?
0: Sì, un po' più carini.
1: Carini. Sogni così. D'oro.
2: Buonanotte.
1: Armando, a te d'argento, magari. Dai, sogni d'argento.
0: Va bene.
1: Oppure di bronzo, sogni di bronzo.
0: Addirittura. Dai, cazzo. Ah, sì. Stiamo parlando di metalli preziosi, eh? Si può dire metalli in italiano? Sì. Vabbè. Allora, 0225 1515, numero magico. E salutiamo gli amici della Social TV. Ma curiosoni, sempre! Però è un piacere. Vi sentiamo anche in diretta nazionale.
1: Sì.
0: Va bene? Cari miei, è stato un piacere e sarà un'altra bella settimana insieme a voi.
1: Yes, tra questi curiosoni c'è sempre presente,
0: sì.
1: Sai chi?
0: Chi è?
1: Santo uomo.
0: Ah sì, è vero.
1: Santo cristiano, è sempre lì, eh?
0: Sì.
1: Guarda che non gli scappa nulla.
0: È vero.
1: Non gli scappa nulla.
0: Hai ragione, Leo. Te quiero mucho.
1: In che senso? A me, questa notte?
0: No,
1: così
0: no,
1: me,
0: a te.
1: Me lo ci dici sta, così?
0: Ma no, David, te quiero mucho.
1: Ma perché?
3: Grazie, Alberto.
1: Di solito fai gli occhi dolci a David. A sto giro mi hai guardato intensamente.
0: Ah. No, ma non si può più parlare con voi. È la parola d'ordine, la password. Ma robe da
3: fare.
0: Che sarà mai?
3: Iniziava a essere geloso.
0: Ma insomma, ma robe da pazzi, veramente. Beh, certo, il Crazy Club.
1: Che sudata, ragazzi.
0: Mi raccomando, la password, ragazzi. Poi
1: va bene.
0: Continuate con i massaggi e massaggiate chi vi pare piace, però
1: sì.
0: Dite anche quello che vi pare piace con i vocali. Fra un po' parleremo anche di qualcos'altro, va bene?
1: Ok, te quiero mucho e la password. Come dice Alberto. E poi fate quello che volete, questa è casa vostra.
0: Eh sì, certo, va bene. Noi chiudiamo qua.
1: No.
3: Ma poi riapriamo,
1: Prego, prego.
4: Ciao carissimo amico Alberto, un saluto da Gioacchino da Marsala. Un abbraccio a tutti, ciao Leo.
5: Ciao. Buongiorno amici, buonanotte, sono Rosario da Rocca Bernarda in provincia di Crotone.
6: Buongiorno Crazy Club, un saluto da Michele, guardia giurata di Bergamo, sempre operativo, e un saluto a tutte le guardie giurate d'Italia.
0: Certo,
6: siete grandi ragazzi, bene. Vai Crazy Club!
0: Salutiamo la categoria, eh?
7: Non importa se voi abbiate un problema al ginocchio, alla spalla o alla schiena, signore e signori, perché qui alla clinica del Crazy Club passerà lui e vi darà un bacino sulla bua. E sto parlando di lui, del nostro Patch Adams, il signor Alberto Bisi.
0: Ma dove le trovi il bacino sulla bua?
1: Ti rendi conto? Comincia a dare bacini adesso.
0: Ma incredibile.
1: Partiamo da qua.
0: Grande Giovanni. Gianni.
1: È lui.
0: No.
1: Lui.
0: Giovanni. Salutiamo anche Gianni.
1: Ciao Gianni.
0: L'interista che è contentissimo e te credo, eh. Rack the go.
8: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
9: Madonna mia.
0: Ehi. è lui, Gianni Morandi, Monghi d'Oro. Right. In questo

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: said, you don't understand me. Bello questo motivo, eh? Molto bello. Mi fa ballare, mi fa girare la testa.
1: Beh, finché ti gira la testa.
0: Mi fa andare nello spazio.
1: Sì, eh.
0: Luminosa.
1: Che viaggi ti stai facendo?
0: Mamma mia, mi sembra di essere un piccione viaggiatore.
1: T'ho visto lì con gli occhi chiusi per un attimo. Sbandavi un po', barcollavi, sì. Però. Come dire, non tracollo ma non mollo.
0: Del resto, ma scusa. Beh, ma del resto anche chi è, dovrebbe essere Giuliano da Marrubio, scrive: Alberto, sei proprio fuori dal tempo. Se esci fuori non sai che tempo fa. È vero, carissimo.
1: Bravo,
0: hai perfettamente ragione. Ma intanto vi dico una cosa importantissima: l'attesa sta per finire.

Favorites Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma al centrale del Foro Italico. Ok, preparatevi perché la lista

0: tutti numerosi. Abbiamo un momento di economia aziendale, continuate andando con i vocali, mi raccomando, e la password te chiedo mucho.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Mark Ronson con la collaborazione di Miley Cyrus, bellissima accoppiata, molto bello il brano, eh? Ti piace Leo? Ti piace David?
1: Te quiero mucho.
0: Hai capito, è la nostra password. Nothing breaks like a heart.
1: Piera, Piera,
0: bene,
1: una nostra ascoltatrice,
0: Piera,
1: dice che la compagnia è bella e che strizzate da tutti quei pori. Ma che cosa strizziamo?
2: Strizzate i pori.
1: Così scrive, io leggo quello che hai appena scritto, Piera.
0: Che ci schiacciamo i pori.
1: Dice che strizzate da tutti i pori. Che cosa non si sa?
2: Non è bella l'immagine. No?
1: Però ho capito che la compagnia, questa compagnia, no? Questa compagnia le piace.
0: Cioè, benissimo.
1: Ok, grazie.
0: Però detta così non è una bella cosa,
2: No, però ti piace la compagnia, Alberto? L'importante è quello.
0: No, quello è quello.
2: Fine,
0: meno male che ha parlato solo dei pori.
1: Sì, a proposito. Al momento sì, poi dopo sai.
0: Va bene, Francesca di Udine si sta interessando con un paio di aficionados da portare al Crazy Club. Io li chiamo già aficionados, vedi? Così sono i nostri aficionados. E sta facendo una trattativa, no scherzo. Va bene. Ciao Francesca, grazie. 02 25 15 15. Mi raccomando, anche quando mandate i messaggi, la password, te quiero mucho.
1: Infatti Piera è stata brava anche in
0: questo. Brava, è stata brava.
1: Ha scritto la password, brava. Ma signori, sul palco del Crazy Club.
0: Oh, mamma mia, che c'è?
1: C'è lei, signori. È tornata la nostra Federica.
0: Ah, Federica. Pensavo Angela.
1: Al momento
0: ci sarà anche lei, però
1: al momento non c'è.
0: Bene Federica, grazie.
1: Facciamo così, adesso ti faccio una bella domanda.
0: A chi?
1: Preferisci Angela

0: o Federica?
1: Beh, Angelo.
2: Ah, no, sì?
1: Sono bravissime tutte
2: l'ha
1: due.
2: L'ha detto, dai, ragazzi, l'ha detto. Angela, fatti sotto, dai.
1: No, Angela, così.
2: Angela, sai cosa devi fare, Angela?
3: Benvenuti al Crazy Club, l'unico programma pieno di gentilezza e felicità.
1: Ah, che bello.
3: Ah, abbiamo anche un bel fusto. Lui, Alberto Bisi.
1: Sì, secondo me mi sta picchiando un po'.
2: No, perché? Scusa.
1: Grazie Federica, grazie.
2: Tu sei il fusto e noi cosa siamo?
1: I fustini.
4: Esatto.

0: Ciro Mancino, Due Destini. La grande musica, continuiamo, grande radio, grande musica, naturalmente grandi aficionados. 378-378-1025. Come va con la password? L'avete capita bene?
1: Allora, chiedo mucho.
2: Diciamo che qui in cabina di regia è già scattato qualche verbalino, però...
0: No, veramente?
2: Tutto sotto controllo.
0: Hai condonato, via.
2: Sì, sì. Tutto sotto controllo.
3: No, no, non ha detto che ha condonato.
0: No, no, domando, hai condonato.
3: No, è tutto sotto controllo.
0: Sentilo com'è. È pazzesco, Guarda, quando si mette, oh, non molla l'osso.
2: Certo, gli sto dando la mancia.
3: No, ma non solo.
0: Per questo.
3: Ma non solo, ho visto i conti, ho appena controllato. Qui.
2: Ah sì?
3: Abbiamo bisogno di fondi.
2: È incredibile. Allora, insistiamo.
4: Gianni col position, buongiorno. Ciao. Ragazzi, sempre a vostra disposizione. Un bacione.
5: Ciao Bisi.
6: Vabbè, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Affoggi, chiove.
2: Affoggio, piove. Piove dappertutto.
0: Ma veramente, tempo balordissimo,
2: Ma come si fa? Io non ce la faccio più.
3: Siamo in autunno.
0: Quindi?
2: E quindi niente?
0: Avevo in mente di parlare anche di questo.
2: Sì.
0: Te ne parlo a sorpresa.
2: Sì.
0: Ma vi è mai capitato di andare in un posto a vedere se ci siete?
3: Bello.
0: Allora, pazzesca sta cosa,
3: bello.
2: Un attimo.
0: Ti piace, David?
3: Sì, io l'ho capita.
2: Io sono un po' lento.
3: A me capita ogni tanto, Alberto.
0: È pure a me, per quello ne ho parlato.
3: Di andare in un posto,
0: ci
3: sono?
0: Infatti.
2: Esatto. Abbiate rispetto di quelli,
0: Leo,
2: un po' lenti.
0: Ti è mai capitato di andare in un posto o magari in un locale a vedere se ci sei?
3: Esatto.
0: Ti è mai capitato, Leo?
3: Cioè, devi cercare te stesso.
0: Anche a David gli è capitato.
3: Certo, a me più di una volta.
0: Incredibile.
2: Ma vi siete messi d'accordo,
0: ma
2: come
0: no,
2: sempre?
0: No, assolutamente vero, ma sei un po' geloso.
3: Esatto.
0: Dai, cosa devono dire gli afficionati?
2: Esatto. Lo sai che mi è capitato?
0: Di vedere se ci sei in un posto.
2: Cioè io vado
0: caso a vedere se ci sei.
3: Esatto, tu vai in un posto,
0: io
3: ti cerchi.
0: Ci sono andato, non mi sono trovato una volta.
3: A volte capita.
2: Mi fate paura, però mi piacete.
0: Ho detto, ma caspita, c'avevamo l'appuntamento, cazzarola, e non viene.
3: Esatto.
0: Mi sono
3: maleducato.
0: Solo.
3: Ma peraltro io una volta mi uscito, ma che maleducato questo.
0: Mi sono andato anch'io del maleducato. Pazzesco. Può capitare anche.
2: Ripeto,
0: fatecelo sapere.
2: Mi fate un po' paura.
0: No, vabbè.
2: Allo
0: dai.
2: Stesso tempo dico, ma sono anche divertenti. Quindi va bene.
0: Sei
2: ci
0: gentilissimo.
2: Sta. La combriccola a me piace.
0: Cosa ne dite voi, cari aficionados?
2: Intanto qui i presentatori piovono!
5: Benvenuti al Crazy Club, l'unico programma.

0: Che viene girato non in locale, ma bensì in un pollaio a dirigerlo è lui, il nostro allevatore Green, il signor Alberto Bisi.
1: Andrea, ti vogliamo come presentatore, su questo genere, preparane altre, bellissimo. Cioè il tono magari anche un filo più divertente, ma è perfetto, è vero o no?
2: Bravissimo Andrea, magari con una bottiglia di rosso di quello che fai tu, no? Di quello proprio no, di casa tua.
1: Non devi toccare questo tasto.
2: Ah no, già.
1: Gira lì intorno, piano piano, ma porca puzzola, ti devo dire tutto.
2: Hai ragione, hai ragione.
1: Non ti preoccupare del vino.
2: Poi gli si rompono le bottiglie.

0: Bellissima! Alla grande con i nostri aficionados! Grazie anche per i messaggi che mandate, i vocali, eh? 378-378-1025. Avevamo Fabio, mi sa, no, caduta la linea.
1: C'è Salvatore di Salvatore. Lioni. Lioni, ah, dovrebbe, sì, essere in provincia di Avellino, però ce lo dirà lui. Vediamo un po' se è così. Ci sei, Salvatore?
2: Sì.
0: Ciao, Salvatore!
2: Dimmi.
0: No, stavo dicendo ciao, dimmi, Salvatore.
1: Dimmi. Lui, per non farsi riconoscere, si tappa il naso. Dimmi.
0: No,
1: intanto ti abbiamo riconosciuto, no, tranquillo.
0: No.
2: Sono unico Emma Lioni, volevo dirvi che io sono unico che ha superato i Guizzi a Lioni, quindi capisci?
1: E lui è unico. Salvatore dice che è unico, è, sì, l'unico a Lioni. E quindi tu, Alberto, non sei nessuno, no, io neanche, David non esiste.
0: No, ma io stavo solo salutando, si chiama Salvatore, no?
1: Sì, ma io ho fatto la traduzione.
0: Ah, questo, no, e io, sì, ma non mi hai sentito, ti stavo solo salutando, ho detto ciao, Salvatore.
2: Sì, ma no, niente. Che nessuno ha superato i Guizzi, significa che i Guizzi sono talmente difficili.
3: Nessuno ha superato i quiz, Alberto, perché ultimamente sono difficili.
0: Altro che, mica facile, certi quiz. Non sono facili da superare, anzi, sai che ti dico?
4: Te ci hanno mai mandato.
0: Ma no! Stiamo parlando di quiz! Ma Leo! Salvatore!
1: Su!
0: Un abbraccio!

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci qua all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Sono volate tre ore e non ve ne siete accorti, eh? Va bene, 02 25 15 15. Buongiorno Laura.
2: Ciao Alberto.
1: Ciao Laura di?
2: Malamocco, Lido di Venezia.
1: Ah, Venezia. Venezia, bello.
2: Canareggio.
1: Sì.
2: Madonna dell'Orto.
3: Abbiamo sì. Tantissimi ascoltatori da quelle parti.
1: Sì, è vero. Mi hai elencato un po' di località. Le giri tutte? So. Le giri tutte?
2: Sì.
1: Sì, sì, bello sì. Questa cosa. Tutto bien, Laura? Sì?
2: Tutto bien. Sì, dai, bien.
1: Ma,
2: sì.
1: Va bene. Te chiedo mucho, la parola d'ordine, la password.
2: Te chiedo, sì.
1: Sì. Va bene. Senti, parliamo di musica. Ok, non era riferito a me, è proprio la password. Va bene. Certo, Lady Writer, un brano molto bello dei Dire Straits. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Veramente sarei da dedicare al mio primo amoroso che me l'ha fatto ascoltare per primo.
3: Come si chiama?
2: Però, a chi devo dedicarla? Ai maschietti?

0: EP, energia pura. Questo era l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Anche a Castelletto di Branduzzo, provincia di Pavia, le 14.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Non ha risposto alle domande dei magistrati di Pavia Andrea Sempio, unico indagato per il delitto di Chiara Poggi nella nuova inchiesta. Al 38enne gli inquirenti hanno fatto ascoltare tra l'altro un'intercettazione di un anno fa. Parlando da solo in auto, Sempio avrebbe detto di avere chiamato Chiara al telefono il giorno dell'omicidio e di avere ricevuto un rifiuto. Sempio avrebbe anche visto un video intimo della vittima. I suoi legali hanno dichiarato che l'indagato potrà spiegare tutto. Ha fatto incetta di premi alla 71esima edizione dei David di Donatello, Le città di pianura di Francesco Sossai, premiato come miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura, migliore attore protagonista Sergio Romano. Invece migliore attrice protagonista è stata Aurora Quattrocchi, che ha vinto 83 anni. Matilda De Angelis vince nella categoria non protagonista per Fuori di Mario Martone. Lino Musella vince da attore non protagonista, premio alla carriera per Gianni Amelio. A poche ore dalla missione vaticana del segretario di Stato americano Marco Rubio, che sarà ricevuto da Papa Leone, Donald Trump è tornato sugli attacchi al pontefice. A parte il Papa, ha detto l'Iran non può avere un'arma nucleare. Addio a Ted Turner, pioniere della TV All News e padre della CNN, la rete televisiva che diede spazio al racconto degli eventi in diretta. Aveva 87 anni, era stato sposato con Jane Fonda. Per il calcio, la Champions, è il Paris Saint-Germain la seconda squadra finalista del torneo, dopo aver pareggiato 1-1 con il Bayern in trasferta. Appuntamento a Budapest il 30 maggio per la sfida contro l'Arsenal. Viabilità.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la diramazione Roma Nord, dove tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, in direzione della 1 Milano-Napoli, il traffico è bloccato per un camion in fiamme. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, fino alle 5 è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno Italia, nel cuore della noce con il club dei poveri pazzi. La notte dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP, grande radio, grande musica e grandi voi che ci seguite e collaborate con noi. Grazie anche per la vostra energia, collaborazione e per l'ascolto che ci date. Vi vogliamo molto bene e ripartiamo con Harry Styles, American Girls.

0: Ehi, ehi!
1: Buongiorno.
0: Alla grande qua, ragazzi, con... Io ci stavo pensando, ci penso sempre. I giornalisti, i giornalisti, te giornalisti, e io ogni tanto te lo, non te lo chiedo sempre, ogni tanto te lo chiedo quando sono molto incerto. Grazie Leo.
2: Prego.
3: Sono stato esaustivo, come si dice,
0: sì,
3: no?
0: Esatto.
3: Vedi, tu hai capito. Hai capito.
0: Subito, 378-378-1025, grazie.
3: Bene.
0: Salutiamo Simona, perdonami, che voleva salutare i suoi compaesani di Pietrasanta. Buongiorno, buongiorno anche a voi.
3: Allora, Cristian, vedi,
0: che è successo?
3: Io ti ho fatto anche lo sconto, poi l'altra volta ho evitato qualche verbale.
0: Sì.
3: Adesso...
0: C'è qualche problema? Leo?
3: No, sai, a me dispiace insistere così tanto, però... Anche perché poi alla fine, parliamoci chiaro, io ci sto anche guadagnando, cioè quindi...
0: Sì.
3: Però Cristian...
0: Ma cosa è successo?
3: Vedi tu, insomma...
0: No!
3: Noi te lo diciamo prima, te lo dico proprio in questo istante, te quiero mucho, cioè, ok?
0: Quindi, cioè, sai già che l'ha sbagliata, no?
3: Non è che so già, è che potrebbe sbagliarla, perché visto che le sbaglia sempre, quindi... Cristian, mi raccomando,
0: Mamma mia,
3: diglielo anche tu, magari a te...
0: Cristian, per una volta lo facciamo per te.
3: Scandisci bene tu le parole. Provaci
0: te quiero, tu. Te quiero mucho.
3: Adesso provaci anche tu, David.
4: Te quiero mucho.
3: Okay. Oh, meglio di così.
0: Ragazzi, forza.
3: Ok, Cristian.
0: Ciao, ciao Cristian.
3: Vai.
5: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
5: Da Cristian di Topi nel Pane.
0: Sì.
5: Allora, la passo di oggi è te, Piero e Lucio.
0: Giusto.
5: Io sono andato a vedere una volta, sincero, cioè ho aperto internet, ho guardato la classifica degli italiani più ricchi e dei 30 più ricchi per la precisione e niente, io non c'ero.
0: Non c'eri, hai guardato se c'eri, se c'eri anche tu, ma non c'eri. Senti, e per la password tutto ok?
2: Per me va bene, ragazzi, io ve lo dico sincero.
0: Te, Piero e Lucio.
2: Lucio, a me è piaciuta questa password.
0: Anzi,
2: la cambierei
0: e
2: metterei questa come password.
3: Io non dico niente.
0: Io adesso Leo devo operare.
6: Mi raccomando Leo,
3: No, che mi raccomando. No. Mi raccomando.
0: Te, Piero e Lucio passerà nella storia del Crazy Club. Leo, mi tiri fuori un cartellino rosso per cortesia?
3: Ah, va bene, perché no?
0: Cristian, fuori!
7: Voi siete un tale toccasana che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico.
0: Ehi, e la testa gira anche a voi? Con Fred De Palma, Anita e Mischilla! Baila, baila!
8: Andale, andale!
0: Ehi, te quiero mucho!

0: want to be my baby. Ehi, energia pura, nel cuore della noce.
1: Scusa un attimo, Alberto.
0: Che?
1: Prego, cos'è? Signora, prego, dica.
2: Guarda che te vengo lei te meno, eh.
0: Ma perché? Oh, ma cosa hai combinato?
1: Così aggressiva?
0: È il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. A proposito di RTL 102.5, vi ricordo che oggi alle 15 Frankie High Energy MC sarà nostro ospite in The Flight. Vi aspettiamo. Come sempre, continuate con i vocali, ma ricordatevi la password. E poi, vi è mai capitato di andare in un posto a vedere se ci siete e poi magari non vi siete neanche trovati? Ma è stranissima sta cosa, fatecelo sapere.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pinguini tattici nucleari, pastello bianco.
1: Vedi come tornano i pinguini? È un attimo, sì, ragazzi. Sì,
0: perché è cambiato un po' il tempo, hai capito? Ci stanno bene. Sembrava che fosse arrivato il caldo, invece,
1: invece
0: vedi,
1: niente.
0: Il tempo è pazzesco.
1: Voglio vedere nel mese di agosto, luglio, pinguini, eh?
0: Beh, ma sarebbero capaci e fanno bene, eh. Fanno bene comunque. Sono molto.
1: Ma no, perché loro fanno così, loro di solito nel mese di luglio, agosto si sciolgono. Poi dopo tornano insieme.
0: Ma sapete allora, perché? È vera questa cosa.
2: Ma sapete perché?
0: Perché David?
2: Perché sono tattici.
0: Quindi è studiata.
2: Certo.
0: Ah, pazzesco.
1: Grazie David.
0: Grazie David, grazie di cuore. Allora, un salutone anche agli amici del panificio Fratelli Bona a Barcellona, Pozzo di Gotto. Ne parlavamo l'altro giorno.
1: Esatto.
0: Parlando della località lì, anche lì vicino.
1: Sì, lì vicino tra Milazzo, Barcellona, sì, Pozzo di Gotto.
2: Sì, esatto.
0: Veramente, come si chiama? Adesso mi sfugge il nome. Va bene, dai, grazie. E intanto anguri e meloni a te, Katia.
1: Katia.
0: Aria, sì. Aria.

0: Ripigliati bene, mi raccomando. Un abbraccio, auguri e meloni di cuore, eh? Speriamo bene, dai.
1: Buona guarigione, Katia. Lei ci sta ascoltando con le cuffiette.
0: Bene.
1: Io direi di alzare il volume da qualche parte, insomma. Sì. Accendi una radio, sveglia tutto il palazzo.
0: Sì.
1: Fai qualcosa.
2: Palazzo. Lanzarote.
1: Non era Lanzarote, no.
0: No.
1: Un'altra...
0: Ma non so perché.
1: È lì in zona, vicino, sì.
0: Ne parlavamo ieri, località conosciuta.
1: Comunque vicino,
0: conosciutissima, avevo le parole in curva, ma
2: scusate, ragazzi, mi merito la multa.
1: Non esagerare,
0: Davide. Allora... Ma veramente?
1: No, ma sai che... era lì vicino, adesso ci verrà.
0: Va bene,
1: ci
0: poi guardiamo, dai, che lapislazzuli.
1: Hola, Chico, Chica.
3: Andiamo. Che tal? Sui Mickey de Milan.
1: Chico, Chico.
3: Hasta la vista. Ho visto che hasta. Allora, mi guardo, te quiero mucho, te quiero mucho. Un saluto a tutto il mondo.
4: Buongiorno, banda de mia post. Buona giornata, Oscar Milanista, sempre presente.
0: Quando mi scappa
4: Piero e Lucio, ma voi non siete proprio così normali. Hola, compañeros, e il mexicano de Siracusa, Miguel, vecchiero, vecchiero mucho, Massaione.
1: È tutto spagnolo.
0: È spagnolo, tutto. Sì. Va bene, quando mi scappa, stavo dicendo, quando mi scappa la sonata, fatela, mamma mia, sto parlando troppo velocemente, quando mi scappa, fatela! Madonna Sabrina Carpenter. Is it for you? Is it for them? Bring your love. I got something I wanna talk about.

0: Raff. Com'è?
1: David, non è sei la più bella del nonno. Ma com'è che ti devo spiegare tutto?
2: Ma come, il nonnetto lo diceva, no. Sei la più bella del nonno.
0: Sei la più bella del mondo. Dai, David, anche tu. Scusate.
1: Ma le canta tutto a modo suo.
0: Sì, però David aveva ragione, Lanzarote, ci siamo distratti noi.
3: Almeno ogni tanto ne becco una, ragazzi.
0: Ogni tanto, raramente. Va bene.

0: bellissima isola, sì. Delle Canarie, insomma.
1: Ah sì?
0: Ok.
1: Non è siciliana?
0: Canarie, vicino a Barcellona.
1: Al confine.
2: Pozzo di Gotto, certo.
1: Adesso ci siamo.
2: La Gran Canaria, cosiddetta.
0: Amici di Barcellona, Pozzo di Gotto, sì. Non fateci caso, non stiamo bene qua.
1: Però comunque noi vi nominiamo sempre.
0: Cioè, sì. Anche loro ci
1: siete nel nostro cuore.
2: Sì. Vi vogliamo bene.
0: Sì. Vabbè, adesso questa fascia romantica cosa serve?
1: Vabbè, no.
0: Di romanticismo così gratuito.
2: Spargiamo amore.
0: Fate bene, cari miei, fate proprio bene.
1: Adesso entriamo in un'atmosfera tutta nostra.
0: Completamente diversa, e abbiamo il cinesino con il saggio del mattino. Ok?
1: Ma che bello. Ci sono anche le luci.
0: Bella, eh?
1: Oh, vedo anche le candele profumate.
3: Cin cin.
4: Dice il saggio: certo che voi siete molto bravi di notte a far ridere le donne. Io ci riesco solo se mi spoglio.
1: Vedi? Anche lì.
0: Detta così non è una bella cosa, eh.
1: Dipende poi.
0: Sì.
1: Tu falla ridere, cantava qualcuno.
0: Certo.
1: Tu hai provato, Albe?
0: A far ridere?
1: A spogliarti.
0: A spogliarmi? Sì, ho provato. L'unica volta che mi sono spogliato davanti a una donna. Oh, è scappata.
1: Ah!
0: È scappata.
1: Ma non rideva però?
0: No, assolutamente. Strillava. E per cui. No! E da allora basta. Sono 20 anni che non vado più a letto con una donna. Prima erano 5.

0: Sempre tosto questo brano dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
1: Io personalmente ne avevo proprio bisogno.
0: Sì, ci vuole, ogni tanto ce vo, e quando ce vo, ce vo.
1: Oh, un abbraccio a tutti i baristi, a tutti coloro che si stanno alzando proprio in questo momento per andare così.
0: Aprire i bar di tutta Italia, la categoria dei baristi.
1: Alle 5, tra le 5 e le 6 si aprono i bar, ragazzi. Sì. Ed è dura, dura. Mannaggia. Ciao Federica, anche lei barista.
0: Ah, ciao, sì, Federica. Ciao Federica, ciao cara.
1: Intanto c'è Matteo. Matteo, Matteo Filoncino.
0: Dai.
1: Da dove sbuchi fuori?
2: Ciao Sfasciati, sono Filoncino di Cerignuma. Vabbè. Te quiero mucho.
1: A me? Pure il bacio ti ha dato.
2: Quella volta che sono andato a vedere Seciro, fu invitato ad una festa ed io non volevo andare, tra me e me vado, non ci vado. Poi ho detto, ma sì, vado a vedere se ci sono, giusto per vedere se c'era andato. Quando sono arrivato, mi sono guardato intorno e non c'ero. Alla fine sono andato in bagno. E dove ero? Ero in bagno, vabbè. Mi sono guardato, ho detto, sì, in bagno sì, sei venuto alla festa per stare in bagno.
0: Infatti, ma l'hai tirato almeno lo

0: sciacquone.
1: Siete pronti al delirio?
2: Siamo pronti a questo.
1: E allora delirio.
0: Holy!

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Crazy Club Jukebox!
2: E siamo arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica 02 25 15 15, un brano già pronto per voi per fare una dedica a chi volete, lo ricordo, insomma, per i nuovi aficionados.
3: Orazio e Davide, che fine avete fatto? Io adesso vi faccio un bel verbalino. No,
2: sono cascati in due. Dai, vediamo se riusciamo a riprenderli almeno uno dei due.
3: Il verbale io lo faccio.
2: O se no prendiamo un altro aficionados, ma adesso Rolling Stone, Sympathy for the Devil.

0: Wow, che bello!
1: Te piace?
2: Questo è un pezzo di storia, mamma
1: sì.
2: Mia.
1: Rolling Stones su RTL 102.5.
2: Oscar, ciao, buongiorno!
3: Ciao, buongiorno, buongiorno. Ero in panchina, sono arrivato come sostituto.
1: Bravo,
3: dai.
1: Bravo.
3: Va bene, va bene.
1: Ci stava, Oscar, è un po' che non ti sentiamo, tra l'altro. Col Crazy Jukebox, a chi fai la tua dedica?
3: Allora, la dedico alla mia, al mio amore, a Ivonne, la mia mogliettina che... Ti saluta Alberto, ti saluta Maetto, salutami Alberto quando lo senti.
1: Ma tua moglie?
3: Non
1: avevo capito bene, grazie. È un po' che non ci sentiamo.
2: Vedi come funzionano qua le cose?
1: Sì, bene. Grazie, Oscar, grazie. Gentilissimo, okay. Gentilissimo.
2: La salutiamo anche noi,
3: Sì, vabbè, anche ma... voi, vi saluto anche voi, ma con Alberto è una cosa.
2: C'è più feeling, diciamo, sì, c'è più feeling. Sì. Abbiamo capito bene, sì.
1: Siete veramente gentilissimi.
2: E come si chiama tua moglie?
3: Ma cosa Ivonne,
1: Leo, ma cosa interessa a te?
2: Ivonne, perché? Un abbraccio qui dalla cabina di regia.
1: Vedi come si allargano?
3: Visto,
1: vedi Oscar?
3: Visto?
1: Va bene.
3: Infatti, dai un dito, ti prendono il braccio.
1: No. È meglio non dargli niente. Un abbraccio, Oscar.
3: Anche a voi, ciao, siete grandi. Ciao.
1: Grazie per la tua fedeltà anche.
2: Maurizio e Giuseppe, Roccella Ionica, Radio Mobile.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Te sei in contatto con la Radio Mobile. Mo vedete quante Radio Mobili tiro fuori io. Buongiorno anche a voi.
2: Buon lavoro. Albe, ti cercano.
1: Adesso. No, scappo, via!
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. I magistrati di Pavia, titolari dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno chiesto conto ad Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, di un'intercettazione del 14 aprile del 2025. Nell'audio il 38enne, parlando tra sé e sé in auto da solo, dice di avere telefonato alla ragazza dopo aver visto un video intimo e di averle fatto un avance, ma di essere stato respinto. Ha fatto incetta di premi alla 71esima edizione dei David di Donatello Le città di pianura di Francesco Sossai, premiato come miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura, migliore attore e protagonista Sergio Romano. Invece migliore attrice e protagonista è stata Aurora Quattrocchi, che ha vinto 83 anni. Matilda De Angelis vince nella categoria non protagonista per Fuori di Mario Martone. Lino Musella vince da attore non protagonista, premio alla carriera per Gianni Amelio. Apriamo la pagina sportiva col tennis. Agli internazionali BNL Italia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, avanza al secondo turno del tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto l'austriaca Kraus in 2 set. Tra gli uomini Arnaldi avanza al secondo turno battendo in 3 set Munar. Per il calcio la Champions, e il Paris Saint-Germain, la seconda squadra finalista del torneo, ha pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco in trasferta. Appuntamento a Budapest.

0: festa il 30 maggio per la sfida contro l'Arsenal. Viabilità.
1: Via Radio. Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la diramazione Roma Nord, dove tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione della 1 Milano-Napoli il traffico non è più bloccato, ma rimane un chilometro di coda per un camion in fiamme. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla A16 Napoli-Canosa fino alle 6 è chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Eccoci qua con il Crazy Club, come sempre in diretta nazionale su RTL 102.5. Buongiorno Italia, grazie per la vostra energia, la vostra collaborazione e anche l'ascolto che ci date. Grazie anche da parte Leo Di Mauro e David Bella. Mi raccomando, è il momento della colazione verso fine puntata, verso la fine della Crazy Club, faremo colazione insieme, per cui sotto
5: dai.
4: Con i vostri, se volete, vocali, ma soprattutto foto e video della vostra prima colazione qui al Crazy Club. In chiusura
5: cappuccio, caffè, brioche, cornetti, pizza a taglio, taglio di pizza fatta a pezzi,
4: dolce, salato, agrodolce,
5: spaghetti,
6: fegatini di pollo,
4: che bella cosa,
5: amatriciana, salti in bocca alla romana, quattro babà, una fetta d'anguria, no, c'è ancora,
4: no, è un po' presto,
6: però un
4: comunque.
6: Po' di induia sì,
4: sì. Certo, spaghetti con l'anduia. Provate questa anduia e mascarpone insieme. Una
5: sì?
4: Specialità. Ma, oh sì, cari.
5: Ma poi vomiti subito oppure domani?
4: No, non mi permetterei mai di dare un consiglio così. Dalle nostre parti si usa anche questo. Va bene, comunque mandate quello che vi pare piace.
5: No, però io guarda che proverò.
4: Poi ti do le dosi giuste. Mi raccomando, però affrettatevi, perché non c'è molto spazio per,
5: esatto,
4: presentare queste delizie che ci trasmetterete.

0: Måneskin. Buongiorno Italia, la diretta nazionale continua su RTL 102.5 con il Crazy Club. Un saluto anche a Paolo dalla palestra, adesso è a casa a fare dei lavori e poi riprende l'attività. Ciao Paolo.
1: Beh, anche quella è palestra.

0: Sì, anche quella, hai voglia. Iron Max, sempre presente, carissimo. Poi Stefano e Umberto De Roma, grazie, grazie anche a voi per i complimenti.
1: Allora, ci chiedono, Alberto, sì, in un messaggio, se il nostro disturbo è bipolare o normale, dici? Non lo so, non mi ricordo.
2: Dipende.
1: Più.
0: Bipolare o normale?
1: Un normale, un disturbo sì, normale. Dipende. Non ricordo bene.
0: Cosa dice David?
2: No, dipende.
0: Ah, dipende.
1: Tipo il vostro com'è?
2: Tipo, per esempio, ora che c'è freddo, è polare.
0: È polare.
2: Basta.
1: Ah, ok.
2: Poi quando c'è...
1: Il tuo, Albert?
0: Il mio è bipolare.
1: Per me non c'è rimedio.
0: Non quindi... c'è niente da fare proprio.
1: Niente.
0: Adesso quando il tempo è bizzarro, così, caldo freddo, divento tripolare.
2: Addirittura.
1: Sì, e c'è da stare attenti.
0: Sì, in quel caso sì, infatti stanotte poi non verrò.
1: È lì che partono le grandinate, quindi.
0: Capito. Preferisco non arrivare. Ci vediamo sabato mattina.
3: Buongiorno,
0: buongiorno.
3: Buon inizio giovedì a tutti.
4: Un mondo di baci per i miei cucciolotti. Marina di Bogliasco.
5: E anche oggi sì. Marco trasporto latte.
0: Ciao. Carina Marina, hai visto? Bene, bene. Poi. Eccolo Charlotte Cardin, The Way We Talk.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Che bella è questa?
1: Wow, che bella!
0: Buongiorno Italia!
1: Buongiorno Graziello, sempre tra di noi Graziello. Oh, il tutto fare, un factotum lui.
0: Sì, è vero. Com'è?
2: Alberto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sarò velocissimo Alberto.
0: Sì.
2: Allora, per quanto riguarda il conteggio delle puntate, mi sto apprestando ad inviarti tutti i calendari dal 1989 ad oggi.
0: Ecco.
2: E dopo accurata verifica li controfirmerai per accettazione della,
0: certo,
2: della autenticità di quello che diciamo.
0: Okay. Ecco, anche perché tu sei partito da un certo periodo, però poi mi è venuto in mente di chiederti se sei riuscito a fare il calcolo anche dall'inizio, cioè dal fine 89, diciamo dal 1990, sei riuscito allora?
1: Scusa Alberto, perdonami, sì. Graziello, occhio perché questo ti fa firmare, tu metti le firme e poi non sai cosa firmi.
0: Grazie, grazie.
1: Stai attento,
0: grazie Leo, grazie.
1: Non fidarti, meglio non fidarsi.
0: No, no, beh, adesso parliamo di numeri e basta. Hai capito? Quindi sei riuscito a partire dal 90.
2: Sono partito dall'89, ma con un calcolo in difetto, ma tu verificherai. Poi vorrei dirti un'altra cosa, Alberto.
0: Va bene.
2: Qui dall'ufficio regali e premiazione del Crazy Club all'unanimità vogliamo dare il premio per la miglior battuta della nottata, ma che dico, degli ultimi 10 anni, del signore che ha chiamato prima, che ha detto che tu quando abbiamo la bua ci dai un bacino sulla bua.
0: È vero, bellissima, da sottolineare, va bene. Grazie Graziello, grazie anche al tuo entourage, grazie a Leo.
1: Sì.
0: Dici che è meglio non mettere nessuna firma.
1: No, vabbè, no, sai cos'è? Che bisogna stare attenti. Perché
0: ci sono i numeri, io
1: ci sono le clausole, sai, poi sono tutto scritto in piccolo.
0: Esatto.
1: Devi portarti da casa una lente. Lente di ingrandimento.
0: Poi sono tutti i numeri, non si sa mai, magari mi parla di cifre, io firmo.
1: Hai capito com'è?
0: Io non firmo niente.

0: che dedichi a te è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955, un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store

0: Bellissima, eh? Elodie! Poi, aspetta, eh? Elodie! E poi sfera e basta! Dai, si scherza, ovviamente. È un po' che non lo dicevamo. Yakuza su RTL 102.5, buongiorno Italia! Grazie per i messaggi, ancora i vostri vocali, anche 378-378-1025.
1: Alle 5 e mezza del mattino, appena sveglio, noi ce l'abbiamo, eh?
0: Sì?
1: È la voce più sexy di Lecce.
0: Ah, bene.
1: Maschile, però.
0: Però, capita. Anche,
1: di solito presentiamo sempre le femminucce.
0: Sì.
1: Abbiamo la voce più sexy maschile di Lecce.
0: Maschile, chi è?
1: Marcello!
0: Ehi, Marcello!
2: Che chiaro mucho.
1: Hai visto?
0: Grazie Marcello, però insomma non serviva parlarmi così, figurati. Comunque grazie.
2: Magari fossi la voce più sexy invece.
0: No, so, questo lo dice Leo, ma secondo me.
1: Secondo i dati, io mica.
0: C'ha ragione, lo dice lui perché sa, conosce, sa che sono arrivate delle, come dire, dei dati che confermano. È
1: tutto
0: vero,
1: scritto,
0: tutto
1: ragazzi.
0: Scritto.
2: Come state?
0: Abbastanza male, grazie. E tu piuttosto?
2: Ah, abbastanza male pure io.
0: Vedi, siamo in due, così capita. Insomma,
2: anche in tre.
0: Sì, poi dipende, hai ragione. Comunque, te quiero mucho è la password, lo ricordiamo anche gli altri, ma ha fatto piacere che ti sei ricordato. Nessun suggerimento,
2: infatti,
0: vero?
2: Infatti. Ecco. No, no, assolutamente no.
1: Piuttosto, di che problemi soffri tu?
2: Tripolare, quadripolare.
0: Ah, vedi, Leo.
1: Allora sei dei nostri, bravo, grazie.
0: E otto dei vostri,
1: bravo,
0: otto
1: bravo,
0: dei
1: bravo.
0: Vostri anche. Va bene, noi ci sentiamo ancora o pensi di andare un po' in ferie?
1: No, questa era l'ultima.
2: No. No, in questi giorni sicuramente ci sentiamo, calma, sì. L'importante è che voi ci siate sempre, insomma.
0: Cioè, grazie, per grazie.
2: Noi, per tutta Italia.
0: Ti ringrazio. Tu però puoi anche non chiamarci ancora, cioè, è vero, no,
2: vabbè,
0: Leo?
2: Infatti, può anche
0: non chiamarci
2: un
0: ancora.
2: Un messaggio.
0: Cioè, così. Anche messaggi puoi evitare di mandarceli. No! Marcello! Non siamo a posto qui, un abbraccio.
1: C'è poco da ridere.
2: Ciao,
1: Marcello.
2: Ciao Baffone, ciao Bebe, ciao.
1: Ciao Baffone.
0: Sì.
1: Mamma, ti ha detto ciao Baffone. E te quiero mucho.
0: Tanta roba.
3: Scappate.
0: Oh, mamma mia. 102.5.

0: Un altro bellissimo brano di Robbie Williams, Fail, su RTL 102.5. Grazie ancora per i messaggi, ma adesso abbiamo un altro bellissimo appuntamento, bellissimo e importantissimo, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: E allora 02 25 15 15, strada o autostrada per... si è interrotto un attimo. Ah, ok, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Franco, buongiorno.
2: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo. Autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Rimini, sud, 14 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, grazie carissimo, buon viaggio. Ciccio, vai pure, grazie.
3: 4, Milano, direzione Venezia, fino a Brescia, tutto positivo, 13 gradi, e buona giornata a tutti voi.
0: Grazie anche a te, c'è stato un'interruzione ancora. Via, andiamo con Ettore, buongiorno.
4: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, mi trovo sulla strada provinciale della Val Brembana, Bergamo direzione San Pellegrino, all'altezza di Zogno, tutto positivo, attenzione proprio vigile in atto, 13 gradi, buona giornata a tutti.
0: Grazie,
4: voi.
0: Grazie, massima prudenza ancora. Continuiamo con Brooklyn, ci siamo, grazie.
5: Grazie a te Alberto, buongiorno a tutti. A21 direzione Piacenza, quasi all'altezza della Piacenza Ovest, è tutta una coscia lunga, bella e positiva il mio passaggio.
0: Molto bene, grazie. Alla prossima ancora, buon viaggio. Calimero, vai, grazie.
6: Fratellino Albertino, buongiorno. Sì. Sono sulla Torino Stanavona, altezza di Mondovì. Tutto positivo Albertino, piove un pochetto però.
0: Va bene, massima prudenza ancora. Daniel, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, sono sulla 12 Genova direzione Livorno, altezza di Viareggio, tutto positivo, 12 gradi. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata ancora, grazie. Allora, si è interrotto un'altra volta, chiudiamo qua, dobbiamo correre, voi no, mi raccomando, è tempestata di telefonate, il momento è tempestato di telefonate, perché siete tantissimi, per fortuna. Ok, grazie per la collaborazione e sempre prudenza.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: Lenny Kravitz, eccolo qua, come sempre, bello carico, again!
1: Wow, che bello!
0: Mamma mia, quanti siete?
1: Ah, siamo comunque. Monica e Roby, tranquilli.
0: Monica, vero.
1: Ex Fornai, adesso ci stanno seguendo, insomma, ci guardano dal proprio letto.
0: Vecchissimi aficionados, è vero.
1: Esatto, ci guardano dal canale 36, quindi... dalla radiovisione.
0: Radiovisione.
1: Esatto. E poi dicono: ah, sei un gran gnoccone, caro Alberto Bisi. Gnoccone.
0: Anche molto giovane.
1: A gnoccone.
0: Un abbraccio a voi, carissimi. Ci seguono veramente da tantissimi anni, grandi aficionados. Grazie, volevo salutare ancora Ermanno e poi anche Domenico, Autoferro Tranviere, salutiamo la categoria degli Autoferro Tranvieri. Domenico, fai, come dire, mettici in contatto anche con altri tuoi amici e colleghi, ok?
1: Esatto, ognuno dice la sua, siamo agli sgoccioli, dai, 3, 2, 1, via!
2: Banda di spinternati, Alberto, te chiero mucho.
0: Ma
2: comunque,
0: come?
2: Marcello è bipolare, tripolare, io no, io sono come la 380, sono tre fasi. Le tre fasi, mi alzo, lavoro e m'addormo.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, te chiero mucho da cuore matto.
4: Stamattina vi vedo belli e allegri e birbanti dalla televisione.
5: Buongiorno, Sebastiano da Monaco di Baviera. Oh, ma ce la vogliamo dare una ripresa qua.
6: Buongiorno, bravo. Scoppiatini. Bipolare nel senso che vi piacciono entrambe i poli? Ciao da Domenico, l'autoferro tranviere.
7: Buongiorno RTL 102.5, anche mia. E chiedo mucho pure io, baffone. Come si fa al mattino a bere il muso e con voi sorridere a singhiozzo? Io vi amo, veramente vi amo. Cristina da Bologna.
0: Ciao Cristina, grazie, quanti complimenti, veramente. Vi adoriamo, questo bellissimo brano per voi.
8: Cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto.
0: Siete fantastici.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, pronti per il nostro tuffo nel passato storico musicale, grazie all'appuntamento con il Millennium Hit. E qua abbiamo da raccontare una grandissima storia dal punto di vista musicale, una storia veramente di grande sensibilità e grande bravura. Franco Battiato con Bandiera Bianca.

0: È un bellissimo brano questo del grande Franco Battiato, che salutiamo con un enorme abbraccio. Bandiera bianca su RTL 102.5 per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hit. Una manciata di saluti velocemente: Giovi, Valle Camonica, Anna Maria Montecatini, Luca anche da Bassano del Grappa. Dobbiamo fermarci qua. Abbiamo la colazione.
1: Siamo pronti? Sì. Abbiamo subito dei cornetti al cioccolato,
0: bene.
1: Alla marmellata, al pistacchio.
0: Sì, c'è un po' di tutto. Salutiamo Massimiliano del Forno Asolano. Poi abbiamo anche Marco, Andrea, ancora con il panino, quello di Marco, se non sbaglio.
1: Oh, che bel panino.
0: Poi Andrea e poi anche Pino. Ne abbiamo scelte qualcuna di foto e anche video, insomma. Grazie a voi. E ho notato che c'è ancora la firma di Marione San Giuliano Milanese con alcune foto. Panificio Pugliese, grazie a voi. Dobbiamo veramente chiudere l'appuntamento, potremmo stare qui ancora un paio d'ore, ma credo che Giovanni Perria non sia d'accordo.
1: E c'ha anche ragione.
2: Effettivamente. Ma no, se volete.
0: No, però,
1: ma se non ci cacciano, ci vediamo domani e ci sentiamo domani.
0: Una trattativa. Va bene, grazie a voi. Naturalmente l'appuntamento sarà questa notte nel cuore della noce, come sempre, ore 3. Grazie a David, grazie a Leo, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi!
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
0: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
5: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 7 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalle indagini sul delitto di Garlasco. Ieri un passaggio importante, i magistrati di Pavia, titolari dell'inchiesta, hanno chiesto conto ad Andrea Sempio di un'intercettazione del 14 aprile del 2025. Nell'audio il 38enne, unico indagato, parlando tra sé e sé in auto da solo, dice di aver telefonato alla ragazza il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo e di averle fatto un avance, ma di essere stato respinto. L'avvocato difensore di Sempio, Angela Taccia, ha risposto così a queste nuove accuse. Sentiamo Taccia.
6: Noi adesso commentiamo delle indiscrezioni prima di trarre le conclusioni. Vogliamo ascoltare, quando ci sarà dato l'opportunità con la conclusione delle indagini, l'audio. Di certo è che Andrea Sempio quei video intimi di Chiara non li ha mai visti.
2: Questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in Vaticano. Intanto Donald Trump è tornato sugli attacchi al pontefice. A parte il Papa, l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha detto. E il presidente degli Stati Uniti si è detto ottimista anche sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana. Per la CNN la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro oggi, ma al momento i Pasdaran si mostrano molto diffidenti su alcuni punti dell'accordo. Secondo indiscrezioni, Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, in agenda il 14 e il 15 maggio. Cambiamo argomento per la 71esima edizione dei Davidi Donatello. Tra impegno civile e denuncia brillano i vincitori delle ambite statuette. Sentiamo Mario Vai.
7: Francesco Sossai ha conquistato la serata. Il suo film Le città di pianura si è aggiudicato 8 statuette, il premio come miglior film, oltre al titolo di miglior regia, montaggio, casting, produttore, miglior attore per Sergio Romano e la miglior sceneggiatura originale. Resta a secco invece Paolo Sorrentino con il suo La Grazia. Aurora Quattrocchi, con i suoi 83 anni, si aggiudica il premio come miglior attrice per Gioia mia, film che arriva a trionfare anche nella categoria per il miglior regista esordiente a Margherita Spampinato. vaccinato. Questo è il riassunto della serata dei Davide di Donatello 2026.
2: E chiudiamo con il calcio, la Champions League e il Paris Saint-Germain, la seconda squadra finalista del torneo, dopo aver pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco in trasferta. Appuntamento a Budapest il 30 maggio per la sfida contro l'Arsenal. E ora Massimo Lonigro, buongiorno a te.
4: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina vogliamo partire da una notizia molto sfiziosa che abbiamo trovato oggi sui giornali. Questo episodio che ha coinvolto Papa Leone, il quale 2 mesi dopo aver ricevuto chiaramente l'incarico di diventare Santo Padre, racconta un suo collaboratore. Il Papa ha provato a chiamare la propria banca a Chicago per dire: guardate, dobbiamo fare un leggero cambio di anagrafica, sono cambiate delle cose. E questa signora che ha risposto al telefono non voleva in nessun modo assecondarlo. A un certo punto dice: guardi, io sono Papa Leone. E questo gli ha messo giù il telefono. Una telefonata che tendenzialmente questa signora ricorderà per il resto della sua vita, e raccontano le cronache, i suoi colleghi continuano a ricordargliela. Ecco, chiediamo qual è per voi la telefonata che ricordate, per un motivo, perché è stata particolarmente divertente, perché è stata surreale, perché un po' forse vi ha cambiato la vita. 02 25 15 15. Ci sentiamo tra poco in diretta.
5: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 7 maggio sulla nostra penisola con ancora dell'instabilità, soprattutto su Alpi, Prealpi, localmente sull'Appennino, specie centrale, con possibile sconfinamento alle coste del medio versante adriatico. Per il resto tornano a presentarsi delle belle aperture del cielo, da segnalare delle piogge che tornano a presenziare sulla Sardegna entro fine giornata e venerdì anche al centro-sud. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
9: Buongiorno da Autostrade per l'Italia e da Delia. La sala si viaggia regolarmente con traffico in aumento per gli spostamenti pendolari. Inoltre segnaliamo 1 chilometro di coda sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto a causa di un camion che ha preso fuoco in direzione della 1 Milano-Napoli. In alternativa consigliamo di uscire a Sette Bagni e, dopo aver percorso la strada statale 4 Salaria, rientrare sulla diramazione a Castelnuovo di Porto. E in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code per lavori tra Dalmine e Capriate verso Milano. Attenzione alla nebbia che riduce la visibilità sulla 1 panoramica tra Ronco Bilaccio e il bivio della 1 direttissima, e sulla 12 Sestri Levante Livorno tra Colle Salvetti e Rosignano. E quando la nebbia non consente di vedere oltre 100 metri, non superate la velocità massima di 50 km orari. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per Italia è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
2: Grazie, non c'è altro per il momento, vi lascio a Non Stop News, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Buon mattino, 6 e 7 minuti, buon giovedì 7 maggio, piove sulle Tamerici, Salmastre, Darse e anche su
10: esagerato.
4: Di noi.
10: È il 5 maggio.
4: Lo so, la pioggia nel Pineto, d'altronde prima o poi andava citata, quest'anno. Sì. Buongiorno,
10: Giusile
4: Grenzie per voi.
10: Buongiorno. Lucrezia, buongiorno, tutto bene?
11: Buongiorno anche a voi, ma sì, tutto bene, dai, è un bel giovedì 7 di maggio, buongiorno a tutti voi dalla squadra parziale per il momento di Non Stop News. E insomma, parliamo di telefonate questa mattina.
4: Mi sono innamorato di questo aneddoto. L'ho raccontato ieri padre Tom McCarthy, che voi ben conoscete, un signore molto vicino a Papa Leone. Dice: quando era stato da poco eletto pontefice, a un certo punto doveva cambiare il numero di telefono, un indirizzo nell'anagrafica della propria banca di Chicago, perché ricordiamoci che Papa Prius è di Chicago.
10: Certo.
4: Ha provato a farlo online con un assistente, ma non si riusciva. A un certo certo punto chiama, risponde una signora, fa hello, what do you need? E questo dice: salve, buongiorno, sono privo, dovrei cambiare questa cosa. Lei: mi dispiace, deve venire in filiale, non posso farglielo al telefono.
10: E lui prova
4: cosa.
10: A spiegare che insomma è un po' impossibilitato al momento.
4: Guardi,
10: no?
4: a stretto giro non riesco a passare, no. Sa come sono Papa Leone, mi viene complicato. E la signora ha messo giù il telefono, dice: vabbè, questo è un maniaco.
10: Vabbè, solito scherzo, ma che scatole, anche la mattina così presto. Si scherzi, era il Papa davvero. Ecco, appunto.
4: Ecco, raccontano le cronache che questa signora venga ancora presa in giro dai propri colleghi, perché oggettivamente ha ricevuto una telefonata molto inusuale. Allora vi chiediamo questa mattina allo 02 25 15 15 qual è quella telefonata che ricordate per un dato motivo, perché è stata surreale, perché è stata divertente, perché non ve l'aspettavate, perché magari era quel datore di lavoro che a un certo punto vi ha chiamato e vi ha cambiato la vita. Vi aspettiamo in diretta tra poco.
10: Infatti qualcuno già sta scrivendo, i temi per ora sono appunto il lavoro, come diceva Massimo, quindi un'assunzione arrivata per telefono e una richiesta di matrimonio.
4: Al telefono.
10: Quando mia moglie mi ha chiesto di sposarla, scrive Alessandro.
11: Magari proveremo ad indagare.
10: Alzi il telefono, dici: tesoro, mi sposi? Così è una cosa.
11: Ho da
10: così,
11: chiederti sempre. Qualcosa.
10: Neanche senza premesse. Via, dai, sposa.
11: Via, diretti, dritti al punto, ci piace così. 378-378-1025 dunque per i vostri messaggi, anche vocali, mi raccomando, brevi così da ascoltarli tutti. Oppure lo 02 25 15 15 per le vostre telefonate.

0: Comuni immortali, Achille Lauro alle 6:13 minuti. Buongiorno, buongiorno da Massimo Lucrezia Giusi e da in questo momento anche da Alessandro. Buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Giusi, ciao Lucrezia e ciao Massimo.
2: Ciao. Ciao Alessandro, buongiorno. Da dove ci chiami?
1: Da Lenzano del Garda.
2: Oh, vai, dici tutto. Qual è la telefonata che non dimenticherai mai?
1: È stata proprio una telefonata inaspettata, perché ti spiego. Allora, mia moglie e la mia futura moglie, quando eravamo fidanzati, è stato un percorso molto travagliato perché continuavamo a mollarmi. Non mancava, che ne so, un mese e mezzo e mi mollava. Per cui poi quando è arrivata questa telefonata, io mi aspettavo che mi mollasse ancora, e invece finalmente aveva capito che ero l'uomo della sua vita e poi ci siamo sposati.
2: Ma che meraviglia! Ma quindi proprio per telefono?
1: Sì, sì, sì, sì. E pensa che noi ci siamo conosciuti, noi sicuramente non ci saremmo mai conosciuti perché frequentavamo ambienti diversi, ci siamo conosciuti che eravamo tutti ricoverati in ospedale.
2: Oh, quindi è stata veramente un caso, una scena quasi da film, no? Un po' quello che si racconta nei film.
1: Sì, infatti io quando l'ho vista la prima volta, mia moglie ha degli occhi bellissimi e mi sono innamorato, proprio ho detto mamma mia che belli occhi che ha quella ragazza, di me la devo sposare.
2: E ce l'hai
1: poi
2: fatta.
1: Invece ci siamo conosciuti e lei continuava a mollarmi, per cui è stato veramente un fidanzamento. Io ero sempre mi devo tenere due o tre ragazze di scorta perché non sapevo mai quando mi mollava.
2: Pronto, insomma, non mai impreparato. Va bene Alessandro, comunque una bella adesso state ancora insieme, se posso chiedere.
1: Sì, sì, abbiamo avuto tre figli, abbiamo due nipotini, e sì, diciamo che è stato un percorso che è felice, diciamo.
2: Ottimo, bellissimo. Grazie Alessandro, ci hai dato, devo dire, una buona speranza, no, per cominciare questa giornata, una buona notizia già di prima mattina. Grazie per aver condiviso la tua
1: grazie
2: storia.
1: Grazie anche a voi, buona giornata.
0: Andiamo con le notizie. Nel corso del confronto di ieri in procura, i magistrati di Pavia, titolari dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno chiesto conto ad Andrea Sempio di un'intercettazione del 14 aprile del 2025. Nell'audio il 38enne, parlando tra sé e sé in auto da solo, dice di aver telefonato alla ragazza il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo e di averle fatto un avance, ma di essere stato respinto.
2: E il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone. A poche ore dalla visita, Donald Trump è tornato sugli attacchi al pontefice. A parte il Papa, l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha detto parlando ai giornalisti. Il Papa sembrava dire che possono, io non posso permetterlo, ha aggiunto.
0: Il tennis agli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale, avanza al secondo turno del tabellone femminile. Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto l'austriaca Kraus in 2-set. Tra gli uomini, Arnaldi avanza al secondo turno battendo in 3-set Munar.
3: Via Radio. Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Circolazione in aumento nelle aree cittadine, in particolare nella capitale rileviamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova per traffico in ingresso sul grande raccordo anulare, e segnaliamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto a causa di un camion oramai spento che aveva preso fuoco in direzione della 1 Milano-Napoli. In alternativa è possibile uscire a Sette Bagni e, dopo aver percorso la statale 4 Salaria, rientrare a Castelnuovo di Porto. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, code per lavori tra Dalmine e Capriate verso Milano, e code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per Italia è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
4: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 6:17 minuti, quelle telefonate che ricordate perché sono state particolarmente divertenti, perché erano surreali, oppure perché avevano un contenuto che ricordate con affetto, che un po' vi ha cambiato la vita. Ora non appartiene a questa categoria evidentemente la telefonata che per esempio mi è arrivata due giorni fa. Un signore: cioè, pronto? Salve, buongiorno, con chi parlo? Sì, guardi, sono per la consegna. Quale consegna? Guardi, non stavo aspettando un pacco. Come no? Ho la vernice. Guardi che devo consegnarle la vernice. No, ma quale vernice? Che dobbiamo fare? Amore, mi hai chiesto della vernice? No. Ah, vabbè, avrò sbagliato numero. Arrivederci. Ora, o uno scherzo o è chiaramente qualcosa che poi racconti agli amici la sera a cena. Diletta, buongiorno.
5: Buongiorno, RTL, anche mia.
0: Ciao, da dove chiami? Dove sei?
5: Chiamo da Rovigo.
0: Prego, raccontaci questa telefonata particolare.
5: Niente, nel 2020sono andata a fare un giro in un outlet. Mm-hmm. E sono andata in un negozio di cioccolateria cioè, rinomato. E quando sono arrivata alla cassa mi hanno dato questa cartolina da poter spedire, perché c'erano i 70 anni per un concorso dei 70 anni di questa azienda.
2: Sì.
5: E ho spedito la cartolina e sono stata selezionata per la vincita di una macchina.
2: Wow! E quindi ti hanno telefonato?
5: Sì, mi hanno telefonato con un numero privato che io non rispondo. È stato talmente insistente nella chiamata.
2: Meno male.
5: Che ho risposto e che sono stata selezionata per la vincita. Non ci credevo, perché ho detto: ma è una bufala,
0: uno scherzo.
5: E mi poi assolutamente no. E da lì c'è stato tutto quanto e niente, e ho vinto la macchina.
2: Ma che meraviglia, bellissimo veramente. Quante possibilità ci saranno nella vita di vincere un concorso?
5: Chi lo sa, e quante ne ho buttate via di cartoline.
2: Beh, la macchina adesso è ancora con te, 6 anni, no? È
5: certo,
2: poco.
5: Certo, l'ho ritardato di prenderla perché poi hanno chiuso i concessionari per via del Covid.
2: Ah, certo.
5: Il 29 maggio del 2020 ho ritirato la mia auto.
2: Ah, ma che soddisfazione. Che
0: ma quella telefonata sì è stata significativa. Tra l'altro mi facevi pensare, Diletta, mentre parlavi, che credo ci sia un numero massimo di telefonate, dopodiché passano al secondo.
2: Esatto.
0: E quindi
5: effettivamente mi hanno detto che era l'ultima telefonata. Ah, infatti, perché poi non mi avrebbero più contattata.
0: Ti saltavano a quel punto lì, altro che auto. Quindi è
5: esatto.
0: Vero che ci sono questi che rompono 12, 15, 18, 22 volte al giorno.
2: Eh sì.
0: Ma se mai proprio stai vincendo una macchina, vabbè, rispondiamo.
5: Brava.
0: Rispondiamo.
2: Un tentativo.
5: Ora quando succede che mi danno delle cartoline io le spedisco sempre.
0: Ecco, si sa mai nella vita, si sa mai. Diletta,
2: abbiamo anche diffuso il verbo.
5: Grazie, una buona giornata e siete simpaticissimi. Io vi ascolto tutte le mattine.
2: Grazie.
0: Ti ringraziamo anche per questo. Ciao, ciao, buon giovedì.
5: Grazie, ciao, ciao.
2: Ciao Diletta, grazie. C'è anche Antonio al telefono, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, buongiorno. Mi sentite?
2: Ciao Antonio, sì, da dove ci chiami?
6: Chiamo dalla Calabria. Oh. Da Rossano Calabro.
2: Vai, niente, raccontaci tutto.
6: Ho avuto una telefonata dalla RAI. Telefono, sai, fisso, poi sai, non ti aspetti una telefonata del genere. Era il programma di Raffaella Carrà. Bisognava scoprire quanti fagioli erano nel vaso.
2: Sì.
6: In questo, e io quando mi hanno detto sei diretto, sono Raffaella Carrà, io ho detto io sono pupo ed ho staccato. Poi mi sono subito acceso il televisore, ho visto che era una diretta e
2: certo.
6: Sono rimasto proprio di...
2: Ma non hai richiamato, quindi?
0: Non credo si possa.
6: No. Perché chiamavano loro.
0: Certo.
6: Non è che...
0: certo. Cioè tu era stato estratto il suo numero e quindi li richiamavano tra l'altro proprio a caso, se non ricordo male. Adesso io non ho bene in mente quel momento, sì. Quel periodo. Però li chiamavano a caso.
2: Certo.
0: Quindi non potevi richiamare
2: one
0: tu shot, poi.
2: Certo, una volta persa, andata.
0: Ecco, lui ha detto, ma figurati la Carrà, allora io sono pupo e ciao. E ha messo
2: certo.
0: Giù. Ecco, a differenza dell'amica di prima,
2: infatti,
0: niente, Antonio.
2: Dico, a distanza di tempo, no, Antonio, e soprattutto dopo il racconto dell'amica Diletta di prima, che da una chiamata quasi casuale ha vinto una macchina, non ti brucia un pochettino questa occasione forse persa?
6: Sì, ma anche per... era un onore parlare, che era quella
2: certo.
6: Che era finito, no?
2: Certo.
6: E adesso ancora di più, e quindi pensa che questa mi ha chiamato e io ho quasi rifiutato. L'ho stoppata.
2: Vabbè, dai, allora c'è da dire che insomma se lo aspettavano probabilmente, cioè l'avranno messo in conto che un certo numero di persone, no, che avrebbero ricevuto la telefonata.
0: Facciamo che mettiamo tutto sotto contesto, stiamo parlando di almeno 30-40 anni fa?
6: Sì, io avevo 20
0: anni. I telefoni, e adesso quanti ne hai?
6: Io 60, è qualcosina.
0: È un po', ecco, siamo, sono generici, più di 40 anni. Sì. Ecco, diciamo che non c'era la diffusione dei telefoni che c'è adesso, c'erano solo i fissi e quindi è andata così. Grazie Antonio, ciao!
6: Allora, tutti i giorni ci chiamano i taxi.
2: Una buona giornata, ciao, Antonio. Ciao, ciao, grazie. E ci sono anche delle belle notizie da condividere, lo sapete, perché l'attesa sta per finire.
0: Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi super.
2: Giorgia, Gigi D'Alessio, Joliet, Madame, Ernia, Fred De Palma e, lo sapete, per un tocco internazionale, anche Charlotte Cardin.
0: Ci sono
2: allora,
0: gli ultimi,
2: forza,
0: ultimi, ultimi, ultimi.
2: Veloci, biglietti, veloci.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
9: Alcuni sono fatti per stare insieme.
8: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
10: Questo killer non sbaglia mai.
8: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
19: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Bloody Mary, Lady Gaga alle 6:30, RTL 102.5, Non Stop News, brano che insomma arriva dal 2011 ma che poi era tornato in auge nel 2023 grazie alla serie TV Mercoledì, insomma ci piace riascoltarlo anche questa mattina proprio qui all'interno di Non Stop News. 02 25 15 15 le vostre telefonate ma soprattutto i vostri messaggi al 378 378 1025.
1: Sentiamo un vocale.
2: Beh, una volta a fine anni 90 abitavo da solo, Massimiliano, e avevo scritto una lettera a Gianni Morandi. Squilla il telefono alle 11:30 la sera e non sono andato a rispondere perché ma chi è che rompe alle 11:30 di sera? E poi scatta la scheda telefonica e sento: ehi Max, sono Morandi, ciao! È andata così.
0: No, vabbè, incredibile.
1: Sì, ci ha lasciati un po' così, non abbiamo capito bene perché dal vocale si è poi finita come la telefonata, vabbè, insomma. Comunque evidentemente l'ha richiamato, una bellissima sorpresa. C'è Lina, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno ragazze.
0: Ciao
3: Intanto
0: Lina.
3: Intanto complimenti per il programma, io vi sento tutte le mattine quando vado al lavoro.
0: Grazie.
3: Allora, niente, io sono una cuoca e tutto nasce, ecco, dalla storia di questa telefonata, perché io tre anni fa praticamente lavoravo con una cooperativa e niente, vado a fare un concorso pubblico sempre per il mio lavoro, però l'ho fatto così per misurare, no, le mie capacità e poi amen, fine, e ritorno al mio lavoro di sempre. E praticamente questa mattina mentre lavoravo arriva questa telefonata insistente e io mettevo giù, anche un po' infastidita perché, certo, no, i soliti spam,
1: perché
3: insomma,
1: non conoscevi il numero.
3: No, perché non, esatto, conoscevo il numero, esatto, e poi c'avevo da fare, niente. Poi a un certo punto, ecco, nella pausa, dopo rispondo anche, no, per magari andare a quel paese, così, e mi risponde praticamente la mia attuale dirigente, mi fa: complimenti Pasqualina, Lina ha vinto il concorso, insomma. Io così, cioè, non perché non mi ritenessi all'altezza, però era
0: inaspettato,
3: voglio dire, inaspettato assolutamente. Sono rimasta praticamente così e mi fa: ma non è contenta? Faccio me sicura. E niente, poi dopo, dai, sono seduta, tremavo e niente, è stata una cosa molto bella, però inaspettata.
1: C'è un'attesa. Senti, stai facendo, sì, adesso questo lavoro, no Lina? Certo.
3: Sì, sono qui felicemente.
1: Ma che cos'è, che struttura è? Una struttura pubblica, privata?
3: Allora, praticamente, no, io sono pubblica.
1: Concorso,
3: io lavoro,
1: era pubblico, certo.
3: Sì, giusto, sì. E lavoro praticamente all'interno di una scuola, sì? Anche un centro di riabilitazione.
1: E sei immensa.
3: Della mia vita. Sì, è il lavoro della mia vita. Prima lo facevo, ecco, privatamente, adesso lo faccio con il pubblico, però a parte questo, ecco, la realtà è molto bella e sono molto contenta, ecco.
1: Brava, brava Lina, noi per te, noi siamo contenti per te.

0: Cosa cucini oggi? Vogliamo saperlo. Cosa c'è in programma?
1: Allora, oggi ci sono i passatelli in brodo. Specialità delle Marche.
2: Buonissimi, che voglia di passatelli adesso al 7 di maggio, mi è venuta voglia, no davvero,
0: alle 6:34
2: mi è venuta voglia, proprio così, ha detto passatelli, li ho immaginati, li ho visualizzati,
1: sì, grazie, sì, sì, io li preparo per 80 persone, ragazzi, buona giornata,
0: ti abbracciamo,
1: e niente, grazie,
0: stai con noi tutte le mattine, ciao Lina,
2: sì, buona giornata,
1: ciao, grazie,
2: buon lavoro,
1: ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao, ciao.
3: Nel corso del confronto di ieri in procura, i magistrati di Pavia, titolari dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno chiesto conto ad Andrea Sempio di un'intercettazione del 14 aprile 2025. Nell'audio, il 38enne, parlando tra sé e sé, da solo, appunto, dice di aver telefonato alla ragazza il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo e di averle fatto avance, ma di essere stato respinto.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone. A poche ore dalla visita, Donald Trump è tornato sugli attacchi al pontefice. A parte il Papa, l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha dichiarato.
3: Nessun via libera ha raggiunto all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi alla fine del round negoziale tra Consiglio, Commissione ed Eurocamera. Secondo round il prossimo 19 maggio.
2: Il calcio, la Champions League, è il Paris Saint-Germain la seconda squadra finalista del torneo dopo aver pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco in trasferta. Il prossimo 30 maggio a Budapest sfiderà l'Arsenal. Per il momento con l'informazione è tutto, ora New It, rimanete con noi.

maledetto me. Maledetto me, Fulminacci, 6:38 minuti, l'amica Daniela, insomma, pare anche in questo caso che quando riceviamo queste telefonate in realtà noi tenderemo a non rispondere perché pensiamo che siano un'altra cosa, pensiamo che ci stiano rompendo, visto che sono telefonate che appunto hanno numeri che non conosciamo. È successo a Daniela, è stata chiamata, avrebbe vinto una bicicletta ad una lotteria, cioè,

0: come, figurati, non ho mai giocato a nessuna lotteria, perché poi hanno insistito un po', le ho detto, caspita, è vero, quel giorno per fare un favore ad una negoziante avevo comprato il biglietto, sì, ed effettivamente ha vinto la bici, però il biglietto l'aveva buttato.
1: Eh sì, però insomma bellissima anche la storia, no? Il fatto che lo avesse acquistato quasi per, insomma, per carineria, sì, diciamo, sei, per sì, gentilezza, per, ecco. E poi insomma ci sia stato il risvolto tanto positivo, insomma una bella storia. Al telefono 02 25 15 15 Elisabetta con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, che bello parlare con voi ragazze, buongiorno.
0: Ma è bello per noi parlare con te, cara Elisabetta, di dove sei?
2: Allora, io sto a Torino, ma sono salernitana di origine.
0: Ok, però trasferita da quanto al nord?
2: Da 2 anni.
0: Ah, da poco, da poco.
1: Fresca, ancora fresca.
0: Motivi amorosi o lavorativi?
2: Ma che amore, ma che... ragazze.
1: Facciamo i seri, va? Ma che amore.
2: Infatti, ma che amore, lavoro, perché...
1: Ma ti trovi bene?
2: Sì, mi trovo bene, molto bene. Ho comprato casa, tutto a posto,
1: wow.
2: Quindi sono sistemata. Mi sono sistemata alla grande, e diciamo. Adesso, come mi dicono le mie colleghe, mi devo trovare il fidanzato a questo punto.
0: Ma vedi che dicevamo.
1: Siamo in due, Elisabetta, fa, no? Non ti preoccupare.
0: Vedi, magari c'è 2 milioni, credo, in giro per il mondo, no? Non solo
2: c'è crisi.
1: No, è che l'entusiasmo, cioè, ti percepisco un po' sulla mia linea d'onda, Elisabetta. Molto bene. Comunque, sì, parlavamo d'altro questa mattina, magari torneremo poi, sì, a parlare anche di ricerca di compagni di vita.
2: Quando vuoi ne parliamo, così ci confrontiamo.
1: La telefonata che non dimenticherai mai qual è?
2: Allora, raccontavo in redazione che quando io volevo lavorare nel mondo del cinema, ma dietro le quinte, volevo fare l'assistenza alla produzione, volevo,
0: sì,
2: stare sui set,
0: sì,
2: a un certo punto mandavo mail a tutti, solo mail, perché naturalmente non conosco nessuno, non sono nel mondo del cinema, i miei genitori non lavoravano nel cinema, cioè vengono proprio da tutt'altro mondo. E un giorno mi suona il telefono, io stavo cercando lavoro in quel periodo, ed era Daniele Lucchetti.
0: Ah, direttamente, caspita, wow.
2: Sì.
0: E
2: sì,
0: aveva ricevuto la tua mail?
2: Sì, sì, tramite una mail, è stato carinissimo.
0: E che
2: mi ha chiamato, mi ha raccontato del nuovo film che doveva fare, che poi era mio fratello e figlio unico,
0: sì,
2: per cui avrei lavorato con Elio Germano, che a me piace un sacco.
0: Appunto.
2: Bravissimo lui. E mi ha detto che l'avrebbe girato tra Roma e Latina, e che mi ha detto a chi scrivere, però dopo non è andato niente di... Volete sapere perché? Però cioè, dopo non voglio ricevere una mail
0: non
2: di diffamazione.
0: Non è andata in porto, diciamo, la questione.
2: No, infatti.
0: E tu hai tuo motivo?
2: Sì, ce l'ho il motivo, assolutamente. Sì, sì, no, mi è stato proprio detto in faccia il motivo. Non da lui.
0: Ma
2: però
0: da chi si
2: perdere
0: occupava.
1: Forse,
0: di definire, di scegliere, insomma, la figura.
2: Sì.
0: Perché? Cioè, si può condividere o non si può?
1: Secondo me è stato preferito qualcun altro, giusto?
0: Beh, ci mancherebbe.
2: No, sì, no, sapete come si dice nel cinema?
0: No.
2: Che soltanto mi hanno detto che prendevano solo i raccomandati.
0: Vabbè, è una cosa che sentiamo ogni settimana.
1: Cioè,
0: nel cinema, nella moda, nella musica, ovunque si dice. Dopodiché io continuo a pensare che non sia sempre così, anzi che la maggior parte dei casi non sia così, però il mio pensiero, io, se guardo per esempio i tre che stanno in questo momento in questo studio, posso firmare che non ci sono raccomandazioni a monte. Quindi voglio dire, evidentemente non è sempre così. A volte vengono premiate anche le capacità. A volte.
2: Certo, però è stata carina la foto. Comunque adesso a parte i discorsi più seri, diciamo che la telefonata è stata molto bella, molto carina.
0: Ti credo.
2: Anche adesso gli mando i complimenti quando vedi film, e lui su WhatsApp mi risponde sempre.
1: Dai, che meraviglia.
0: Senti, ma non te è rimasta un po' la voglia di tornare, di stare nel mondo del cinema in qualche modo?
2: Assolutamente. Mamma,
0: vorresti.
2: Vorrei tanto, però purtroppo non è più l'età per stare ancora a tentare, perché diciamo che a un certo punto la razionalità ti
0: prevale.
2: Rendi conto che non puoi sbattere contro le porte all'infinito, però giusto. Ho ricevuto anche altre telefonate di questo genere, cioè un'altra che però è andata anche quella a mal fine, ma per la persona, ma questa non ne voglio raccontare perché non mi piace.
0: Però aggiungiamo un punto, ci hai dato anche un'altra lettura. A volte mandare anche 50 mail può servire.
2: Assolutamente.
0: Perché qualcuno magari ti risponde.
1: Bisogna insistere alle volte, è vero.
2: Bisogna scrivere delle belle mail, perché quello è importante.
1: Sì, sono d'accordo.

0: le bail mail, sì, cioè, che sono accattivanti, diciamo.
1: Cioè, insistere, ma farlo con intenzione, ecco, non solo così per mandare, per fare numero, ecco, diciamola così. Elisabetta, grazie, perché veramente ci hai raccontato una bella storia e ci piace veramente la tua energia, quindi grazie. Okay.
2: In 10 secondi, ma adesso che fai nella vita? Di che ti occupi?
0: Una cosa banalissima, sì. Sono impiegata.
2: Ah, perfetto, banalissima, però ti ha portato a Torino, hai trovato casa, tra poco il fidanzato, ma che vuoi di più?
1: Aggiornaci, Elisabetta, quando trovi il fidanzato, il compagno di vita, facci sapere, mandaci un messaggino. Intanto una buona giornata e in bocca al lupo per tutto quanto.
2: Torniamo da voi tra poco, 02 25 15 15.
3: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
8: Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
10: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
15: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone. A poche ore dalla visita, Donald Trump è tornato sugli attacchi al pontefice. A parte il Papa, l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha detto parlando ai giornalisti. Il Papa sembrava dire che possono, io non posso permetterlo, ha poi aggiunto.
1: Andrea Sempio non ha risposto alle domande dei magistrati di Pavia. In procura anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, che avrebbe negato di aver mai visto un video intimo di Chiara insieme con l'amico. Se le intercettazioni fossero confermate, fanno sapere i legali di Stasi, l'obiettivo sarebbe ora di far scarcerare il loro assistito.
0: Numerosi messaggi di cordoglio per la morte di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, si è spento ieri a 69 anni dopo una lunga malattia. Sempre uno di noi, dicono dalla Club Nerazzurro. Domani a Brescia si terranno i funerali. La camera ardente rimarrà aperta anche oggi.
2: 6:52 minuti, buon giovedì 7 maggio. Allora torniamo da voi e dalle vostre telefonate nella nostra linea diretta. Siamo partiti da questa storia che ha coinvolto una dipendente di una banca di Chicago che si è ritrovata al telefono con Papa Leone, non gli ha creduto quando lui chiedeva di modificare dei dati in anagrafica, dice no guardi, lei per poterli modificare deve venire qua in presenza, e davanti all'impossibilità del Santo Padre di raggiungere in tempi brevi Chicago, quando ha detto guardi che però io sono il Papa, la signora ha messo giù, e chiaramente si tratta di una telefonata che ricorderà per tutta la vita, che ancora i suoi colleghi continuano insomma a ricordarle, a prenderla in giro per questo. E vi chiediamo qual è quella telefonata che ricordate per i motivi più vari, perché è stata divertente, perché è stata surreale, perché vi ricorda qualcosa o in qualche maniera vi ha un po' cambiato la vita. Silvia, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Silvia, da dove ci chiami?
3: Chiamo da Mondovì.
1: Da Mondovì.
0: Cuneo?
3: Provincia di Cuneo, esattamente.
1: Sì. Ok, che prontezza.
0: Io ho geografia, una passione per la geografia, sì. Ammetto. Carissima, raccontaci un po'.
3: Allora, io volevo condividere questo pensiero e ringraziarvi, perché io circa più o meno 2 anni fa mi sono registrata per partecipare, era un giorno di Pasqua, per partecipare a una videochiamata con voi.
1: Sì.
3: E sono stata estratta durante la telefonata, che è stata bellissima perché era in video, così sono stata estratta e ho vinto il televisore, quindi
1: oh, che bello.
3: Piacere di aver condiviso

0: cosa, perché una per il piacere di parlare con voi in diretta e poi per aver la visto la TV.
1: E soprattutto adesso ci guarda dalla nuova TV.
0: Adesso esatto. In questo momento sto correndo e sto guardando, ammirando un meraviglioso panorama.
1: Siamo invidiosette, sì. Però a casa hai quella TV, giusto?
0: Sì, certamente, certo, va benissimo, certo. E sono stata molto contenta perché non ho mai vinto nulla e vincere con voi è stato veramente
1: bello. È stato un piacere
0: parlare con voi.
1: Grazie che hai condiviso questo ricordo, no? Bello.
2: Che poi è vero, quando ti capitano queste cose dici: oddio, non ho mai vinto niente. È la frase cui pensi, no? A me una volta era capitato,
0: esatto,
2: per una banalità con dei punti al supermercato e ho reagito allo stesso modo. Ho detto: esatto, mamma, non ho mai vinto niente.
0: Cosa, se posso aggiungere ancora una cosa carina, c'era un mio collega in macchina che ascoltava la radio e ha detto: ma non è possibile, Silvia!
2: No, vabbè.
0: Mi ha subito chiamato per verificare se ero proprio io.
2: Meraviglioso.
0: È stata veramente una bella giornata, insomma.
2: Grazie
1: Silvia. Ciao.
0: Comunque voi mi tenete compagnia tutto il giorno, quindi grazie a tutti.
1: Tu stai camminando, correndo stamattina, ma poi lavori o saltiamo?
0: Sì, no, lavoro. Sì,
1: giusto per un po' di riscaldamento, un po'
0: lavoro
1: di movimento.
0: Lavoro in agile,
1: fisico.
0: Così approfitto al mattino, poi apro l'ufficio di casa.
2: Ottimo, allora una buona giornata, buon allenamento,
0: grazie,
2: buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro a tutti voi.
2: Ciao,
0: un abbraccio. Ciao.
1: Allora, messaggi dei nostri ascoltatori. Ce n'è uno che dice: a volte ci sono delle telefonate che ti tolgono una spinetta dal fianco. L'esempio che ci porta l'amico è molto, io credo che sia anche possibilmente frequente. Tu vuoi lasciare lei, non sai come fare a dirglielo, sì. Non riesci a alzare quel telefono e lei casualmente ti chiama e ti dice che lei vuole lasciarti. Che liberazione. Ecco, questo è successo al nostro amico. Era lì che rimandava, in qualche modo glielo devo dire.
2: E invece poi
1: l'ha chiamato e, scusandosi per averglielo detto al telefono, ma lui era così felice che non si è preoccupato di questa, della forma di questa telefonata.
2: Vedi, talvolta quindi anche le telefonate non fatte poi trovano una risoluzione, no? E dall'altra parte anche quella che in questo caso comunque quella ricevuta, no?
1: Sì, esatto,
2: a partire da quella non fatta. Vabbè, insomma, le vostre storie. Vogliamo sentire anche quella di Claudio. Buongiorno.
3: Buongiorno RTL 102.5, di tutti noi.
1: Di tutti voi toscani anche.
3: Certo.
1: Dove sei tu?
3: Allora, io sono di Pescia, comune della provincia di Pistoia.
1: Sì.
2: Prego Claudio, raccontaci tutto.
3: Allora, la storia è questa: semplicemente io nel 2002 ero vice sindaco del comune di Pescia, assessore al turismo e cultura, e fu rigirato da Roberto Benigni il film Pinocchio, siccome Pescia ha come frazione con Lodi e all'epoca non aveva neanche il cinema, quindi noi eravamo esclusi sia dalle riprese perché fu girato in un altro posto e anche la possibilità ai nostri concittadini di vederlo. Allora
1: certo.
3: Io semplicemente scrissi alla produzione, alla Medusa, denunciando questa cosa, dicendo: noi ci farebbe piacere perlomeno avere un cinema. Praticamente ebbi la telefonata diretta del maestro Roberto Benigni, al quale io non sapevo come. E lui praticamente non solo loro organizzarono all'interno del nostro teatro un cinema improvvisato, ma Roberto Benigni fu presente da noi una giornata intera e gli fu data la cittadinanza onoraria. Fu una giornata indimenticabile, piena di emozioni, coinvolgendo le scuole. Insomma, fu una cosa
2: bellissima,
1: molto molto bella, che come sentiamo non ti sei proprio dimenticato. Grazie Claudio per questa esperienza bellissima. Ciao,
2: ciao.
1: A presto.

0: Proprio così, Rock With You e Michael Jackson alle 6:59 minuti per accompagnarci tra qualche secondo alle ultime notizie. E sono le 7 in punto anche a Panicale in provincia di Perugia.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: È giovedì 7 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito partiamo dalle indagini sul delitto di Garlasco in procura. Pavia ieri l'unico indagato, Andrea Sempi, è stato messo di fronte ad alcune sue intercettazioni considerate evidentemente decisive dai magistrati. Allora ci racconta gli ultimi sviluppi Alessandra Giannoli.
3: Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nell'ambito della nuova inchiesta su Garlasco si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM che gli hanno contestato, mettendo in fila le accuse nei suoi confronti. Il contenuto di alcune intercettazioni, alcune inedite, risalenti all'aprile 2025, captate mentre Sempio era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità col fidanzato Alberto Stasi e di aver chiamato la 26enne prima del delitto tentando un approccio. Lei avrebbe risposto con un secco "non voglio parlare con te" prima di riagganciare il telefono. I legali di Sempio assicurano che il loro assistito sarà in grado di spiegare tutto. Andrea in auto, hanno aggiunto, stava commentando le trasmissioni televisive e scimmiottava voci e possibili dialoghi in riferimento alle novità emerse sull'omicidio.
4: L'amministrazione americana guarda con ottimismo al possibile accordo di pace con l'Iran. Secondo il presidente americano Trump, l'intesa sarebbe ormai vicina. Per la CNN la risposta di Teheran potrebbe arrivare oggi, ma per il momento i Pasdaran restano diffidenti su alcuni punti del piano. Secondo indiscrezioni, Trump punterebbe alla firma prima del suo viaggio in Cina, in agenda il 14 e il 15 maggio.
2: E oggi il segretario di Stato americano Rubio sarà in Vaticano nel tentativo di superare le tensioni con Papa Leone. Ieri sul tema è tornato il presidente americano Trump, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto a proposito del pontefice, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ma sentiamo sulla visita in Vaticano di Rubio Raffaella Coppola.
5: Un faccia a faccia molto atteso tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza è fissata alle 11:30 e si annuncia, come trapela da più parti, un colloquio franco e diretto. Certo, come è noto, l'incontro arriva dopo gli attacchi a Prevost da parte di Trump, che più volte ha cercato lo scontro. Attacchi che sono perlomeno strani, ha detto l'omologo di Rubio in Vaticano, il cardinale Parolin, sottolineando però come gli Stati Uniti restino un imprescindibile interlocutore. E anche se da Rubio è trapelata la volontà di ribadire ragioni e posizioni, l'auspicio è che almeno cambino i toni. Dalle sfumature delle dichiarazioni e dalla durata del colloquio, che sulla carta dovrebbe durare mezz'ora, si tireranno le somme e si capirà se le tensioni saranno superate.
4: E alla 71esima edizione dei David di Donatello, Le città di pianura di Francesco Sossai vince 8 statuette, tra cui quella per miglior film e miglior regia. Si aggiudica anche il miglior attore protagonista, Sergio Romano, a 83 anni. La miglior attrice protagonista è Aurora Quattrocchi, per interpretazione in Fuori di Mario Martone. Matilda De Angelis vince nella categoria non protagonista. Lino Musella vince da attore non protagonista. Premio alla carriera per Gianni Amelio.
2: E siamo allo sport, il calcio, la Champions League e il Paris Saint-Germain, la seconda squadra finalista del torneo. Ieri il pareggio 1-1 con il Bayern Monaco in trasferta. Il prossimo 30 maggio ci sarà la finale a Budapest e sarà appunto tra i parigini e l'Arsenal. È tutto, mette a traffico.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di oggi con un miglioramento del tempo su buona parte d'Italia dopo l'intensa perturbazione di ieri. Più sole nelle prossime ore, maggiore stabilità, a parte qualche improvviso temporale del pomeriggio sull'arco alpino e sull'Appennino centrale. Temperature in aumento anche fino a 25 gradi. A fine giornata poi peggiora sulla Sardegna con l'arrivo di piogge. I dettagli su Trevi Meteo.
1: Via Radio.
8: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Ora di punta per gli spostamenti pendolari. Inoltre, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 3 km di coda per incidente tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Nella capitale 1 km di coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova per traffico in ingresso sul grande raccordo anulare. Rileviamo anche 1 km di coda sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto a causa di un camion ormai spento che aveva preso fuoco in direzione della 1 Milano-Napoli. In alternativa è possibile uscire a Sette Bagni dopo aver percorso la strada statale 4 Salaria, rientrare sulla diramazione a Castelnuovo di Porto. Sulla 4 Milano-Brescia code per traffico tra Bergamo e Trezzo verso Milano e per chi prosegue in direzione di Torino anche tra Milano Est e Sesto San Giovanni. In carreggiata opposta code tra Pero e Milano Est verso Brescia. Infine segnaliamo code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. È tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, non c'è altro, vi lascio alla rassegna stampa. A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
10: Rieccoci, 7 e 6 minuti. Oh, per concludere la storia di Papa Leone, abbiamo raccontato, doveva cambiare dei dati anagrafici nella propria banca a Chicago, chiama, la signora non crede che sia davvero il Papa, butta giù. Sapete come l'ha risolta il Papa? Chiamando un suo amico sacerdote che vive lì, che conosce i vertici di quella banca, gli ha risolto
11: l'ha mandato.
12: La domanda. Sai che anche a me ha colpito ieri la, ovviamente la storia che voi avete raccontato, ne avete fatto anche una linea diretta, ma poi questo dettaglio qui, come hai risolto? L'ha affidato a un collaboratore?
10: No, si è affidato a un santo in paradiso, se non lo fa il Papa d'altronde. Buongiorno Enrico Galletti.
12: Buongiorno, buongiorno, buon inizio di giornata. Allora, tra poco Davide Giacalone per commentare l'attualità. Oggi puntata ricca di temi, di versanti da seguire, perché tante sono le cose che succederanno.
11: Esatto, e allora affronteremo tutto nel corso di questa puntata. Prima però c'è la musica, partiamo con il Power Hit. Emma Ercomi, Vacci Piano.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:11 minuti, buongiorno, giovedì 7 maggio, sui quotidiani di oggi soprattutto la nuova proposta per una tregua tra Stati Uniti e Iran, l'interrogatorio di Andrea Sempio, quindi si torna sulla questione Garlasco con delle novità molto significative e poi ancora le proteste per il padiglione russo alla Biennale di Venezia. Questi titoli principali, buongiorno, bentornato Davide Giacalone.
2: Eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno Davide, taglio alto del Corriere della Sera. Effettivamente questo è il focus, il piano di Trump per la tregua. Teheran frena Hormuz, l'attacco degli Stati Uniti a una petroliera iraniana. E poi il pezzo di Massimo Gaggi, la confusione del tycoon tra minacce e dietrofronti. Il leader americano in cerca di una via d'uscita. Sceglie di farci l'apertura invece Repubblica, Stati Uniti-Iran, intesa possibile. Repubblica che ricorda che oggi è anche il giorno dell'arrivo di Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa. A te Davide.
2: Guardate, ieri a un certo punto della giornata, diciamo nel primo pomeriggio, fine mattinata, è arrivata questa nota di Bloomberg, che è un'agenzia di stampa statunitense, che informava del fatto che c'era un accordo di pre-negoziati, quindi una pagina, che poi sono diventati 14 punti, sulla base del quale si sarebbero potuti aprire i negoziati tra gli Stati Uniti e l'Iran, e che nel frattempo si sarebbe riaperto il Golfo, lo stretto di Hormuz, e fermate naturalmente le armi. La lettura, diciamo, dei contenuti di questi era abbastanza straniante, perché uno dice, vabbè, ho capito che gli Stati Uniti non possono andare avanti, ma questa è peggio di una resa, nel senso che c'era praticamente, diciamo, dalle posizioni iraniane erano replicate, è una fretta di andare via. Nonostante questo sembrasse poco credibile in questi termini, i mercati, quelli che si chiamano i mercati, cioè le borse nel mondo, che poi è il confluire degli umori e delle previsioni di interesse di migliaia di operatori, già festeggiavano, il prezzo del petrolio scendeva, le azioni salivano. E voi dici, ma perché questo? La risposta è semplice. Guardate, molto spesso le cose complicate bisogna guardare che nessuno in quel mondo degli interessi ci ha mai creduto nella guerra americana nel Golfo. Per cui ogni notizia che riguarda la fine di quella guerra viene immediatamente creduta, per il semplice motivo che in quei termini non si sarebbe mai dovuta aprirla. Non di meno, chi è che ieri ha bloccato le cose sono stati gli iraniani, la Casa

0: Bianca ha dovuto ancora una volta fare marcia indietro. È chiaro che per la Casa Bianca, per Trump, è necessario uscire al più presto dal cul-de-sac in cui si è infilato lì nel Golfo, e per giunta a questo incontro con i cinesi, con Xi Jinping, che è già stato rinviato una volta e cui per il Golfo ha dovuto chiedere aiuto. Voi vi ricordate l'impostazione con cui è stato eletto Trump, le sue prime parole da presidente? Ne ha dette tantissime, quindi non è facilissimo ricordare quelle specifiche. Però sembrava che il principale antagonista, se non addirittura nemico, fosse la Cina. Schiacceremo la Cina va fermata. La Cina nel Golfo non ha mai avuto un grande ruolo. E ha chiesto l'aiuto per uscire dal Golfo. Cioè, sono regali enormi alla Cina. E per giunta, se non dovesse riuscire a chiudere prima di fra una settimana, quando va a Pechino, si troverà in condizioni di debolezza. Questo è lo stato dei fatti. Poi è evidente che tutti quelli che compulsano la storia e hanno un minimo di visione sanno che il mondo non vive solo al presente e che la potenza statunitense uscirà in qualche modo da questa tenaglia. Certo, al tempo presente, lì nel Golfo, gli Stati Uniti stanno vivendo uno dei momenti più drammatici della loro storia, in quanto a incapacità di risolvere una questione.
1: Tra poco torniamo sulla cronaca, sul caso di Garlasco, che oggi domina praticamente tutte le prime pagine. Prima ci sono le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala. Oltre ai movimenti pendolari nelle aree cittadine, sulla 1 Milano-Napoli restano 3 km di coda in diminuzione tra Modena Nord e Modena Sud per un incidente già risolto verso Bologna. E rileviamo anche 1 km di coda sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto a causa di un camion ormai spento che aveva preso fuoco in direzione della 1 Milano-Napoli. In alternativa è possibile uscire a Sette Bagni e, dopo aver percorso la strada statale 4 Salaria, rientrare sulla diramazione a Castelnuovo di Porto. Sulla 4 Milano-Brescia code per traffico tra Bergamo e Trezzo verso Milano, e per chi prosegue in direzione di Torino anche tra Milano Est e Viale Certosa, e in carreggiata opposta code tra Pero e Milano Est verso Brescia. Flussi intensi anche in direzione di Milano sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Milano Nord. E concludo con il traffico intenso in tangenziale di Napoli, rilevato tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
1: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Ieri una giornata importante per questo nuovo filone d'inchiesta del caso Garlasco. C'è stato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio e poi delle novità che oggi troviamo, dicevamo, in apertura anche su vari quotidiani. Il Corriere della Sera, per esempio, in taglio centrale titola: Sempio, gli audio e le accuse. Garlasco spunta un'avance rifiutata, ma Marco Poggi, il fratello della vittima, lo difende. L'indagato, intercettato nel 2025, dice: ho visto i video di Chiara Estasi, i legali, parlava di programmi TV. Nelle pagine interne viene proprio intervistato il legale di Sempio, dice: quelle frasi non dicono nulla, lui stava ripetendo in soliloquio le accuse che gli sono rivolte. Repubblica in taglio alto: Garlasco, gli audio shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e di aver visto il suo video intimo. Il Messaggero, anche qui la foto di Sempio, l'audio shock che lo accusa.
0: Questa storia di Garlasco è ormai diventata il monumento a un paese inchiodato nei propri errori e nelle proprie deficienze e proiettato con entusiasmo nel passato. Perché è insensato tutto quello che state leggendo, e tutto quello che è insensato. Ieri non è successo niente, lo zero totale, salvo prendere spunto da un caso giudiziario, peraltro un po' datato, per il quale ci sarebbe già stato un processo, c'è una persona condannata, passata in giudicato, che quindi, alla luce di quello che adesso un'altra procura, perché questa è una storia di guerra fra procure, un'altra procura ritiene si tratterebbe di un innocente ingiustamente condannato. In ogni caso, tutte queste carte che trapelano, che tutti sanno, e quello parlava solo in macchina e diceva, e vengono esposte in un tribunale che non è né nello stesso posto del

0: Tribunale della Repubblica, e men che meno nello stesso tempo, perché le indagini, se non sono già, devono ancora depositare per la chiusura delle indagini, poi, suppongo in queste condizioni, dovrei per certo, chiederanno il rinvio a giudizio, ergo ci sarà un'udienza preliminare. All'udienza preliminare si stabilirà se quel cittadino deve o non deve andare a giudizio, o nel caso in cui se si decide che non deve andare a giudizio, diciamo così, diventa anche impressionante. Gli errori che si stanno commettendo. Mettiamo che venga stabilito che deve andare a giudizio e inizierà 27, fine 27, 28, forse, un processo che poi avrà i suoi gradi di giudizio. La cosa straordinaria è che i PM fanno i PM al bar e gli avvocati rispondono dal ristorante. Non c'è nulla. Ieri, dal punto di vista del diritto, non è successo niente, perché l'ultimo dei più ingenui, dei meno preparati, degli avvocati difensori penalisti italiani, proprio il più imberbe, avrebbe detto al proprio cliente: lei si avvale della facoltà di non rispondere, perché non siamo, che se no andiamo a giocare a mosca cieca, che è esattamente quello che è successo.
1: Davide, facciamo anche un passaggio, tornando sulla prima del Corriere, rispetto alla Civil Week che apre oggi a Milano. Fiducia nell'altro, la virtù civica che ci fa sentire meno soli. Appunto, la manifestazione si apre oggi con un colloquio tra il cardinale Pizzaballa e il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, che vogliono ribadire questo concetto, un concetto semplice ma ormai desueto, così leggiamo.
0: La notizia si trova sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché a questa iniziativa Civil Week è uno dei promotori, è proprio il Corriere della Sera, e insieme c'è il Comune di Milano, ci sono altre fondazioni. Insomma, qual è il succo di Civil Week? È che in fondo stare insieme è importante, avere fiducia è importante, insomma la positività, l'idea che non si debba sempre parlare, appunto, fra l'altro, degli stessi delitti per decenni, cioè, perché non c'ha senso. Ora, questa cosa qua sembra un po' ingenuotta, un po' da parroco di campagna, no? Cioè, cerchiamo di venirci incontro, cerchiamo il dialogo. Ma se voi ci pensate, quello che fa spettacolo è la rabbia, la sfiducia, il non credere, questo fa spettacolo. Ma se quello spettacolo prevalesse, noi non potremmo più uscire di casa, anzi non potremmo più neanche starci dentro, non potremmo fare niente, non potremmo comprare, non potremmo vendere, non potremmo parlare. Perché? Perché nessuno si fida più di niente. La nostra società, il nostro modo di vivere è basato sulla fiducia. Io adesso finisco questa trasmissione, poi prendo uno di queste cose, che è un quadratino di plastica, cioè carta di credito o bancomat, e vado a fare la spesa. Prendo delle zucchine, prendo dei finocchi, cioè, e do in cambio un di plastica, quello fa bip, e io: ciao, buongiorno, buona giornata. È tutto basato sulla fiducia. Se non fosse così, il mondo si fermerebbe, sarebbe finita. Ora, io direi, poi la fiducia comporta anche degli errori. Uno, prima di uscire, guarda fuori e c'è il sole. Non basta, perché oggi non ci si fida più dei propri occhi. Uno guarda le previsioni del tempo e dice: sole tutto il giorno, vado tranquillo. Magari un'acquazzone ti piglia a mezzogiorno e lui dice: la previsione era sbagliata. Ma senza la fiducia di poter andare, si finisce tumulati in casa. La forza della positività è infinitamente più grande di quello della rabbia e della negatività. Ma c'è un problema: non fa spettacolo. Mentre tutto il resto fa spettacolo. Però si può dire, a un certo punto, non è che sia sto gran bello spettacolo, cioè, se si potesse anche leggermente diminuire non sarebbe male.
2: Hai contribuito stamattina tu con questa riflessione, Davide, sicuramente. Grazie mille, ci risentiamo nei prossimi giorni, domani mattina in realtà, per la rassegna stampa. Buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani, Davide, grazie. Leao, sei fuori, titola la Gazzetta dello Sport, col Milan al capolinea, futuro altrove. E in taglio alto il ricordo di Evaristo Beccalossi, l'ultimo dribbling, genialità e ironia, simbolo dell'interismo, i compagni di scudetto dicono scappava dai ritiri. Corriere dello Sport, che apre con le panchine: Conte muove tutto, se non resta Napoli torna Sarri e Allegri CT, si chiedono. E poi ovviamente il tennis a Roma, Berrettini sfida Popirin sul centrale alle 11:00.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel. In farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
7: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
8: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
11: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
10: Allora corro subito.
11: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Scegliere la migliore vacanza?
14: Previsto.
13: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
14: Inaspettato.
13: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
16: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
17: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Le indagini sul delitto di Garlasco nel corso del confronto di ieri in procura i magistrati di Pavia hanno chiesto conto ad Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta di un'intercettazione del 14 aprile 2025. Nell'audio il 38enne, parlando tra sé e sé in auto, dice di aver telefonato alla ragazza il giorno del delitto, ovviamente Chiara Poggi, dopo aver visto un video intimo, e di averle fatto un avance ma di essere stato respinto.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto ottimista sulla chiusura dell'accordo con l'Iran in una settimana. Per la CNN la risposta di Teheran potrebbe arrivare entro oggi, ma al momento i Pasdaran si mostrano molto diffidenti.
0: E il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone. A poche ore dalla visita, Donald Trump è tornato sugli attacchi al pontefice. A parte il Papa, l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha detto parlando ai giornalisti.
1: E risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, nell'ambito dell'inchiesta sulla profanazione della salma della 22enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin. Dolci avrebbe rubato e fatto sparire la testa della vittima.
0: La 71esima edizione del Davide Donatello alla città di pianura di Sossai vince 8 statuette, tra cui quella per miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista. Sergio Romano, 83 anni, la miglior attrice protagonista è Aurora Quattrocchi per l'interpretazione in Fuori di Mario Martone. Matilda De Angelis ha vinto nella categoria non protagonista. Premio alla carriera invece per Gianni Amelio.
1: E numerosi messaggi di cordoglio per la morte di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, si è spento ieri a 69 anni dopo una lunga malattia. Sempre uno di noi, dicono dal club nero-azzurro. Domani a Brescia si terranno i funerali, la camera ardente resterà aperta anche oggi. Per il momento con l'informazione è tutto, ora il New It.

0: buona domenica.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Benvenuti all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, al bisogno di sentire che state facendo qualcosa di utile e di importante, si unisce anche la capacità di decidere le giuste priorità, le mosse che contano e che sono importanti. Amici del segno del Toro, sarà un momento estremamente concreto e preciso, un tempo che non si sbaglia con niente, che non dice bugie, che non si illude affatto. Tempo di verità. Gemelli, non sempre cercare di aiutare qualcuno potrebbe sortire un buon effetto, essere apprezzato. Date una mano solo se ve lo chiederanno, solo se sarà davvero importante. Cari Cancro, la luna è opposta alla vostra energia, al vostro ottimismo, rappresentato da Giove. Forse dovreste sentirvi meno esposti agli altri, meno sensibili ai consigli e alle richieste. Leone, il sole e la luna si parlano, aiutandovi a trovare un buon accordo tra entusiasmi ed emozioni, tra passioni e concretezza. Momento ideale per decidere e per scegliere. Vergine, meglio optare per un momento che non sia troppo affollato, che non debba necessariamente condividere ogni cosa, ogni istante o dettaglio. Fate da soli. Bilancia, non facile gestire questa luna fredda ed esigente che si scontra con tanti pianeti. Una forza emotiva che potrebbe creare tensioni con qualcuno. Meglio il silenzio. Cari Scorpione, siate molto prudenti con parole, promesse e dichiarazioni che non siano strettamente necessarie. Usate con parsimonia ogni espressione per non creare problemi. Sagittario, ci sono azioni e iniziative che, pur facendovi apparire forti e coraggiosi, non sempre giocheranno a vostro favore, non sempre vi aiuteranno. Siate concreti e responsabili. Capricorno, non avete voglia o bisogno di cose veloci e appariscenti, di qualcosa che vi metta inutilmente in evidenza e che vi forzi la mano. Optate per le cose semplici e facili. Acquario, ora che Plutone tace, potete facilmente ritrovare un buon accordo pratico e personale con le persone che amate, con chi conta. Aprite mente e cuore al prossimo. Infine, cari Pesci, non sempre sarete in vena di sognare, non sempre vi piaceranno quelle idee che di solito vi appassionano e vi accendono. Concentratevi sulla concretezza.
3: 7:38 minuti, 39 in questo istante. Allora parliamo di cinema, perché questa notte si è svolta la cerimonia di consegna dei David di Donatello, il più importante riconoscimento assegnato dall'Accademia del Cinema Italiano. Vediamo che bilancio possiamo fare. Facciamo il punto con Sergio Perugini, critico e studioso di cinema, che torna a trovarci. Ciao Sergio, buongiorno.
4: Ciao Enrico, buongiorno, ciao Massimo, buongiorno. Giusi e Lucrezia.
5: Eccoci, allora partiamo da due film. Uno che insomma ha avuto un trionfo di premi, che è Le città di pianura. L'altro invece se ne parlerà perché sostanzialmente non ha vinto praticamente nulla, La grazia di Paolo Sorrentino. Partiamo da qui.
4: Sì, dici bene Massimo, perché da un lato abbiamo avuto la consacrazione di Francesco Sossai con Le città di pianura. 16 nomination e ha portato a casa 8 premi pesanti, tra cui film, regia, sceneggiatura, miglior attore Sergio Romano, ma anche produzione, e andiamo avanti. Dall'altro lato, La grazia di Paolo Sorrentino, 14 nomination, l'abbiamo visto a Venezia, anche RTL era lì, abbiamo visto Il grande cammino di Sorrentino, e dispiace sinceramente perché era uno dei film più belli degli ultimi anni di Paolo Sorrentino, tra l'altro interpretato magistralmente. Un po' c'è stata la sorpresa nel vedere che Tony Servillo, diciamo, il film poggia su di lui, Anna Ferzetti, non hanno avuto il giusto tributo. Le premiazioni sono così, però sembra che la direzione

0: sia andata un po' sbilanciata da un lato, soprattutto verso un film che potremmo definire un outsider.
1: È un peccato, insomma, per la grazia, devo dire la verità, anche perché porta con sé un messaggio, ma c'eravamo già concentrati, no, su questo, e vabbè, insomma, questo poi non vuol dire nulla rispetto al fatto che sia un bel film e resti un bel film. Un'edizione in generale che però tu definisci un po' fuori dalle previsioni, anche per altri nomi, no, che sono stati protagonisti ieri sera.
0: Sì, certamente, Enrico, perché ho appena citato il fatto che, un po' a sorpresa, Sergio Romano, un bravissimo attore, background teatrale, ma anche l'abbiamo visto di recente nella miniserie Ligas su Sky, ha conquistato proprio per il suo ruolo nelle Città di pianura il titolo del Davide come miglior attore. Lì, diciamo, la battaglia era soprattutto il rivale appena citato, Tony Servillo. Dall'altro lato ha fatto molto piacere vedere Aurora Quattrocchi, attrice teatrale lungo corso, amata da molti registi, vincere il suo primo Davide a 83 anni, anche se posso dire quest'anno la cinquina delle migliori attrici era favolosa, perché come non citare Barbara Ronchi di Elisa, oppure la protagonista di Duse, veramente lì la scelta era difficile, insomma. Molto più forse messi a fuoco i premi per i migliori attori non protagonisti. Un'ottima Matilda De Angelis, protagonista del film di Martone Fuori, che è l'unico premio che ha vinto il film, che aveva 8 candidature, però ottima Matilda De Angelis, secondo David in carriera, che tra l'altro ha aperto la serata, è stato il primo riconoscimento, e ha fatto un affondo, un discorso sul riconoscere al cinema la giusta importanza e la giusta dignità.
2: Chiudiamo magari con un commento sullo stile in generale della cerimonia. Siamo abituati al red carpet, alla cerimonia degli Oscar. Si può tracciare un parallelismo? Come siamo messi qui in Italia?
0: Allora, Massimo, sarò diplomatico il più possibile. Diciamo, siamo lontani da Hollywood, ma molto. Qui non è Hollywood, possiamo dire. Perché, diciamo, va riconosciuto l'importanza dell'impegno del servizio pubblico della RAI di dargli la prima serata, che non è facile per una premiazione. Però è giusto, per onestà, dire che i tempi erano non gestiti benissimo, e dispiace vedere la mortificazione a volte nei ringraziamenti, dover dire bisogna tagliare, bisogna correre, bisogna andare avanti, ci sono dei tempi scritti. La cerimonia si costruisce, e gli americani sono bravi perché costruiscono tutto fino all'ultimo ciglio e respiro. Qui, diciamo, è valsa un po' la linea, a volte è sembrato dell'impacciataggio e dell'improvvisazione. Servirebbe un po' più di forse anche costruire l'alchimia tra i due conduttori. Certo. E in generale si è aperta la serata con una performance di Annalisa, ha detto wow, partiamo grintosi, e poi dopo purtroppo la cerimonia è stata un po' discontinua anche nei premi speciali, che non hanno avuto la giusta, diciamo, messa a fuoco delle persone premiate, dell'importanza delle persone premiate.
1: Sei stato diplomatico, ma devo dire concreto al tempo stesso. Grazie.
3: Molto chiaro, molto chiaro.
1: Grazie a Sergio Perugini, un abbraccio.
0: Grazie sempre a voi, grazie. Un piacere.
1: E poi qui vado da Giusy, questo Total Black non ce n'era una fuori dal coro, perché proprio
3: da un eccesso all'altro, perché diciamolo, agli Oscar si vedono delle cose che non si vorrebbero mai vedere, qui però tutte molto morigerate,
4: un po' troppo. Andrò a vedere, non ho ancora visto le foto.
5: Game, set, match, che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
8: Certo, che domande fai, Ciccio?
7: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
8: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione,

0: e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
3: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
4: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
5: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
2: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
18: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower. 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà,
22: solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
23: Alle 7.49 nello spazio Donna Moderna, che è consueto del giovedì, ci occupiamo un po' di mamme. In realtà questa è una settimana proprio dedicata a loro e questo numero lo è in buona parte, il numero di Donna Moderna appunto in edicola, perché domenica ricorre la festa della mamma. Buongiorno e bentornata Donatella Gianforma, eccoti.
24: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
25: Buongiorno Donatella, grazie per essere con noi. Allora parliamo di mamme single, perché negli ultimi anni le famiglie monoparentali sono triplicate. Parliamo sì di mamme single che però non sono sole, perché possono contare su dei grandi alleati.

0: Sì, è un fenomenone, direi, nel senso che tutti pensiamo magari ancora delle mosche bianche. Parliamo di 3 milioni di famiglie in Italia, grandissimamente composte da mamme e dai loro bambini e ai loro ragazzi, mamme che in qualche modo si stanno anche un po' organizzando per riuscire a creare una rete di alleanze, che da una parte le aiuta sicuramente in quello che è un carico, sappiamo, familiare raddoppiato, perché essere mamme single vuol dire affrontare tutto quello che è il carico mentale, anche un po' la solitudine decisionale dell'educazione dei figli, e farlo condividendo con altre persone è la prima chiave in qualche modo per non sentirsi troppo affaticate e non sentirsi, come dire, troppo sotto pressione.
1: E anche troppo sole, forse, anche, no?
0: Esatto, perché single non vuol dire sole, e si stanno creando, naturalmente sono madri che spesso fortunatamente creano una rete personale, che è una rete fatta di parentela e fatta di amici, una rete amicale che fa sì che non siano mamme che vivono con i loro figli isolate questo percorso di maternità, appunto, ma si stanno creando anche delle realtà di reti anche madri single che vanno in vacanza insieme, che si confrontano all'interno di grandi community. Questo ci dice forse una cosa, che in qualche maniera dobbiamo fare un ultimo scatto, visto che stiamo parlando comunque di una realtà che ormai è una realtà che è entrata nella normalità delle nostre famiglie. Quello scatto è quello di considerare le mamme single a tutti gli effetti come mamme che non devono sentirsi in qualche modo imperfetto, che non devono sentirsi in qualche maniera giudicate, che hanno bisogno anche di stare con altre per sentirsi serene. Io credo che l'ultimo passaggio da fare sia questo, cioè che possano sentirsi pienamente integrate in questo tessuto, diciamo, di maternità allargata, in cui appunto abbiamo tante realtà di famiglia e abbiamo le tante situazioni di famiglie monoparentali.
1: Certo. Grazie allora a Donatella Gianforma, perché sicuramente è un approfondimento interessante, lo trovate come detto su Donna Moderna. E allora grazie per essere stata con noi, buon lavoro e a presto.
0: Grazie a tutti voi.
2: E allora noi voltiamo pagina e parliamo, come ogni giorno a quest'ora in questa settimana, degli internazionali BNL d'Italia di tennis di Roma. Come sapete, RTL 105 è la radio ufficiale. Allora facciamo il punto con il nostro Tommaso Angelini. Ciao Tommaso, buongiorno.
3: Buongiorno e buona giornata a tutti.
2: Ben ritrovato. Partiamo subito allora dalle gare che si sono disputate ieri.
3: Allora, partiamo da Matteo Arnaldi, che ieri ha conquistato il secondo turno superando lo spagnolo Munar in 3 set, 6-3, 3-6, 6-3 dopo oltre 2 ore e mezza di gioco. Una prestazione solida del ligure, bravo a ritrovare ordine nel set decisivo, ma soprattutto a piazzare il break vincente. Adesso lo attende una sfida impegnativa contro Alex de Minaur. Nel femminile invece sconfitta per Federica Urgesi, battuta nettamente dalla svizzera Victoria Golubic, fuori purtroppo anche Nuria Brancaccio, superata dall'americana Taylor Townsend. Sorridono invece Tyra Grant, protagonista di una bella rimonta contro Lisa Pigato, ed Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto Sinja Kraus e adesso affronterà Emma Navarro. Nota negativa, la pioggia purtroppo, che ieri sera ha condizionato il programma serale con alcuni match rinviati, tra cui quello di Noemi Basiletti e di Federico Cinà, che giocheranno però nella giornata di oggi.
2: E allora, a proposito, sarà un giovedì a tinte azzurre anche quello di oggi, perché Tommaso, ci sono tanti italiani in campo.
3: Sì, sarà una giornata davvero ricca, con tantissimo azzurro in campo. Si parte dal centrale alle 11 con Matteo Berrettini, subito chiamato a un esordio impegnativo contro Alexei Popirin, un confronto che si è già visto più volte con Berrettini avanti nei precedenti. Per quanto riguarda invece nel primo pomeriggio, intorno alle 13, i riflettori puntati su Jasmine Paolini, che torna sul centrale del foro italico dopo il trionfo dello scorso anno e affronta la francese Jean Jean. In serata, sempre sul centrale, spazio a Lorenzo Sonego contro il peruviano Ignacio Buse. Molto interessante anche il programma sugli altri campi, il derby italiano tra Luca Nardi e Andrea Pellegrino, poi Mattia Bellucci contro l'argentino Román Andrés Burruchaga, figlio di Jorge Burruchaga, campione del mondo con l'Argentina di Maradona nel

0: 1986. Per quanto riguarda invece sulla Super Tennis Arena, Francesco Maestrelli sfida Roberto Bautista Agut e poi Gianluca Cadenasso contro l'argentino Thiago Agustin Tirante. Insomma, una giornata piena con tanti italiani protagonisti.
1: Questo allora è il programma di oggi, grazie per averlo riassunto al nostro Tommaso Angelini, torniamo a sentirci presto, buon lavoro.
0: Grazie e buona giornata a voi.

0: Brothers, a Long Train Running, ad accompagnarci a pochi secondi alle 8. Siamo pronti con tutte le ultime notizie.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.
3: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
0: Sono le 8 anche ad Arnesano, in provincia di Lecce.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 7 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Le novità nelle indagini sul delitto

0: di Garlasco ruotano attorno a nuove intercettazioni di Andrea Sempio. Ieri l'unico indagato nella nuova inchiesta è stato a lungo in procura a Pavia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo su questa Alessandra Giannoli.
1: Intercettazioni in cui Andrea Sempio da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi della ragazza con il fidanzato Alberto Stasi che avrebbe visto, e poi fa riferimento a una breve telefonata fatta prima del delitto per tentare un approccio a cui la sorella dell'amico avrebbe replicato con un rifiuto dicendo «non voglio parlare con te, sono le indiscrezioni». Emerse in occasione dell'interrogatorio in procura a Pavia del 38enne indagato per omicidio aggravato nell'ambito della nuova indagine su Garlasco, in cui Sempio si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere sulle intercettazioni effettuate nell'aprile del 2025 che confermerebbero il movente del rifiuto sessuale ipotizzato dai magistrati, il cui contenuto è stato diffuso in esclusiva dal TG1. Ascoltiamo il legale dell'indagato, l'avvocato Angela Taccia.
2: Noi adesso commentiamo delle indiscrezioni prima di trarre le conclusioni, vogliamo ascoltare quando ci sarà dato l'opportunità con la conclusione delle indagini l'audio. Di certo è che Andrea Sempio quei video intimi di Chiara non li ha mai visti.
1: In procura ieri anche Marco Poggi, il verbale del fratello di Chiara, sentito in qualità di testimone, è stato secretato.
3: E gli Stati Uniti vedono vicino il possibile accordo con l'Iran. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta americana per arrivare alla pace. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto colloqui molto positivi con Teheran nelle ultime 24 ore. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Anche il Pakistan è ottimista, ma il regime iraniano frena considerando inaccettabili alcune clausole del piano. Intanto l'improvviso dietrofront di Trump, che ha sospeso il Project Freedom, il piano militare per scortare le navi commerciali fuori da Hormuz, è stato deciso dopo che l'Arabia Saudita ha comunicato agli Stati Uniti che non avrebbe consentito alle forze armate americane di far decollare velivoli dalla base aerea Prince Sultan né di sorvolare lo spazio aereo saudita.
0: E oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Vaticano per l'incontro con Papa Leone, un tentativo di allentare le tensioni con la Santa Sede. Domani il numero uno della diplomazia di Washington incontrerà anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
3: E con 8 statuette trionfa la città di pianura di Francesco Sossai alla 71esima edizione dei David di Donatello. Tra i premi quello per il miglior film e la miglior regia, il miglior attore protagonista Sergio Romano, a 83 anni la miglior attrice protagonista, e Aurora Quattrocchi, premio alla carriera per Gianni Amelio.
0: Voltiamo pagina, numerosi messaggi di cordoglio per la morte di Evaristo Becalossi, storica bandiera dell'Inter. Si è spento ieri a 69 anni dopo una lunga malattia, sempre uno di noi, dicono dal club nerazzurro. Domani a Brescia si terranno i funerali.
3: E il calcio, la Champions League, la finale del prossimo 30 maggio a Budapest sarà tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ieri i parigini si sono conquistati l'atto finale del torneo grazie al pareggio 1-1 con il Bayern Monaco. È tutto, meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Allora, chissà se oggi riusciremo ad avere un po' di tregua dalla pioggia di questi giorni. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
7: Io lo so, buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. Ma sì, dai, oggi la situazione migliorerà nettamente, anche se al momento abbiamo ancora un po' di nuvole in giro, c'è anche qualche piovasso anche nella zona di Milano, però oggi se le torniamo a vederlo in qualche modo da nord a sud, però è proprio una tregua temporanea, perché domani arrivano nuove piogge, stavolta al centro-sud, piogge sporche di sabbia, perché arriva anche la sabbia dal Sahara, quindi facciamo la felicità poi degli autolavaggi. Poi sabato altra tregua, per fortuna bella giornata di sole, ma domenica nuove piogge al centro-nord con il rischio grandine, e lì fai la felicità dei carrozzieri. Insomma, alla fine ci sono delle categorie che gioiscono per questo tempo, noi invece dobbiamo insomma barcamenarci tra questo zig zag di giornate migliori e giornate tempralette. Dico un'ultima cosa, che nell'estate del 2023 a Pordenone è caduto un chicco di grandine di 20 centimetri. Lì fai la felicità degli sfascia carrozze proprio.
6: Certo, li fai prima a rottamare, diciamo, c'è poco da fare. Esatto, grazie, esatto. Grazie a Paolo Corazzon, come sempre, ci sentiamo domani, sempre in diretta.
7: Ciao.
5: Via Radio.
8: Un giorno da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala, vediamo le principali notizie. In Campania un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 2 km di coda tra il bivio per Acerra Fragola e lo svincolo della 16 Napoli-Canosa verso

0: Napoli 1 chilometro in carreggiata opposta in direzione di Roma. A nord-est 2 chilometri per incidente sulla 27 Venezia-Belluno tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. Ancora 1 chilometro tra Grottammare e Pedaso in entrambe le direzioni e 1 chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Sulla diramazione Roma Nord 1 chilometro di coda tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso la 1 Milano-Napoli per riparare i danni provocati da un camion che aveva preso fuoco. In alternativa è possibile uscire a Sette Bagni e dopo aver percorso la statale 4 Salaria rientrare sulla diramazione Roma Nord a Castelnuovo di Porto. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
3: 102.5. 8 e 6 minuti, questa è RTL 102.5, la terza ora di Non Stop News. Ieri, la prima notte dell'Unipol Dome, ne abbiamo parlato, è vero, con Massimo Lonigro che si è collegato con noi dalle 7:30 del mattino, il grande concerto di Ligabue, poi i collegamenti, no, per tutta la sera, il ministro del turismo Mazzi che ha fatto la prima intervista con noi, collegato in password, era lì, insomma, c'erano un po' tutti, no? Ed è stato un successo, lo possiamo dire. Continueremo a parlarne, anche perché il calendario è già pronto.

0: Alle 8 e 9 minuti ci sono i Colors, The Colors su RTL 102.5 con la loro Rolling Stones, e apriamo dal punto di vista degli approfondimenti e dell'attualità anche la terza ora di No Stop News. Lo facciamo con il direttore dell'ANSA che ci raggiunge tra pochissimo proprio per approfondire una serie di tematiche. Ne parlavamo anche in rassegna stampa, quelle che oggi compaiono sulle prime pagine di tutti i quotidiani e naturalmente anche arrivate proprio dall'agenzia ANSA. Quindi è con noi Luigi Contu. Enrico, da dove partiamo?
1: Partiremo dalle notizie che arrivano sul

0: A fronte della guerra in Medio Oriente, la tensione nello stretto di Hormuz che resta alta, e poi questo piano del presidente americano Trump per arrivare a una tregua, anche se è un piano che si scontra con una risposta di Teheran che insomma gela un po' l'ottimismo che circolava nelle scorse ore da parte americana. Il direttore dell'ANSA si è appena collegato con noi, allora grazie direttore, buongiorno, cominciamo proprio da qui.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Eccoci, direttore. Il 14 maggio il presidente americano vedrà Xi Jinping e nel frattempo cerca una via diplomatica. 14 punti per mettere fine alla guerra. Insomma, Teheran sembra però non essere entusiasta di tutti questi. A che punto siamo?
1: Beh, siamo in una trattativa molto serrata. Questi punti sono ancora abbastanza vaghi. Ci sono però tutte le questioni che sono sul tappeto. Quindi già il fatto che l'Iran abbia accettato comunque di discuterne è importante. vediamo, soprattutto mi sembra che il punto centrale sia l'uranio, per il quale si parla di una moratoria, ma non si entra nei particolari, e si ragiona anche di possibili ispezioni, che era un po' il sistema che si utilizzava precedentemente. Quindi vediamo, sicuramente c'è una fase molto superiore, ecco, molto più ottimistica.
0: Direttore, in tutto ciò oggi è una giornata particolare, anche perché una giornata importante, anche perché il Papa Leone XIV riceverà il segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Il tentativo è evidentemente quello di tentare di arrivare a un disgelo dopo le parole molto dure nei confronti del Santo Padre arrivate da Donald Trump. Che pensi? Quali sono le prospettive su questo? Non ci sarà un colloquio tra Trump e il Papa, ma tra Rubio e il Papa. Questo può fare la differenza, ma insomma, fino a che punto?
1: Ma certamente Rubio ha una posizione nei confronti del Papa e del Vaticano, chiamiamola così, più moderata, tanto che qualcuno si è spinto a dire anche che probabilmente sta cercando in qualche modo anche di distanziarsi dalla posizione di Trump. Certo, le ultime dichiarazioni del presidente americano non facilitano questo incontro, perché lo ha riattaccato proprio alla vigilia dell'incontro, quindi ci vorrà tutta l'arte della diplomazia vaticana per cercare di tenere aperto un dialogo, e comunque il Vaticano vuole tenere, il Papa vuole tenere, perché ci sono tantissimi cattolici negli Stati Uniti. Quindi vediamo un po' che cosa si diranno. È stato preannunciato come un incontro franco, e quando si dice questo si dice che se le diranno chiaramente. Io sono molto curioso di capire quanto Rubio possa in qualche modo prendere un po' di spazio rispetto alle esternazioni di Trump, perché quella è l'unica possibilità che c'è di riannodare un po' il dialogo. Certamente il Papa non può smettere di predicare il Vangelo e di dirsi contro la guerra, quindi dal punto di vista vaticano credo che ci sia molto poco da fare in avanti.
2: Certo, ed è sicuramente un momento complicato per la diplomazia americana anche verso il fronte europeo, all'indomani anche dei cambiamenti al governo che abbiamo visto in Ungheria, per esempio. C'erano tutta una serie di, come posso dire, di avamposti che erano considerati un po' più facilitati nel dialogo con gli Stati Uniti. Noi eravamo uno di quelli, ma oramai anche noi pare che stiamo cambiando la nostra postura. Allora anche questo è un fronte che impegna la diplomazia americana.
1: Da questo punto di vista l'America è stata chiara fin dal primo giorno, anzi fin dalla campagna elettorale. Siamo noi che ci abbiamo messo un bel po' a capire che il mondo stava cambiando sotto di noi e non ce ne rendevamo conto. Quindi certamente l'Europa deve trovare un modus vivendi che non significa rottura con Trump, ma non può neanche significare andargli appresso per ogni cosa che lui fa. Questo non è possibile. Il nostro continente deve avere una sua politica estera autonoma, deve avere una capacità difensiva, deve cercare di tenere quello che è il punto centrale, cioè la NATO. Ma se Trump non vuole più questa NATO, il problema è tutto nostro. Da questo punto di vista è un po' capovolto rispetto alla trattativa Papa Trump. Siamo noi che dobbiamo trovare una nostra strada, cercando di trovarla che non porti a una rottura definitiva che oggi non ci possiamo permettere, e non so se ci potremo permettere mai.
0: In tutto ciò, direttore, nel salutarci, che fine ha fatto il Board of Peace, quell'idea avanzata no, da Trump? Aveva già raccolto le adesioni, i paesi si erano divisi tra chi non è andato, chi è andato come osservatore, nel caso dell'Italia, chi aveva aderito con una grande prontezza. È già tramontato quel piano?
1: Ma purtroppo è fermo, è assolutamente fermo, e questa domanda è molto importante, perché al di là appunto della considerazione di uno stallo che è evidente, non si fanno passi avanti. Dobbiamo ricordarci che ci sono 200.000 persone fuori casa da 2 anni che non sanno se torneranno.

0: casa, ma moltissime di queste, soprattutto di quelli evacuati verso l'Egitto, sono anche malati, perché è stata data la precedenza a quelli che non stavano bene, alle persone in ospedale. Immaginiamoci che vita stanno facendo quelle persone, i figli che non vanno a scuola, non sanno se avranno una casa. Questo veramente è un macigno sulla nostra, sulle nostre coscienze, e francamente questo Board of Peace, se deve andare avanti, riprende i suoi lavori, oppure si torni agli schemi tradizionali, si metta in campo l'ONU, si faccia quello che si vuole, non è degno di una civiltà avere persone che sono per strada, sotto le tende, col caldo e col freddo, con bambini, senza scuola. È qualcosa che veramente ci dovrebbe fare indignare tutti i giorni.
1: Grazie per questo commento e i fatti del giorno che riguardano soprattutto la politica estera al direttore dell'ANSA Luigi Conto. Torniamo a sentirci presto. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
2: Andrea Sempio non ha risposto alle domande dei magistrati di Pavia. In procura anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, che avrebbe negato di aver mai visto un video intimo di Chiara insieme con l'amico. Se le intercettazioni fossero confermate, fanno sapere intanto i legali di Stasi, l'obiettivo sarebbe quello di far scarcerare il loro assistito.
3: Ne parlavamo poco fa, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone. A poche ore dalla visita, Donald Trump è tornato sugli attacchi al pontefice. A parte il Papa, l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha detto parlando ai giornalisti. Il Papa sembrava dire che possono, io invece non posso permetterlo, ha aggiunto Trump.
2: Alla 71esima edizione dei Davide di Donatello, le città di pianura di Francesco Sosai vince 8 statuette, tra cui quella per miglior film e miglior regia. Si aggiudica anche il miglior attore protagonista con Sergio Romano, e a 83 anni la miglior attrice protagonista è Aurora Quattrocchi.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Queste le situazioni di rilievo. In Campania un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 2 km di coda tra il bivio per Acerra Fragola e lo svincolo della 16 Napoli-Canosa verso Napoli, e 1 km in carreggiata opposta in direzione di Roma. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna, 2 km di coda per un cantiere in galleria tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni, e 1 km anche tra Pescara Nord e Pineto per lavori verso Ancona. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia si impiega oltre mezz'ora tra Piero e Milano Est verso Brescia e tra la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 11 Firenze-Pisa ci sono code per traffico pendolare tra Sesto Fiorentino e Peretola in ingresso a Firenze. Traffico anche in tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, e infine 2 km per incidente sulla 27 Venezia-Belluno tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia. È tutto.
1: Grazie, più tardi con nuovi aggiornamenti. 8:18. Devo dire, oggi sulle pagine del Corriere della Sera c'è un bel racconto a firma di Fabrizio Roncone, inviato del Corriere a Venezia, in occasione, appunto, manca pochissimo all'apertura al pubblico della Biennale. Ecco, c'era un grande capannello di persone vicino al padiglione russo ieri, e si spiega Roncone perché, e cito il virgolettato di un fotografo: è l'effetto del vodka tonic, perché pare che in questo momento, in quel momento ieri, stavano offrendo open bar chiunque passava, e quindi chiaramente sì, c'è il dibattito, sì, c'è la polemica, però il vodka tonic, insomma,
2: vuoi mettere, vuoi mettere
1: alla sua figura.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: via.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Salve!
3: Sì, lo abbiamo un
2: che
3: tavolo
2: faccio?
3: Da 5.
2: Nullo?
3: Mi disdice adesso?
2: Purtroppo non l'ho posto.
3: Ma, veramente?
2: Me lo che faccio?
3: Sì. Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il

0: momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: Tu perché sei così?
3: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
7: porta bici.
6: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: 8 e 27 minuti, rieccoci in diretta e non stop news. Succedono cose nel traffico della capitale che poi finiscono sui giornali e fanno discutere. Non so se avete visto questa storia che riguarda un tassista, stava lavorando normalmente con dei turisti stranieri a bordo, a un certo punto viene fermato dai vigili nel pieno del servizio, quindi diventa complicato.
1: Scendono, col cliente.
0: Gli fanno l'alcol test.
1: Udio.
0: Chiaramente lui era tranquillo, dopo un pochino risale in macchina, però questa cosa sui social sta facendo molto discutere, perché dicono: ma è normale fermare in pieno giorno un tassista che sta lavorando per fargli un alcol test che poi in realtà risulta tranquillamente negativo? Forse bisognerebbe aspettare che finisca il turno, che finisca il servizio, non lo so, questo è il dibattito, io vi dico, aperto.
1: Non mi ero mai posto il problema, devo dire la verità.
2: Non è che puoi prendere appuntamento adesso, non è che io voglia difendere, però...
1: I vigili fermano chi devono fermare, chi vogliono fermare.
0: Però non è che fermi l'autista di autobus per dire adesso scende che le faccio.
1: Non lo sappiamo.
2: Sommato sarebbe anche, per la sicurezza di tutti coloro che sono a bordo.
1: Perché altrimenti loro si sentirebbero tranquilli proprio perché stanno guidando un taxi o un autobus.
3: Vabbè, insomma, dibattito aperto, lo affronteremo magari in altra sede. Oggi abbiamo solo aperto la questione.
2: Ci fermiamo per le ultime notizie e poi torniamo con le interviste.
4: Secondo i legali di Andrea Sempio, il 38enne unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco sarà in grado di spiegare il contenuto delle nuove intercettazioni in mano agli investigatori di Pavia e di cui è venuto ieri a conoscenza in procura. Negli audio l'uomo, parlando tra sé e sé in auto, avrebbe affermato di aver telefonato a Chiara Poggio il giorno del delitto dopo aver visto un video intimo e di averle fatto un avance, ma di essere stato respinto. Risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto Francesca Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, nell'ambito dell'inchiesta sulla profanazione della salma della 22enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin.

0: Stessa direzione, Paola Iezzi su RTL 102.5, 8:33 minuti. Allora adesso apriamo una pagina dedicata alla cronaca. Torniamo a parlare del delitto di Garlasco. Ieri è stata una giornata importante sul fronte delle notizie arrivate. La procura di Pavia ha calato la carta delle intercettazioni in cui Andrea Sempio, da solo in macchina, parla di Chiara Poggi, dei video intimi, video che avrebbe visto, dell'approccio al telefono rifiutato dalla vittima. Ne parliamo con il legale di Stasi per capire come stanno le cose a questo punto, anche sul fronte della difesa. L'avvocato Antonio De Rensis che ci ha raggiunto. Grazie avvocato, buongiorno e benvenuto su RTL.
1: Buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
2: Grazie naturalmente. Partiamo proprio da questo, da questa intercettazione. Le chiedo quanto sia il vero elemento di svolta.
1: Guardi, io ho sempre parlato dal primo giorno che le indagini tradizionali avrebbero avuto un peso determinante. Stiamo parlando di anticipazioni, seppure prestigiose, però devono essere confermate dagli elementi di indagine. Quindi aspettiamo che l'indagine si chiuda, io credo che potrebbe essere questione di ore, e vedremo cosa vi è dentro. Penso che non vi sia soltanto ciò che è stato anticipato, credo che ci siano molti altri elementi. Ora, qualora dovessero essere confermati gli elementi emersi, giunta probabilmente di altri, io parlo per il nostro assistito, non parlo

0: la posizione degli altri, perché cerchiamo, io e la mia collega abbiamo sempre cercato, cerchiamo e cercheremo di essere rispettosi delle altre posizioni. Io credo che Stasi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno che passa si allontani dalla colpevolezza. Io credo che sia oramai sotto gli occhi di tutti che molto probabilmente questo ragazzo non c'entra assolutamente nulla con questa tragedia, cosa che la mia collega sostiene da 15 anni e io da 4 anni e qualche mese. Adesso dobbiamo rispettare una condanna che esiste, ma dobbiamo rispettare l'altra parte dello Stato che sta evidenziando un'altra verità, che forse, forse è più verità dell'altra. Però prima di essere netti nelle affermazioni, per rispetto delle istituzioni e di tutti, bisogna continuare ad avere una fiduciosa prudenza.
1: Chiaro. Avvocato, sono oggettivamente dei dati importanti, dei dati forti che segnano una svolta, quelli arrivati ieri dal TG1, da Giancarla Rondinelli che ne ha parlato. Queste frasi registrate in auto però risalgono ad aprile del 2025. Qui mi ricollego a quello che diceva lei, cioè è ragionevole pensare che la Procura abbia in mano altri elementi forti a sostegno della tesi della che magari risalgano a quando poi è stato riaperto, no, il caso?
0: Certo, si tratta esattamente di questo. Tutte indagini nuove, come la ricostruzione della dinamica, sembrerebbe da quello che leggiamo che i RIS di Cagliari abbiano posizionato l'inizio nei pressi del divano, come io ho sempre affermato, ma questo non per svolgere delle autocelebrazioni, ma per indicare le mancanze del rispetto alla prima indagine. In questa nuova fase, diciamo, delle indagini, l'opinione pubblica è stata molto attenta e noi non finiremo mai di ringraziare i cittadini che hanno prestato così attenzione a questa nuova indagine, perché dove c'è luce, spesso si arriva alla verità. Dove c'è buio è più facile sbagliare. Le dico un dato: se un magistrato di livello gigantesco come il procuratore capo Napoleone si reca da un altro magistrato di livello gigantesco come il procuratore generale Nanni, vuol dire che in mano non ha suggestioni, ha elementi certi, certo. Non suggestioni. Poi, sa, qualcuno ha invocato la distrazione di massa, no? Qualcuno ha detto che si cercava di indirizzare l'opinione pubblica in un modo, e io rispondo così: si riferiscono forse alle immagini pedopornografiche mai esistite, allo scambio dei pedali mai esistito, all'alibi che non c'era, che invece era stato cancellato? Tutto questo non è avvenuto ora, è avvenuto 19 anni fa.
2: Ai tempi, certo. Avvocato De Renzi.
0: 19 anni fa, non ora.
2: Sappiamo bene. Un ultimo passaggio, De Renzis, ma anche perché per far capire ai nostri ascoltatori cosa succede ora, no? Diceva che secondo lei forse tra poche ore potrebbe chiudersi questa inchiesta. La domanda è: e poi che cosa succede? Si parte con un processo?
0: La difesa Stasi si occupa della posizione di Stasi e quindi studieremo, andremo in ritiro, studieremo 20 ore al giorno tutte le carte e immagino, non voglio essere irrispettoso perché l'indagine non è ancora chiusa, ma immagino che trovando elementi importanti depositeremo una richiesta di revisione. Bisognerà poi valutare se sulla base di elementi molto importanti è opportuno che questo ragazzo diventato uomo, che è in carcere da 10 anni e mezzo quasi, continui nell'attesa a rimanere in carcere. Ma questo è un argomento di cui eventualmente discuteremo nei prossimi giorni. Mi permetta di fare un'ultima considerazione. Io non smetterò mai di ringraziare tutti i cittadini che hanno seguito e seguono questo caso con questa attenzione, perché loro hanno capito che in questa nuova indagine c'è un elemento alla base di tutto, che è il coraggio. Non si può fare il magistrato senza coraggio. Chi ha indagato oggi, il coraggio ha dimostrato di averlo.
1: Vedremo insomma gli sviluppi di questo caso che, come lei sottolineava, ha coinvolto, devo dire, a 360 gradi l'opinione pubblica. Vedremo gli sviluppi. Grazie all'avvocato Antonio De Rensis.
0: No, grazie a voi.
1: Legale di Alberto
0: Stasi.
1: Grazie avvocato, buona giornata,
0: grazie
1: e buon lavoro. 8:40, allora tra poco cambiamo dimensione.
2: Sì, andiamo a vedere delle cose belle che ci fanno bene in questo momento. Andiamo a Napoli.
1: Andiamo a Napoli, sì, perché continua il nostro viaggio nei luoghi della cultura, le mostre italiane, le migliori mostre in anteprima su RTL 102.5. Pubblicità, restate sintonizzati. Torniamo tra poco.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
15: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
5: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
17: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: al mio paese, devo dire, ammetto il mio debole per questa canzone che ci porta anche un po', no, a girare l'Italia nei piccoli borghi e per certi versi anche questo spazio lo fa, ci porta a girare l'Italia, la nostra rubrica di RTL 102.5 e Gallerie d'Italia. Vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio insieme ad Intesa San Paolo, dai grandi restauri alle principali mostre fino a quelli che sono, no, i festival più attesi dell'anno. La tappa di oggi ci porta a Napoli per la mostra Obey Power to the Peaceful, che è stata inaugurata proprio in questi giorni. E allora ritroviamo il nostro inviato nei luoghi dell'arte, Michele Coppola, direttore generale delle Gallerie d'Italia. Ciao Michele, ben trovato, buongiorno.
1: Ciao Enrico, ciao, buongiorno Giusy, e un saluto a chi ci ascolta e ci segue in radiovisione. Sì, hai detto bene, il viaggio è arrivato fino a Napoli, volevamo venire a Napoli finalmente. Siamo qui per raccontarvi, per presentare questo lavoro eccezionale, straordinario, di uno dei più conosciuti e apprezzati street artist, Obey Shepard Fairey. E siamo alle Gallerie d'Italia in giorni che per noi sono particolari. Siamo prossimi a festeggiare il quarto compleanno delle Gallerie d'Italia di Napoli. Furono inaugurate nel maggio del 2022. Oggi, tra l'altro, sono uno dei musei più visitati in città, con l'esposizione delle collezioni permanenti di Intesa San Paolo. Penso all'ultimo dipinto di Caravaggio, Il Martirio di Sant'Orsola, alle collezioni dedicate al secondo Novecento esposte al Piano Nobile. E tutto questo con un programma di mostre temporanee di grande valore culturale, di forte originalità, che attraversa tutta la storia dell'arte, dai vasi greci fino al contemporaneo. Ecco, in questa logica si devono guardare le potenti immagini di Obey.
0: E allora, con chi sei oggi, Michele?
1: Oggi l'ospite è d'eccezione, un ospite d'onore, Nicolas Ballario, giornalista, critico d'arte, ma soprattutto guida del telegiornale dell'arte, un recente, un grande successo di cui siamo molto soddisfatti ed orgogliosi. Nicolas, Obey, oltre 130 opere, alcune inedite, in uno spazio come il Salone Toledo delle Gallerie d'Italia. Ce ne vuoi parlare?
2: Beh, noi abbiamo la fortuna intanto di parlarne da qua, ed è un posto straordinario. E Obey è nato nel 70 in America, come tanti street artist, anche Banksy è nato più o meno in quegli anni là. In realtà si chiama Shepard Fairey e si è formato, come tutti gli street artist, con una cultura che forse è poco accademica. C'è una cosa che è molto importante nella storia di Obey, ed è un film di John Carpenter che parla di un protagonista che si mette degli occhiali da sole un po' strani, un po' magici, e attraverso questi occhiali da sole riesce a vedere che c'è una forza sovrannaturale che sta cercando di controllare il mondo. Lui, attraverso questi occhiali da sole, vede dappertutto dei messaggi che dicono consuma, conformati, obbedisci. Da lì Obey, lui diventa Obey. E quindi l'arte di Obey, che vediamo oggi in questo spazio straordinario, che devo dire che la esalta molto, è un po' come se ci regalasse questo paio di occhiali. Cioè Obey ci dice: mettiti degli occhiali e vedi com'è davvero il mondo.
1: Nicola, sono 130 opere, c'è un messaggio che emerge in maniera particolare, la street artist, questa città?
2: Devo dire che Obey usa in particolare un simbolo, che è André the Giant, che era questo gigante che pesava più di 300 kg, esatto, un wrestler. Io credo che il messaggio di Obey sia veramente questo, sia che Obey, attraverso la sua arte, perché lui usa un po' i colori e l'arte che usavano i regimi, la ribalta e la usa a nostro favore, ci dice un po' una cosa forse. Il messaggio è questo, il messaggio è che tutti quanti possiamo essere dei giganti e che tutti insieme possiamo lanciare dei grandi messaggi, e qua se ne vedono veramente tra i più diversi.
1: Questo è molto bello. Enrico, c'è qualche curiosità?
0: No, riflettevo anche sul luogo scelto, no? Non penso sia un caso che la mostra si tenga proprio a Napoli.
1: Sì, a Napoli fino al 9 di settembre. Enrico, sai, questa è una domanda che mi permette di parlare di quello che le Gallerie d'Italia hanno fatto in questi 4 anni a Napoli, questa distanza accorciata, questo lavoro continuo con artisti che entrano in contatto e danno vita a progetti con la città. Abbiamo tutti forte il ricordo di JR, l'artista francese, che proprio da questa sala ha conquistato la città fino alla facciata del Duomo di Napoli, dove c'è la Cappella di San Gennaro. In questa logica Obey, se penso ai murales, la facciata a Ponticelli di un intero palazzo, o la gradinata, le scale che conducono alla chiesa Donna Regina Nuova, dove c'è il Museo Diocesano. Ecco, Nicolas, Napoli è una città accogliente, di forte energia, ha catturato subito Obey.
2: Beh, Napoli è una città che ha tante anime insieme, è una città che ha ancora veramente vivo lo spirito di sperimentazione, lo spirito underground, ma è anche una città colta e soprattutto è una città che sull'arte pubblica ha fatto cose che nessun'altra città d'Italia ha fatto. Basta vedere quello che è successo con la street art, ma bisogna anche dire che Napoli forse ha l'opera di arte pubblica, ma penso più grande d'Europa.
1: La metropolitana.
2: Le metropolitane di Napoli sono l'opera d'arte più grande e sono infatti considerati la metropolitana più bella del mondo.
1: Ci torni?
2: Beh, adesso vado in metropolitana a farmi un giro, non devo andare da nessuna parte, ma almeno mi faccio un po' di giri qua e là.
0: Noi vi invidiamo.
1: Verrai anche con il telegiornale dell'arte, vero?
2: Qua torniamo con il telegiornale dell'arte, il 18 di maggio faremo una puntata totalmente proprio qua dalle sale della mostra di Obey, parleremo della mostra ma cercheremo di parlare anche di Napoli e di tutto quello che di tutto il fermento artistico che c'è in questa città e anche di cosa ha fatto Obey fuori da qua.
1: Ah certo, importante, fino al 9 settembre.
0: Vi invidiamo un po', devo dire, in questo momento.
1: Ma Enrico e Giusi, siete obbligati infatti, a venire a Napoli. A Milano, a Torino, a Vicenza, a tutte le gallerie d'Italia, il viaggio al contrario.
0: Dobbiamo partire per un tour praticamente. Michele, diamo l'appuntamento alla prossima puntata, se ti va.
1: Questa è una bellissima notizia perché passeranno solo 7 giorni, sì. Andremo a Torino nella mia città per il Salone Internazionale del Libro giovedì 14 maggio sempre alle 8:40 sempre su Nostro Plus con la direttrice del Salone del Libro Annalena Benini.
3: Ottimo.
0: Molto bene, allora grazie a Michele Coppola e Nicolas Ballario per questo bel collegamento dalle Gallerie d'Italia di Napoli, insomma non perdete l'occasione di visitare questa mostra e di seguire anche tutte le prossime puntate di questo nostro viaggio.
1: Viaggio
0: a presto.
1: Viaggio lungo. Enrico.
3: Ciao a tutti, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono vincere i biglietti per andare a visitare Obey e anche il catalogo della mostra.
4: Esatto, allora vi ricordiamo di andare subito su RTL 102.5 Play in speciale in contest perché appunto potreste aggiudicarvi proprio gli inviti per visitare la mostra e il catalogo.
0: Insomma dai, ve la mettiamo proprio così, sul piatto d'argento.
4: Ottima occasione.
0: Non potete non farlo. Gran finale, poi ci salutiamo.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: RTL 102.5. 8:56 minuti. Allora chiudiamo le 3 ore di Non Stop News con un bel pezzo.
3: Hai sentito bene?
1: Sta già urlando James Brown, arriva.

0: I got you, I feel good. James Brown con i suoi urlettini. Vabbè, ci siamo proprio divertiti. Abbiamo chiuso bene questa puntata di... Cosa fai, Massimo? Cos'è?
1: Che bella scappata.
2: Tu stai spettorando in regia. Basta, fermiamoci qua, per favore. Grazie a Ricca di Stark e P. Ingegno. Era uno di voi due che faceva qui. Non lo so.
3: Non lo so.
2: Grazie a Andy Ceccarelli a Roma.
1: A Giovanni Perria per il coordinamento news. Noi torniamo con questa formazione lunedì mattina con Giusy Legrenzi,
0: Lucrezia Bernardo,
4: Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
1: E allora, grazie a tutti, a presto.
2: Ciao!
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Sono le 9 anche a Montecerignone, in provincia di Pesaro e Urbino.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È giovedì 7 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalle indagini sul delitto di Garlasco. Dopo il confronto di ieri in procura, i legali di Andrea Sempio si mostrano sicuri di poter dare una spiegazione ai contenuti delle nuove intercettazioni del loro assistito nelle mani degli investigatori. Allora sentiamo Alessandra Giannoli.
9: Una infatuazione dopo la presunta visione di un video intimo della vittima con il fidanzato Alberto Stasi e la speranza di una prospettiva sessuale frenata di fronte a un avance fatta al telefono da cui sarebbe scaturita la decisione di recarsi a casa della ragazza mettendo in atto l'efferato delitto. Questa è la ricostruzione del delitto di Garlasco della procura di Pavia che ieri in occasione dell'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato, che tra l'altro si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha messo in fila le accuse raccolte in un anno e mezzo, tra cui figurano anche frasi sconnesse captate da una cimice piazzata nella macchina del 38enne, soliloqui in cui nell'aprile dell'anno scorso, come riporta un atto di inchiesta pubblicato sui social dal TG1, Sempio ammetterebbe di aver visto il video di Chiara Alberto e ricorderebbe, cercando anche di imitare una voce femminile, la sua proposta di un incontro respinta da Chiara nel corso di una brevissima chiamata. Fornirà ogni spiegazione, hanno commentato i legali di Sempio, assicurando che il loro assistito non ha mai visto il video intimo della vittima. Le conversazioni registrate con una microspia sono state fatte ascoltare all'amico di Sempio, Marco Poggi, sentito ieri in qualità di testimone. Non credo sia colpevole, avrebbe ribadito il fratello di Chiara.
8: Pochi minuti fa è arrivato a Ciampino il segretario di Stato americano Marco Rubio, più tardi il faccia a faccia con Papa Leone in Vaticano, il numero uno della diplomazia di Washington, il difficile compito di superare le tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede. I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB positiva più 0,38%. Siamo allo sport, il tennis, Tommaso Angelini.
10: Giornata ricchissima e a forti tinte azzurre agli internazionali BNL d'Italia. Sul centrale si parte alle 11 con l'esordio attesissimo di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin, seguito dal ritorno in campo di Jasmine Paolini contro la Zhen Zhen. In serata tocca a Lorenzo Sonego, opposto a Ignacio Buse, prima della sfida tra la numero uno del mondo Arina Sabalenka e Barbora Krejcikova. Spazio anche agli altri campi, derby azzurro tra Luca Nardi e Andrea Pellegrino, poi Mattia Bellucci contro Roman Andres Burruciaga. Sullo Super Tennis Arena Francesco Maestrelli sfida Roberto Bautista Agut, seguito da Gianluca Cadenasso contro Tiago Agustin Tirante. Intanto ieri vittoria per Matteo Arnaldi, che accede al secondo turno dopo il successo su Munar, mentre nel femminile avanti Tyra Grant ed Elisabetta Cocciaretto. Eliminazioni invece per Federica Urgesi e Nuria Brancaccio. Il maltempo ha infine causato alcuni rinvii, tra cui il match di Noemi Basiletti e Federico Cinà. RTL 102.5, la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia.
8: Meteo e traffico.
7: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con una temporanea tregua sul nord Italia, torna un po' di sole, sì, ma ombrelli a portata di mano poiché Alpi e Prealpi risentiranno ancora di instabilità diurna, si presenteranno dei fenomeni anche sull'Appennino centrale, qualche effetto potrà sconfinare alle coste del medio versante adriatico. Temperature massime in aumento, da segnalare piogge che tornano sulla Sardegna entro fine giornata e al centro-sud venerdì. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
7: Via Radio.
3: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia Sala. Queste le principali notizie. In Campania un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 5 km di coda tra il bivio per Villa Literno-Pomigliano e lo svincolo della 16 Napoli-Canosa verso Napoli e 3 km in carreggiata opposta per curiosi tra Capodichino e Acerra Fragola verso Roma. Ancora sulla 1 Milano-Napoli code per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione di Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa code per gli spostamenti pendolari tra Sesto Fiorentino e Peretola in ingresso a Firenze. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna. Per un cantiere in galleria tra Pedaso e Grotta a Mare un chilometro di coda in entrambe le direzioni e ancora un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
2: Eccoci, buongiorno!
0: La famiglia Giuliano!
2: Giovedì 7 maggio 9:05 fammi dire io qua Ricky almeno la data, te lo dico, se almeno la data giovedì 7 maggio 9:05 sigla, grazie.
0: Dai, grazie. Manu, Luca, Sara, Jay, Giuri.
2: Buongiorno amici, buongiorno ragazzi e ragazze, buongiorno Riccuzzolo, Pio, Luca Viscardi e poi come non riprendere un minutino per ringraziare, segnalare le tre donne del programma, forse le donne conduttrici più brave d'Italia, Sara Colugiuri, Jennifer Pressman e Maria Giulia Laura Francesca Biagi.
0: Sono io,
2: ricordandovi che fra 10 giorni sto a Milano e cerco un posto dove andare a dormire.
0: No, guarda, adesso abbiamo capito questo perché era... parti con tutto questo panegirico.
11: Sì, ma ieri
0: donne.
11: L'hai fatto meglio, scusami, oggi voto 5, te lo dico.
0: Perché ieri l'ha fatto Viscardi.
12: Non volevo dirlo io, però insomma, intanto buongiorno a tutti. Vedo, Manu, dalle tue prime parole ho sentito che c'è serenità a Roma oggi.
2: Sì, devo dire. Anzi, qui c'è attesa perché tra poco passa da queste parti Berrettini. Sinner c'è, non si sa. Sinner dove? Ma non posso dire tutto in apertura.
0: No.
11: Sta incartando.
0: Ma è la tua palla di portafortuna, quello che hai
2: ho
0: in mano.
2: La palla portafortuna.
0: Che sei come Linus che va in giro con la copertina.
12: No, non si può accettare.
0: In questa copertina.
11: Spegnete il microfono.
0: È vietato in questa radio.
11: Ma conoscete Snoopy?
0: Emanuele, scusami, Emanuele, hai visto Rubio? Così andando per le strade di Roma?
11: Che ha visto?
0: Rubio.
2: No, me lo sono perso, no, devo dire perché mi sono perso.
0: Vabbè,
2: qualcosa.
0: Dai, lasciamo stare.
12: No, perché è atterrato in questo momento il segretario
0: Rubio,
12: di Stato americano
0: a Ciampino.
12: Ma lui
0: è concentrato sul tennis, non vedete
12: vedere.
0: Quanto è informato.
11: Jay,
0: voglio una cosa da Jay, vai.
11: Yahoo! It's Thursday, everybody.
2: Lo chef Rubio.
0: No, è Marco Rubio, il segretario di Stato.
11: Ciao Manu.
2: Ciao.

0: Legend, 9.14, buona mattinata, è giovedì 7 maggio, segnalo, è giovedì. Jay, che giornata è?
1: Scusate, ma ho detto martedì, volevo dire giovedì.
2: Io ho sentito Thursday, però fa niente.
1: Happy Vabbè. Thursday everyone.
2: Beh. No, non è che stiamo a guardare proprio giornata più, giornata meno. Cioè,
1: qualcuno l'ha segnalato.
2: Tornare indietro, anche no.
3: Il bello, il bello è che ognuno di noi sente una cosa diversa. No, cioè, è molto carino,
4: siamo
3: molto divertente.
4: Tutti nella
1: stanza. Però complimenti, perché in mezzo al nostro caos loro riescono esattamente a isolare le cose che diciamo, quindi bravi, bravi, bravi. Carocci, allora tu sei il nostro faro lì all'internazionale. Bra.
2: Pensate,
0: no, ma in
2: quando
0: della vita, non solo qua all'internazionale, sono il vostro faro della vita che vi segnala che oggi arriva Matteo Berrettini. Appena ho detto Matteo Berrettini alla radio, Sara, ma che ho paura anche Giulia e Jay, si sono bloccate nell'immagine di Matteo Berrettini.
1: Capelli meravigliosi.
2: I capelli meravigliosi. Adesso Matteo Berrettini è riconosciuto con i suoi capelli.
1: Me lo immagino col casco in testa, togli il casco, casco e c'è questo cespuglio.
2: Il casco da moto, da moto, non quello della parrucchiera. Bellissimo.
1: No, io sono andata subito sulla sua pagina, cioè Instagram, perché lo seguo, ma era un po' che non vedevo le sue gesta.
2: Ah, lo segui,
1: certo, che non lo segui.
2: No, no, per carità.
3: Per questione di cronaca,
2: certo,
3: ci mancherebbe.
2: Per parlare dell'internazionale.
1: Sì, sì, certo. Altri atleti seguo anche, non è che mica
2: Vabbè, e quindi che hai visto sui social?
1: No, nulla, nulla. No, no, niente. Ci sono cose...
0: Comunque. Alle 11 c'è la partita, dovrebbe passare alle 9.30 davanti il track per fare gli allenamenti e mando Provenzani che lo bloccherà sicuramente ma va di corsa, quindi non so se ce la faremo. Poi c'è la Jasmine Paolini alle 13, okay, meno, sempre qua alla centrale, e poi in serata c'è Sonego. Tutto questo per dirvi che poi c'è il caso Sinner, non si sapeva se arrivasse o meno a fare l'allenamento oggi. Allora, il computer del 96 di Luigi Provenzani, che per chi guarda la divisione potrà vedere, mi segnala che alle 17 Sinner arriva a fare al campo 14 a fare gli allenamenti. Quindi oggi ci sarà anche
2: Sinner. Tutto il condizionale, non c'è una notizia certa che ci hai dato.
1: Però, Carocci, posso chiederti una cosa? Come mai Provenzani ha queste notizie? Tu hai bisogno di attingere al suo computer per sapere queste
0: cose? Io lo pago. No, no, ma informati, io pago Provenzani per darmi le informazioni.
1: Però tu non le sai di tu, questa è la tua fonte, non sei tu.
0: Le dà lui, le dà solo lui.

0: Calvin Harris insieme a Dua Lipa. Jay, con questo sound non possiamo sbagliare, perché parliamo del Power Hits Estate 2026 che arriva il 31 maggio
1: esatto,
0: a Roma,
1: cioè
0: centrale del Foro Italico. Brava. Allora, fai tutta la lista di 40 artisti canteranno. Vai, tutti li voglio adesso.
1: Giorgia, Gigi D'Alessio, sì. Jay Olier, Madame, sì. Ernia, Fred De Palma, è per un tocco internazionale, Charlotte Cardin.
2: E poi la lista infinita.
3: Non ce l'abbiamo, ma la trovano sui nostri canali social.
2: Cioè, ci saranno tutti.
4: Perché il senso è che sennò siamo qui fino a Viva l'Italia per dirli, capito?
3: 40 artisti.
4: Vi diamo delle chicche e poi vi instilliamo la curiosità per andare a verificare.
3: Già i nomi che abbiamo detto, posso dire, fanno già venire la colina.
4: Certo, vero. Ci sono dei vocali in ballo?
2: Abbiamo dei vocali da ascoltare, sentiamo un attimo.
5: Ciao Jennifer, anche io ho una bellissima motocicletta, però quando tolgo il casco assomiglio più a Biscardi. Che
3: perché dicevamo di Berrettini.
4: Vabbè, sì, l'immagine di Berrettini.
1: Avrei altri doti.
2: Chi è?
6: Ecco. Siete delle carogne. No. Per sbagliare una sillaba. E ne avete fatto un caso nazionale.
3: Che è successo?
4: Di cosa? Non ho capito.
0: Martedì, giovedì,
3: questo,
0: quello?
3: Scusate, questo non era, era nostro, questo vocale?
4: Sì, beh, vabbè, ma tanto noi sbagliamo sempre qualcosa, quindi ci sta sempre.
3: Scusate, sono le 9:24, non abbiamo ancora parlato di calcio, posso pensarci io?
2: Vai, grazie. Ecco.
3: No, perché leggevo ieri che a San Siro da adesso, perché ridi quando ho detto leggevo? Non ho capito, scusate.
0: Strano,
2: davvero?
3: Da oggi fino al prossimo ottobre, San Siro, diciamo che ha aperto, diciamo, una zona che in realtà era riservata agli addetti ai lavori prima e praticamente è uno skywalk, quindi praticamente questa vetrata 55 metri d'altezza in cui tu puoi camminare e vedere sotto. Ovviamente non è per chi soffre di vertigini.
4: Che meraviglia. Biscardi, andiamo a fare una passeggiata lì, tu vai avanti, io forse ti raggiungo.
2: Certo, ma Giulia, scusa, leggevi da sola o...
3: No, c'era qualcuno che mi assisteva mentre lo facevo, perché da sola è un po' complicato.
4: Sì, passeggiando sulle travi di San Siro, tra l'altro.
3: Con la nausea.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
17: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
21: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
22: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: trovate un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro, 9.36, buongiorno e buon giovedì 7 maggio con la famiglia. Se sentite dei rumori molesti sotto, sono io con la pallina da tennis per segnalare che siamo all'internazionale di NL d'Italia.
2: Anche meno, Emanuele, non è che devi poi spaccare tutto cose lì. Guarda che poi ti detraggono le spese dallo stipendio, stai attento.
1: Stai attento. Allora, mi allontano, andate avanti voi.
2: Allora, non solo internazionali a Roma, l'abbiamo detto, c'è Rubio, che non è Rubio, lo chef Rubio Emanuele, ma è il segretario americano che andrà a trovare Papa Leone questa mattina. Quindi insomma appuntamento
3: cerca di Papa Leone lì che l'aspetta con le mani sul fianco dicendo boh, vieni qua, dai vieni qua, entra.
4: Cerca di rimediare
2: rimediare è vero, tutte e due le cose. Poi sabato prossimo cosa succede con Papa Leone?
4: C'è Inter va a trovare Papa Leone, ma che bello, perché va a Roma per giocare contro la Lazio, ma no.
2: Quindi non te frega niente,
1: scusa. La notizia.
2: No, allora la mattina l'Inter si fa benedire dal Papa e poi si va a giocare con
3: la Lazio. Perché sai che una volta si diceva "ma vai a farti benedire", no? Era un'alternativa ad altro.
4: Gioca con la Lazio e dicono "già che ci siamo, andiamo a trovare il Papa".
2: Ecco, ma non solo, perché cos'è successo anche a Papa Leone in queste ore, ne stanno parlando tutti,
3: allora,
2: eh?
3: Ne avete sentito parlare anche questa mattina a Nostop News, no? Cioè, voi immaginate la banca di Chicago che riceve una telefonata da un signore. La banca dice "no, guardi, per risolvere questa cosa lei deve venire qui da noi in sede". E lui dice "guarda, io sono il Papa e sono a Roma". Gli ha buttato giù il telefono.
2: Se l'è giocata come ultima carta, perché giustamente non è che poi devi andare in filiale, doveva cambiare l'indirizzo e il numero di telefono il
4: Papa.
2: Che
4: tenerezza, ma fa tenerezza queste cose normali, no?
5: Sì, perché c'è la battuta che quando ti dice "sì, io sono il Papa", e invece lo è veramente.
4: E con tutti gli scherzi telefonici che avranno subito negli anni, uno non ci crede più.
2: Ma infatti il tema è quello.
3: Immagina lui quando in collegamento diretto ha detto "allora adesso ti chiedo due cose che devi fare a quelli che lavorano in quella banca lì", no, al suo capo.
2: Beh, però almeno l'impiegata ha dimostrato di essere brava, perfetta, Ligia, quindi complimenti, no?

0: fino alla fine, proprio elegante. Gaia, bossa nostra, novità 941 della famiglia RTL 1025. Ancora a parlare del problemino che ha avuto il Papa, che come l'ha risolto poi con il call center?
1: Allora, la cosa è finita così, che siccome appunto l'impiegata che gli ha risposto per cambiare le credenziali ha detto vabbè, intanto non credeva fosse il Papa, dopodiché il senso è, la procedura dice che lei deve venire qui a fare questo cambio, per cui sì, è stata ligia lei al dovere,
2: si è fatta abbindolare.
1: Alla fine pare, negli articoli dicono così, che grazie a un amico del Papa che aveva amici nella dirigenza della banca
0: all'italiana,
1: esatto, certo,
2: alla fine siamo tutti uguali, capito? Sì,
3: sì, ma sì, a voi capita mai di chiamare un servizio clienti, vi risponde qualcuno che non vi piace, no, dice vabbè metto giù, richiamo, no, risponderà qualcun altro,
2: e poi ti risponde ChatGPT?
3: No, ti risponde sempre la stessa persona,
4: volta, sì. No, cioè, io ho chiamato perché non si dice, magari questa non ha la voce del carino, magari richiamo,
3: dai, vedi che io metto giù,
0: la voce del carino,
4: non nel senso che non mi darà una mano questo, butto giù, no,
0: cioè tu dal tono capisci se ti aiuta,
2: certo,
0: o no,
2: certo, sì, quello sì, ma
1: allora io ho una tattica, se ho bisogno io del call center cerco di insomma captare un po' la benevolenza, no, del,
2: in che modo,
1: per
2: Sara?
1: Cui dico, ma sbaglio,
3: buongiorno, ho un problema,
1: no. Sbaglio o sento un accento e gli faccio riferimento alla regione,
2: Puglia,
1: alla città,
2: in generale,
1: no, è un modo per entrare in confidenza con l'altra persona,
3: chiama il mio
0: poi
3: servizio
0: Sara,
3: clienti
0: Sara, poi inizia a dire lavorare TL,
1: no,
0: il cappellino.
4: Ma io mi offendo quando qualcuno mi dice ma tu non sei italiano, ma perché, come fai a sapere?
2: Beh, effettivamente Jay non si sente, cioè devo dire che la
4: mi piace,
1: parliamone.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: mia.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus.

0: Rottamazione Ford.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Temper City, prima Bob Sinclair insieme a Kaiser 951 con la famiglia, con RTL 102.5 che sempre vi fa compagnia, segnalandovi anche le giornate che a volte uno dovrebbe prendere in considerazione per non aver problemi digitali.
1: Bravo,
0: parlo di Luca,
1: bravo.
0: E parlo di password.
1: Sì, sì. Oggi è la giornata mondiale della password, certo.
2: Password!
3: Salutiamo Nicoletta.
2: Ciao Nico.
3: E ricordatevi,
2: questa era da contratto proprio.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 è la password più sicura,
1: sì,
3: che
1: però
3: possiate
1: non devi arrivare così a taglio, a spezzarmi le gambe, perché io qui ho una raccolta delle password,
2: oh,
1: appunto,
2: dai, finalmente,
1: più usate e più violate anche nel nostro paese. La prima è quella che ha detto Viscardi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma le varianti sono interessanti a seguire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3: Certo.
2: Beh, dipende, perché se quella del telefono fino al 9 non ci arriva, quindi
1: sì, oppure 8 anche, infatti. Il tema è che ci sono ogni individuo, no, questa non la sapevo, la devo dire, gestisce circa 168 password personali,
2: sì,
1: e altre 87 legate all'ambito lavorativo.
3: Sapete cosa ci vuole? Quanto tempo ci vuole per indovinare una password che sia di 8 caratteri e che abbia almeno un carattere speciale e due numeri?
2: No, ma quante ne ricicliamo?
3: 3 secondi.
2: Davvero?
1: Mamma mia, pazzesco.
3: Così.
1: Comunque, altre password molto utilizzate, Napoli come riferimento geografico, certo, ma evidentemente
0: io tifo Napoli,
1: bravo, calcio,
2: quindi sappiamo anche che quella di Manu è Roma, 1, 2, 3,
0: forza Roma.
3: Allora, nei miei amici c'è invece spesso l'abitudine di mettere il nome di una squadra di calcio e poi un insulto,
2: cioè,
1: okay. Va bene,
0: questa è bella.
1: Altre città, Milano, Palermo, Juventus tornano alle squadre,
3: certo,
1: di calcio, e Fiorentina. Anche i nomi propri però vanno forte, vengono,
2: sì,
1: molto violati. In assoluto quello più violato è Andrea,
2: oh,
1: poi a seguire Antonio, Alessandro.
2: Ma i nomi dei cani invece, dei nostri animali quattro zampe?
1: Nomi dei
2: ma
1: cani?
2: Come? Io non perché posso dirlo, perché sennò mi hackerano tutto.
1: No,
2: però,
1: perché qui fa riferimento,
0: il nome del mio cane,
1: fa riferimento alla ricorrenza.
2: Okay.
1: Cioè, nel senso che il nome del tuo cane magari è un nome particolare e non tutti lo replicano, capito?
2: Certo.
1: Il calciatore più usato come password è
2: Ronaldo.
1: Non ho capito niente di quello che avete detto insieme, ma ve lo dico dopo.

0: devo dire pezzone questo, eh? Sì. 1994, Grignani su RTL.
1: Allora, dicevamo, nomi ricorrenti delle password che poi vengono violate. Tra personaggi dello sport, ma comunque personaggi celebri, in assoluto quello che va fortissimo è Del Piero.
2: Ah,
1: Del Piero e basta. No, senza il nome,
3: però,
1: no?
3: Posso fare un appello serio? Usate l'autenticazione a due fattori, cioè quando arriva il messaggio che conferma la vostra password, allora, e salvate la vostra vita.
1: Autenticazione a due... No, sto capendo
2: che non
1: cos'è.
2: Ce l'hai.
1: Sto
2: capendo
3: chi è?
4: La mia password l'ho messa, non te la dimentichi. Così, ecco, me la ricordo.
3: Mi sembra giusto.
1: Un altro nome celebre, che però anche questo, come Del Piero, viene spesso violato, quindi non sarebbe da utilizzare, è Amadeus, il nostro amico Amadeus.
2: Oh, dopo tutti Sanremo ci sta.
0: Scusa, Giulia, sì, ma bisogna fare... Scusate, bisogna fare come fa la suocera Angela, il quadernino, quello piccolino, certo, dove ti scrivi tutte le password, così se ti perdi quella...
2: Perché poi se ce l'hai sul telefono, perdi il telefono, poi che fai? Sì. Un casino.
1: Anch'io ce l'ho il quaderno, eh.
0: Vedi, bravo.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Buongiorno anche a Carpi, provincia di Modena. Sono le 10 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 7 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato questa mattina a Ciampino, il primo appuntamento della sua due giorni di Roma con Papa Leone in Vaticano. Sentiamo Raffaella Coppola.
3: Un faccia a faccia molto atteso tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza è fissata alle 11.30 e si annuncia, come trapela da più parti, un colloquio franco e diretto. Certo, come è noto, l'incontro arriva dopo gli attacchi a Prevost da parte di Trump, che più volte ha cercato lo scontro. Attacchi che sono perlomeno strani, ha detto l'omologo di Rubio in Vaticano, il cardinale Parolin, sottolineando però come gli Stati Uniti restino un imprescindibile interlocutore. E anche se da Rubio è trapelata la volontà di ribadire ragioni e posizioni, l'auspicio è che almeno cambino i toni. Dalle sfumature delle dichiarazioni e dalla durata del colloquio, che sulla carta dovrebbe durare mezz'ora, si tireranno le somme e si capirà se le tensioni saranno superate.
2: E secondo la CNN è attesa entro oggi la risposta dell'Iran alla proposta di pace definita in questi ultimi giorni per il Medio Oriente. Nonostante l'ottimismo di Donald Trump, i Pasdaran si mostrano diffidenti su alcuni punti del piano. Il presidente americano punta a chiudere la questione prima del suo viaggio in Cina, in agenda il 14 e 15 maggio. Passiamo alla cronaca. Sono 93 le persone indagate nell'ambito di un'operazione della polizia che ha portato alla luce un'organizzazione criminale che forniva permessi di soggiorno dietro al pagamento di denaro. Il blitz, che ha coinvolto oltre 150 agenti, ha interessato le province di Crotone, Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova. E siamo ai numeri della borsa di Milano. Andiamo quest'oggi da Marco Castelletti. Buongiorno a te.
4: Buongiorno, avvio positivo questa mattina per le borse europee. Il FTSE MIB segna più 0,22% e il FTSE Italia Mid Cap più 0,75%. Tra le blue chips brilla Brunello Cucinelli, più 3,12%, seguita da Telecom Italia, più 2,89%. In controtendenza abbiamo Campari, meno 11,09%, e Tenaris, meno 5,16%. In calo infine lo spread BTP Bund, ora quota 72 punti. Del SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
2: Grazie, non c'è altro. Ora arrivano tutte le informazioni sul traffico.
5: Via Radio.
6: Buongiorno da Autostrade per l'Italia. Da Deglia alla Sala il maggior traffico si concentra nel versante adriatico, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. Tra il bivio della 1 Milano-Napoli e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiegano 50 minuti invece dei normali 10 in direzione di Ancona, e sul raccordo di Casalecchio occorre oltre mezz'ora verso la 14. Inoltre sulla 14 adriatica, per un cantiere in galleria tra Pedaso e Grotta a Mare, segnaliamo 1 chilometro di coda in direzione di Pescara e 2 verso Ancona, e ancora in questa direzione 1 chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto. Un camion in panne sulla 26 dei Trafori causa 3 chilometri di coda tra il bivio della 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Per traffico sulla 4 Milano Brescia code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Guidate sempre con attenzione, non usate il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: RTL 102.5.
8: Rieccoci, buongiorno, buon giovedì 7 maggio tra Roma e Milano, Roma dell'internazionale di tennis e a Milano invece Ricky, Pio, Luca, Sara, Jay,
0: tutta
8: Giulia,
0: la banda.
8: Siamo tanti mille. Saluti anche, scusate, a Pier Vincenzo Vitiello qui nel track di fronte al centrale del Foro Italico.
9: Ma domanda, è passato Berrettini?
0: Oh, infatti ci hai fatto una promessa.
8: Ho visto una fila di gente, credo che fosse lì in mezzo. Non hai fatto nulla, non sei andato.
0: No.
8: Però tra un'ora gioca, finiamo la diretta e poi io vado.
0: Sì,
10: ci avevi promesso Berrettini.
0: Ma era per la diretta, Emanuele.
10: Ma secondo me starà con Fredella adesso.
0: Guarda, è il solito Emanuele.
9: Lo sta boicottando. Io ve lo dico, non lo vuole vicino.
0: Eppure io non noto la differenza fra Carocci e Berrettini, sinceramente.
8: Siamo tutti e due romani.

0: belli uguali.
1: Sì, sì, atletici. Soprattutto atletici. Scusate, volevo leggere Pietro velocemente, sì, per chiudere il discorso delle password, che dice che lui da farmacista usa il nome dei farmaci con tanto di dosaggio.
2: Certo, come bello, bravo.
3: Che bella idea che ci hai dato. Bellissima idea.
1: Complimenti, bravo.

0: sempre grande Giorgia. 10:12 RTL 102.5, la radio che avete scelto anche oggi. Bravi.
1: E dove sarà Giorgia il 31 di maggio?
2: Non lo sa.
0: Falla te la radio, bravo Luca. Allora diglielo, dov'è Giorgia?
1: Al Power It's Estate.
2: Dove?
1: A Roma.
2: Dove?
1: Al Foro Italico.
2: Perfetto. Allora
1: presentato da Giulia Laura Abbiati.
3: Con altri colleghi.
2: Salutare gli altri colleghi. Paola.
0: Chi ha vinto il pre-show secondo voi quest'anno?
2: Non tu. L'hai vinto te.
0: Ho vinto anche quello, ho vinto anche il pre-show.
2: Dobbiamo pure condividere il palco.
0: Ma del pre-show anche
2: mamma mia, ma quanti soldi porti a casa, Carocci,
0: tanti,
2: tu a fine
0: ragazzi,
2: mese?
0: Così pazzesco. Tanti che se ne affitto da una vita, incredibile.
2: Dai, smettila. Allora, la Ferragni, è tornata la Ferragni.
3: Beh. È tornata in auge.
2: Chiara di recente ha messo un post che è diventato virale e diciamo non in positivo.
3: Ah, perché?
2: Cosa in pratica lei deve andare a un matrimonio e ha riciclato un top che ha messo nel 2019 per fare un red carpet.
3: Però okay? Io non avevo capito se riferisse a un matrimonio, perché solitamente al matrimonio non so, magari ti prendi qualcosa, no?
1: Di nuovo?
3: Di unico, esatto.
1: Allora, no, al tuo di matrimonio.
0: 15 anni che ho sempre la stessa giacca io. Vabbè. Però per andiamo avanti.
2: Per voi uomini è un po' diverso.
3: Per i matrimoni e per i funerali.
1: Certo, è sempre lo stesso l'abito.
2: E come vado avanti adesso dopo che ha detto
3: funerali? No, dicevi.
2: No, e quindi ha riciclato e ha detto su questo posto, ha detto però è bello riciclare gli indumenti, i vestiti. E quindi sono piovuti una serie di commenti della serie: ah bella, per noi poveri,
3: perché
2: riciclarli e riusarli è all'ordine del giorno,
3: certo.
2: È normale. E quindi ovviamente insomma c'è un po' di polemica intorno a questa cosa. Però tutti, a parte questa polemica su di lei, tutti abbiamo qualcosa nell'armadio che magari utilizziamo spesso.
3: Beh, ma tutto rimettiamo.
1: E qui scatta la domanda,
3: forza.
1: A questo punto mi dite che stiamo per fare la domanda, cioè qual è il capo più riciclato e riutilizzato che avete in armadio?
2: Sì. 378 1025.
0: Sì. Un saluto agli autori del programma che sono morti ieri, sai, li sento un po' scarichi, devo dire. Però
3: c'era bella la domanda.
0: Era bella, sì. Andiamo avanti.

0: Buon giovedì, le 10.22, sempre in diretta a RTL 102.5 dell'Internazionale di Tennis di Roma, ma ovviamente in diretta anche lì a Milano, segnalandovi un super mega ospite che viene a trovarci oggi.
1: Grandissimo, Frankie High Energy sarà nostro ospite in the fight.
2: Bello, sono bellissimo. In mezzo a noi, sì, ma non parlano
3: bravo,
2: con noi.
3: Hai ragione, lo stai citando, bravo, sì. Misca. Beh, complimenti, vocali.
4: Beh, io riciclo quello che non mettono più le mie figlie, che modestamente una linea senza sacrifici riesco comunque di nuovo a utilizzare. Buona giornata.
0: Chi è? Beccatela là.
3: Beh, giusto, si fa così.
0: Chi è?
5: Buongiorno a tutti, sono Enzo, il mio capo storico, che penso io già a 18 anni, ne ho 50, e un pantaloncino Jordan che tuttora ho intatto, fantastico. Un saluto a tutti.
0: Sì, devo dire...
3: Pantaloncini vanno forte, in tanti ce l'hanno.
2: Sì, leggevo prima che qualcuno che dice i pantaloncini che uso nell'orto li riciclo da anni.
6: Beh, io sono un po' cleptomane con le cose degli altri, cioè? Mi piace rubare i vestiti delle persone.
0: Rubami tutto,
6: no,
0: Giulia.
6: Se ti voglio bene, sì. Mi piace una cosa che indossi, mi piace rubarla, mi piace averla con me, mi piace indossarla.
2: Quando ti avvicini a quel grande centro commerciale nel cuore della città, ti guardano storto, no? Ti seguono da vicino, cioè, ti conoscono.
3: Vabbè, allora, speriamo tu non mi voglia mai bene.
6: No, quella
3: Giulia.
6: Maglietta mi piace molto.
7: Sapevo io, a posto.
6: Stai attenta dopo.
3: Allora ci sudo un po' dentro adesso.
6: Vabbè, si lava, si può lavare volendo, no?
3: Che necchio, non si può fare
6: la
3: niente.
6: La soluzione la trovo per averla, non ti preoccupare.
3: Che

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti.

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow!
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo il tuo passato e il mio passato. Ma tu no. Me e te. È così chiaro.

distanza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto bene e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: Tiziano Ferro, prima Lady Gaga insieme a Daci, 10.34 nella famiglia RTL 102.5. Signori e signori, lo sapete ormai, abbiamo un appuntamento fisso alle 10.30 con l'esperto dell'internazionale BNL d'Italia. In questo caso c'è Mario Vai, che nasce come esperto di tennis. Sì. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Come potete vedere, mi trovo in questo bellissimo giardino qui al Foro Italico agli Internazionali. È uscito il sole, soprattutto mi trovo in mezzo alle rose, sembra di stare a Sanremo con tutti questi fiori. No, però vi assicuro che siamo a Roma.
2: Cioè, avete allora visto, un collegamento con Mario Vai diventa un film.
1: Ciao Luca, allora volevo darvi qualche pennellata della giornata di oggi. Intanto Matteo Berrettini, la gente che vedete alle mie spalle, tantissima, sì, è proprio per lui, perché alle 11 giocherà qui al campo centrale, sì, si trova di fronte a dove vi sto parlando io. E poi alle 13 altra italiana, campionessa in carica del 2025, proprio qui nel torneo romano, Jasmine Paolini, e gli occhi sono puntati anche su di lei. E poi stasera ciliegina sulla torta, mi piace tanto dirlo questo nome, non lo so, sarà la cosa onomatopeica, Irina Sabalenko, che bello. Sì.

0: proprio
1: no, attenzione,
2: Sabalenka
1: Arina, Sabalenka.
2: Vabbè, Sabalenka, insomma, siamo là.
0: Ecco, va bene. E poi allora una cosa credeva di aver detto bene e invece
2: E poi aspettate, alle 17 c'è Brad Pitt del tennis, c'è Jannik Sinner che viene qui e si allena, quindi insomma, anche lì avremo veramente un grande evento oggi.
0: Scusa, ma non sei tu il Brad Pitt del
3: sì, la radio,
4: ci siamo
3: la
4: radio.
2: Beh, c'è Carocci, lascio a Carocci.
0: Certo. Tra l'altro hai un Miss bellissimo oggi.
3: Che c'ha?
0: Un Miss, un outfit.
2: Beh, azzurro. Un Miss, no, Miss un non Miss. So che cos'è, un outfit.
0: Sì, come il cielo. Va bene, senti Mario, allora
2: come il cielo.
0: Grazie per essere stato con noi, vai a recuperare berrettini e portaci in onda, va bene?
2: Sì.
1: Ciao Mario.
2: Ci provo, giuro ci provo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Fulminacci 10:39, buongiorno e buona mattinata dell'Internazionale di tennis. Bravo. Qui ragazzi continuano ad arrivare e chiedermi: sei Berrettini o Carocci? Perché d'altronde molti si sbagliano.
1: Ma poi ci hanno anche chiesto un cappellino, sentivo, no? Cosa fai? Sì, ti metti però, pure a vendere il merchandising della radio?
0: Non vendo. Ci sono alcuni.
2: Però diciamo la verità, perché chi ci segue sulla social lo sa, lo vede. Sì. Ma ci sono anche degli amici di RTL 105 che stanno andando a trovare Carocci, che si accertano se sia quello vero.
3: Certo,
0: cioè, quello vero. Mi sembra troppo male.
4: Cioè, l'abbiamo Carocci in pelle ossa.
3: Tanto arrivano all'ingresso del villaggio del Foro Italico, le hostess dicono: guarda, Berrettino inizia alle 11, ma non sono interessate a Berrettini, vogliono Carocci.
4: Carocci in pelle ossa.
1: Carne ossa.
0: Vabbè, parleremo anche di altro, non solo di Carocci. Come vogliamo andare verso l'epilogo di quest'ottima diretta di oggi?
4: Allora, c'era un vocale, no?
3: Sì,
4: Luca?
3: Sì, sì, sentiamo.
5: Buongiorno famiglia. Ah, ecco dove è andato a finire il vestito che cercava Madonna.
1: Ah, ce l'avevo io.
5: Ce

0: alla Giulia.
1: Eh sì.
0: Brava, brava.
2: Al Coachella.
0: Buona giornata.
3: Sì, però, rubato.
1: Però non ho un legame affettivo con Madonna, quindi non è la tipica persona alla quale io andrei a rubare i vestiti.
4: Attenzione, cioè, dire titolo. Giulia Biati, odio Madonna. No, ok.
3: Beh, mi scappa, piacere, che già abbiamo i nostri problemi. C'è Erika che dice: io sto riciclando alcuni vestiti, poi chiudiamo la materia dei vestiti e del riciclo, mi sono stufata di indossarli e li coloro.
4: C'è anche un altro messaggio che vi faccio sentire però dopo sul riciclo.
3: Quindi continuiamo.
4: Sì, ma
1: a me
4: cosa
1: piace tagliarli.
5: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
6: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
7: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
6: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
7: Non sto nella pelle.
6: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.

0: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili.

disponibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Tommaso Paradise 10.52 che era ieri ai David di Donatello, sì. E i dati me li dà Mario Vai, ha fatto il 12. Com'è?
1: Guarda che lo guarda. Cosa chiedi la conferma? Più o meno, te l'ha appena detto.
2: Più o meno il, il quorum, cioè la quota di Rete 4, più o meno. Una
1: vabbè,
2: cosa
1: adesso non è che dovete massacrarli.
3: Mannaggia. Evviva il cinema italiano, sì, posso dirlo? Cinema, oh. Sì, sì, sì. Evviva anche i messaggi vocali, sentite?
4: Ciao RTL,
3: ciao.
4: Io riciclo il cellulare di mio figlio, lui
3: certo.
4: Paio d'anni lo cambia e quindi io ho sempre il cellulare nuovo anche se è di riciclo. Ciao, ma
3: è vero, effettivamente
1: non
3: ci
1: solo
3: sta.
1: Vestiti quindi, ma anche altre cose.
2: Anzi, sentite qui.
5: Ciao Carocci, buongiorno. Il mio riciclo è il frigorifero.
3: Ma dai.
5: Lo apro e vedo cosa c'è da riciclare, mi invento un piatto e
0: bravo.
5: Lo mangio.
3: Bravo.
5: Ok, sì, ciao.
0: Sì. Anch'io.
3: Bravo.
0: Guarda, a casa mia si chiama lo svuota frigo quello. Sì. Cioè, vedo quello che è scadenza.
1: Così fai una bella frittata.
3: Vengono le cose più buone.
1: Dentro. Così.
3: Sì, diciamo che l'upgrade adesso è con l'intelligenza artificiale. Certo. Tu dici, no, io ho questo fammi la ricetta.
2: Io apro il frigorifero, guardo cosa c'è dentro e chiamo il delivery perché non c'è mai niente dentro.
3: Va bene, male. Invece dovresti sentire quello che dice anche Jennifer. Che
6: perché? Bisogna fare chiarezza sui cibi scaduti. Da consumare entro e da consumare preferibilmente entro. Uova no, non puoi consumarlo dopo la data
0: di scadenza.
6: Stai
0: leggendo o fai così a memoria?
6: No, a memoria. Sono i miei appunti. Uova no, okay, affettati no dopo la scadenza, latte no, yogurt alcuni giorni resiste.
3: Sì, è vero.
6: Biscotti secchi possono essere consumati tantissimi mesi dopo dalla scadenza.
3: Sì. Ok, quindi Emanuele, organizzati, non è che ti mangi la roba nel frigo anche dopo un anno.
0: È molto più facile, apro, se non puzza, se è ancora buono.
6: Se non c'è la muffa.
0: Secondo me è fattibile.
3: No, secondo me, se no fai come faccio io, Enzo, gli dico lo vuoi assaggiare che poi vediamo com'è.
6: Ma che cattiva.
7: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
8: La più bella musica di sempre.
7: Interagisce con te.
8: La più bella di sempre.
7: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Non ci pensavo
0: Jay,
3: così, Sara.
0: Comunque, tutta l'Italia ti ringrazia.
3: Prego,
0: Jay,
3: non c'è di che. Ecco, nel frattempo, Jay sta continuando a dirmi che sono cattiva.
6: Vabbè, sai come era la famiglia Borghesi quando hanno fatto sedere tutti, hanno avvelenato tutti.
3: Ma è vivo Enzo? No, è vivo? Sta bene?
1: Tutto a posto.
3: Ma lo dico per spettacolo,
6: ma
3: per
6: dai,
3: show.
6: Povero Enzo.
9: Sunny.

0: Sanni, in chiusura della puntata di questo giovedì 7 maggio della famiglia, ragazzi, già finito, due ore sono volate via, lasciamo Sara che andrà a provare ciò che è in frigorifero.
1: Ah, sì. Anzi, no, ho già fatto tutto Enzo, sì, non c'è più niente da provare.
2: Va bene, è tutto a posto, ragazzi, ma non è che, cioè, non si butta via niente, quindi qualcuno a giro deve testare quello che rimane
1: a giro, quindi prima o poi tocca a te?
3: Sì. Cioè, allora, prima Enzo, poi il cane, poi Enzo, poi il cane, poi Enzo, poi il cane.
2: Sara domani arriva con mal di stomaco.
1: No, no, allora il cane, ma il cane no,
2: non il cane, cioè, solo cose,
3: cioè Enzo se, no, pazienza, se passa miglior vita, pazienza.
1: Ah, sì, ma è grande, ma, grosso,
3: voi riuscite a sentire l'eco quando aprite la porta del frigorifero?
1: No, sì, io sì.
2: Ma non hai niente dentro?
3: Zero, proprio, cioè guardi,
1: sei sempre fuori, ti credo.
2: Emanuele, allora mi raccomando, quando esce fai la foto con Berrettini, mandacela.
0: Dai, che sta... no, ma vado proprio io a giocare adesso.
1: Però scrivi dove sei tu e dove è lui, esatto, perché sennò sai, uno si confonde.
0: Perché sennò non mi riconosci.
1: Esatto. Vabbè,
0: a domani, ragazzi.
2: Ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao,
1: ciao, ciao, ciao, Pio, ciao.
4: Pool 60, la nostra storia in arena. 14, 16 e 17 maggio, Arena di Verona. RTL 102.5 ti invita a tre serate evento uniche. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: È giovedì 7 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito al conflitto in Iran, l'amministrazione americana è ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo con il governo di Teheran per la fine del conflitto. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
2: Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta americana per arrivare alla pace. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto colloqui molto positivi con Teheran nelle ultime 24 ore. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Anche il Pakistan è ottimista, ma il regime iraniano frena considerando inaccettabili alcune clausole del piano. Intanto l'improvviso dietrofronte di Trump, che ha sospeso il Project Freedom, il piano militare per scortare le navi commerciali fuori da Hormuz, è stato deciso dopo che l'Arabia Saudita ha comunicato agli Stati Uniti che non avrebbe consentito alle forze armate americane di far decollare velivoli dalla base aerea Prince Sultan né di sorvolare lo spazio aereo saudita.
1: Ora il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio già al lavoro per smontare gli ultimi elementi in mano alla procura di Pavia, in particolare le intercettazioni del loro assistito che in macchina lo scorso anno, parlando da solo, avrebbe fatto riferimento al presunto movente sessuale ipotizzato dagli investigatori. Secondo gli avvocati Liborio Catagliotti e Angela Taccia, Sempio avrebbe commentato un podcast che il 38enne stava ascoltando. Diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano, negativa in questi istanti con il FTSE MIBA meno 0,15%. Siamo allo sport e il tennis con gli internazionali BNL d'Italia, Tommaso Angelini.
3: Una buona giornata dal Foro Italico, un super giovedì di tennis agli internazionali BNL d'Italia con ben 10 azzurri in campo al Foro Italico, perché ci sono anche da recuperare le due partite sospese ieri per pioggia. Sul centrale si parte alle 11 con l'esordio di Matteo Berrettini contro l'australiano Alexei Popirin, quinto confronto tra i due con Berrettini avanti 3-1 nei precedenti. Debutto a Roma anche per Mattia Bellucci contro Roman Andres Burruciaga, per Francesco Maestrelli contro Roberto Bautista Agut e per il giovane Gianluca Cadenasso impegnato contro l'argentino Thiago Agustin Tirante. In programma anche il derby azzurro tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi, mentre alle 19 toccherà Lorenzo Sonego contro il peruviano Ignacio Buse. Nel femminile, non prima delle 13 sul centrale del Foro Italico, debutto per la campionessa in carica Jasmine Paolini contro la francese Jean Jean. RTL 102.5, la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. Studio.
1: Grazie, viabilità.
0: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione su tutta la nostra rete. E allora vediamo insieme le notizie di rilievo. Per un incidente tra due camion sulla 4 Milano-Brescia ci sono 3 km di coda tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, due le corsie al transito. Il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli, il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Mentre per lavori di ammodernamento ci sono code in direzione Ancona tra Pescara Nord e Pineto e a seguire 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. Coda anche in direzione Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare, tra Roseto Tegli, Abruzzi e Pescara Nord. Ricordo che in prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia e vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
6: il Dorada Amica Chips, l'amica d'oro.
7: Ecco, buongiorno Italia, buongiorno.

0: pesantezza.
1: Ma come che pesantezza? Scusa, se tu avessi la possibilità di salutare tutti i tuoi amici, tutti i tuoi cari, con perché sai che te ne stai panna, che fai? Non
2: ma
1: lo
2: perché
1: fai?
2: Oggi è il tuo ultimo appuntamento, esatto, con Viva l'Italia. Ma ma non essere triste. No.
1: Buongiorno a Paola Di Benedetto, Jessica
2: Buongiorno a te, caro Mauro.
1: Dead Man Walking.
2: Allora, visto che ti sei messo da solo la musica da funerale, noi faremo quelle signore che ci sono specialmente al sud che fanno finta di piangere ai matrimoni.
0: Certo. Che
2: vengono, non so se vengono pagate per farlo.
1: Grazie,
2: Gesto.
1: Non ci sono i fazzoletti, niente fazzoletti. Vabbè, amici, però posso dire che sono state tre bellissime settimane.
2: Anche
1: tra l'altro,
2: noi
1: dovete sapere che io ho scritto una lettera.
2: Davvero?
1: Che magari leggerò nel finale, se c'è tempo e se ci abbiamo voglia tutti e tre.
2: Ma è una lettera strappalacrime, no? Perché sono in preciclo, quindi sai,
0: Paola, molto sensibile.
1: E allora voglio le tue lacrime qui su questo tavolo. Come vogliamo assolutamente voi al 378-378-1025, salite pure a bordo. Mi raccomando, premieremo il necrologio più simpatico.
2: L'epitaffio. L'epitaffio. Che... Vabbè, ma perché stiamo parlando di queste cose? Perché te ne vai da Viva l'Italia.
1: Deve essere simpatico, tipo io che sono un ex ipocondriaco. Anni fa avrei scritto, te l'avevo detto che.
2: Che sai, come gli americani, come fanno oltreoceano, che quando ci lascia qualcuno al posto di piangere, loro festeggiano alla grande.
0: Tanti fiori.
2: Festeggiamo anche noi oggi, Mauro.

0: Finiamo, punto e basta.
1: Finiamo, punto e basta. L'amore non mi basta, ma su RTL 102.5 questa è Viva l'Italia. Ma c'è un bel messaggio che al di là dei necrologi, lasciamo stare, io stavo scherzando.
2: Sì, lasciamo stare, no, leggiamo questo messaggio sì. Invece molto carino. Ciao ragazzi, ieri sera concerto di Ligabue all'Arena Unipol Dome di Milano. Assolutamente strepitoso, struttura meravigliosa, acustica fantastica e visuale stupenda.
3: Oh,
2: beh, che dire, un gioiello per la musica dal vivo, eccezionale. Bene. Beh, io ci sono stato, non neanche mi avete chiesto come
1: abbiamo
2: stato.
1: L'insight.
3: No, certo,
1: abbiamo
3: chiesto come non in onda. Com'è stato, Jessica, il concerto di Ligabue? No, bello, immagino.
2: No, dai, è stato bene. Molto molto
1: bella
2: bello.
1: Serata, immagino.
2: Bella serata, sì.
1: Ma però ieri
2: non tempo, esatto.
1: Sì, sì, ieri che non succedeva? È che c'erano non c'era solo l'inaugurazione dell'Unipol Dome, ma anche i David di Donatello. Avete sentito durante le precedenti edizioni, i precedenti certo. programmi, che insomma se ne è parlato un po'. Ricordiamo che il film Le città di pianura, su 16 nomination, ha portato a casa ben 8 premi. Invece a bocca asciutta il film La grazia di Sorrentino, che aveva ricevuto 14 candidature. Ma non vogliamo parlare di cinema, ma dei look. Me li commentate, ragazzi?
3: Ma allora, a parte che non siamo nessuno per poter commentare questi look, però, erano tutti molto eleganti. Il sì. nero, colore predominante in assoluto, nero, blu notte, no? Il blu Armani.
2: Blu, esatto.
3: Sì, più sì, di qualcuno, sì. appunto, era vestito in Giorgio Armani. La mia preferita, per quanto ecco, mi riguarda, Bianca Balti, era meravigliosa, ma insomma, le riesce veramente molto semplice.
1: Certo.
3: Essere sempre elegante. Se posso dire una cosa, posso fare una piccola polemica?
1: Devi.
3: Allora, sta veramente, non se ne parla abbastanza, sta spopolando questa moda, ne avrete sentito sicuramente parlare, di questo dimagrimento eccessivo dovuto al farmaco, non lo citiamo, però lo conosciamo tutti.
1: Esatto.
3: Sta dilagando in maniera, a mio parere, preoccupante.
1: Vero,
3: ecco,
1: vero.
3: Quindi invitiamo gli ascoltatori che, insomma, a farne uso, se le state facendo in maniera sempre controllata, perché vedo questi volti dimagriti in maniera preoccupante che un po' mi fa riflettere. Ecco, questa
2: è una parentesi
3: che volevo fare.
2: Detto
1: l'hai
2: questo,
1: notato
2: comunque,
1: l'ho
3: notato dalle foto.
2: Sì, anche se l'outfit di Arisa, ad esempio, era molto bello, un po' sottoveste, eh?
1: Sì.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ahead Full of Dreams, i Coldplay alle 11:21 di giovedì 7 maggio 2026. Questa è Viva l'Italia con Jessica Brugali, Paola Di Benedetto, Mauro Corvino fino alle 13. Abbiamo parlato dell'Unipol Dome, questa bellissima inaugurazione che c'è stata ieri col concerto di Ligabue. Abbiamo parlato anche dei Davidi di Donatello. Però ragazzi, perché ce lo possiamo dire sinceramente, tutti belli questi eventi, ma mai quanto il nostro Power Hits Estate.
1: Ma ci verrai a trovare? Non ce l'hai ancora detto?
0: Non lo so, spero di sì. Anche se io molto probabilmente sarò in diretta per dare la linea a voi per i vari collegamenti del pomeriggio.
1: Bene, molto bene. Allora in qualche modo ci sarai
0: sì,
1: con
0: sì,
1: noi.
0: In qualche modo sì, qualche
1: no,
0: modo,
1: perché
0: sì.
1: Tu non è che ora cioè sei qui e poi sparisci
0: no,
1: completamente.
0: Vabbè.
2: Non fare come quegli amici, esatto,
0: sì,
2: che
0: sì, proprio io.
1: No, devi fare come il cortisone che va levato poco a poco,
0: poco
1: capito?
0: Poco,
1: cioè non
0: sì,
1: subito,
0: sì,
2: troppo male.
0: Per tutta comunque l'ansia che vi ho provocato in queste tre settimane, allora a piccole dosi vi vengo a trovare settimana prossima, così 10 minuti al giorno, poi vado via. Così almeno il distacco è meno traumatico.
1: Beh, direi che l'attesa sta per finire. Il Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. Preparatevi perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi: Giorgia, Gigi D'Alessio, Joelier, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale Charlotte Carden. Ci sono proprio tutti in
0: sì, e ci siete anche voi due, oltre a Matteo Campese e Giulia Laura Abbiati, che sono questi conduttori giovani, belli, perché
1: belli,
0: siete tutti
1: giovani,
0: belli.
1: Dai, ormai
2: giovani,
1: ormai
2: siamo vecchi ciabatti.
0: 30 anni siete vecchi, ormai

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
2: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 300

0: Wanna Know in Maroon 5 con Kendrick Lamar. Ancora benvenuti amici di Viva l'Italia, questa è la vostra stupendissima RTL 102.5 con Mauro, Paola e Jessica, ma non solo, perché sapete che attorno a questo programma ruotano un sacco di attività stupende.
1: Sì, è vero, perché adesso andiamo al Foro Italico di Roma per gli internazionali di tennis, c'è il nostro Francesco Fredella. Ciao Francesco.
2: E allora amici di Viva l'Italia, Foro Italico, oggi con il sole, io sono in compagnia di un gruppo di tennisti della domenica, il portavoce, lui, come si chiama lei?
3: Matteo.
2: Cognome?
3: Barbera.
2: Ci avrei giurato, avrei scommesso su questo cognome. Da dove viene?
3: Da Castellammare del Golfo, il posto più bello del mondo.
2: Allora, quando ha visto il nostro track, che cosa ha detto? La prima cosa che ha pensato?
3: RTL è sempre mia, è anche mia.
2: Grande. Allora, il più bravo tennista, lo presentiamo agli amici di Viva l'Italia, e
4: Alberto,
2: venga.
4: Ed è anche il più anziano, però.
2: Quanti anni?
4: Perché
2: ha?
4: Sono un over 70.
2: Vabbè.
4: Ho una classifica 4-2, ex 4-1, quindi
2: insomma va forte.
4: Mi do da fare.
2: Il più giovane del gruppo però è lui, perché i signori insomma hanno un'età sui
3: 65.
2: Lei?
4: Io te l'ho detto, over 70.
2: Over 70. Vabbè, e tu quanti ne hai?
4: Quanti me ne dai?
2: Non lo so, a stomaco vuoto 30.
4: 34.
2: 34, che ci fai con loro?
4: Li accompagno perché sono qua solo grazie a me, perché io ho fatto i biglietti dell'aereo e tutto.
2: Perché tu sei il figlio del tennista, giusto?
4: Esatto.
2: Allora si acchiappa col tennis?
4: Sì, un po'.
2: Sicuro?
4: Io ho avuto i miei momenti
2: negli spogliatoi, di la verità, spogliatoio, come diceva Totò.
4: Spogliatoio.
2: Allora salutiamo tutti con il nostro quindi
1: eccolo.
2: Al mio 3 1 2 3 amici di Viva l'Italia, domani
1: ciao, grazie mille Francesco. Ciao.
0: Ma può essere che inciucia sempre?

Le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Lo dice stesso il titolo forte, questo new hit di Night su RTL 102.5. Ricky, mi potresti fare un favore? Non è che puoi aprire la finestra per capire che tempo c'è in questo momento, visto che in questi giorni non si capisce niente. Considera che ieri sono andata a prendere il bimbo a scuola.
1: Sì.
0: E c'era un sole incredibile.
1: Dopo ma dove c'era il sole? Che
0: Cernusco sul Naviglio, non lo so.
1: Ah,
0: magari
1: era solo a Cernusco, perché sì, il resto sì. D'Italia secondo me ha fatto brutto ieri.
0: L'ombelico del mondo. E dopo 10 minuti diluvio universale.
1: È così. Maggio è un po' pazzerello, anche se dice di marzo che è pazzerello.
0: Sì, lo so, scusate, questi sono magari discorsi da ascensore, però molte persone che magari avevano cominciato a organizzare delle situazioni, sai, la gita fuori porta.
1: Il picnic, tra un po' finiscono le scuole, quindi...
0: Esatto, questo aprile ci ha illusi.
1: Tu nel dubbio comunque oggi mi hai sfoggiato una camicia da picnic perfetta.
0: Vero.
1: Anzi, ti dirò, anche un po' da Forte dei Marmi, pronto per andare sotto la tenda al mare.
0: È vero, tra l'altro mi spoglierò più tardi e la metterò qui sulla tavola in modo tale che ci possiamo pranzare su. Però io nudo, che non è un bellissimo spettacolo.
1: Ma guarda
0: però...
1: che era un complimento, è molto bella.
0: No, grazie, è vero. Ma è bella perché, allora, è strategica, perché larga, lo dico per gli amici in radiovisione che ci stanno seguendo sul canale 36 del Digitale Terrestre, è larga e poi ha le...
1: righe sottili.
0: Sottili e verticali, quindi non allarga.
1: Bravo, invece orizzontali fa l'effetto ottico un po'.
0: Hai visto che a furia di stare con te sto imparando.
1: Ma che te lo dico a fa, caro Mauro.
0: E io qui che venivo col tutone, guarda adesso che eleganza.
1: Stai
0: visto
1: figurino?
0: Che sto con te. A tra poco.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: I'm still here, sia questa è Viva l'Italia su RTL 102.5. Paola, stavo leggendo stamattina,
1: sì.
0: Tutti si lamentano, il caro benzina, insomma, non è un bellissimo periodo storico questo.
1: Casinato.
0: Esatto, però c'è chi comunque se la spassa, nel senso che ho visto che in pochi giorni tantissime persone hanno acquistato delle case a Milano, ma non case qualsiasi.
1: Cioè?
0: Case vendute tipo a 40.000 euro a metro quadro, stiamo parlando di cifre oltre 2 milioni sold out, queste nuove costruzioni in pochissimi giorni.
1: Posso dire che non mi stupisce la notizia. Dov'è che sono state vendute? Nel centro di Milano? Milano, soprattutto la parte centrale, attira, no? Un po' quella che è l'elite economica nostro paese.
0: Io vivo a Milano dal 2011 e ho visto un incremento dei prezzi delle case incredibile. Considera che io abitavo in Via Canonica, che è comunque una zona centrale di Milano, in affitto, e pagavo 900 euro. Lo stesso appartamento oggi mi viene fuori a 1.800.
1: Ti capisco bene, perché anch'io ho vissuto tanti anni a Milano e negli anni ho vissuto anch'io questo incremento, insomma, da parte dei proprietari di casa. È una situazione normale e ovviamente a Milano in proporzione sta avvenendo in maniera più esponenziale. Credo che a soffrire di più di tutti in questa situazione siano tutti quei ragazzi che, per esempio, abitano fuori sede, che devono recarsi nel centro città per le università, quindi costretti a abitare o nelle camere, o nelle abitazioni condivise, piuttosto che fuori da Milano.
0: E pagando tanto,
1: Non
0: è che pagano poco. Esatto. Per esempio, io ho un amico di famiglia che mi ha chiamato: Mauro, mi sai dare qualche consiglio? Mia figlia deve venire a fare un master lì. Te lascia stare, cambia città, non è il caso. Oppure, come dicevi te, vai fuori. Perché anche la camera condivisa mi viene fuori 800 euro al mese.
1: Sì, è un affitto di una casa in qualsiasi parte. Però che dobbiamo fare? Ci rivolgiamo al sindaco di Milano? Ma qual è la soluzione?
0: Secondo me non ci può fare niente, però potremmo fare una colletta per comprarne una.
1: Non ci basterebbe, secondo me, la colletta.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: La flacca, ci siamo informati su cosa vuol dire,
1: sì,
0: la flacca.
1: La ragazza magra, ce l'ha suggerito Pio, che
0: grazie,
1: è lì regia,
0: Pio,
1: che fa anche la funzione di redattore. Questa è una cosa bellissima.
0: Comunque, caro Affitti, sì, ci scrivono: sì, vabbè, non sono solo gli affitti a essere cari a Milano. Da me un chilo di pane costa 2,50 euro.
1: Esatto.
0: Comunque, a Milano è un po' come un'isola a sé, possiamo dire,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: costa tutto in maniera spropositata rispetto, certo, al resto dell'Italia.
1: Poi ci sono i fondi che investono, cioè magari non sono le singole persone che si possono permettere determinate,
0: chiaro,
1: case,
0: chiaro.
1: Quindi insomma il discorso è un po' complesso, con chi bisogna prendersela io sinceramente non lo so e non è nemmeno compito nostro saperlo. Ne approfitto per salutare al volo Ilaria da Napoli e Antonio da Caserta che ci stanno ascoltando e ci hanno scritto
0: delle
1: messaggi.
0: Vi salutiamo con tutti i veri normal che ci seguono tutti i giorni.
1: Adesso le ultime news con Giovanni Perria, a tra poco.
2: Naturale come il primo respiro, genuino come il primo gesto d'affetto, prezioso come le prime esperienze, importante come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: anche a Ferentino, in provincia di Frosinone, quasi mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Giovedì 7 maggio in corso in Vaticano il faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, il primo importante appuntamento della due giorni romana del capo della diplomazia di Washington. E allora, Alberto Ciapparoni, buongiorno a te.
3: Sì, buongiorno Giovanni, è iniziata ufficialmente la visita di due giorni in Italia del segretario di Stato americano Rubio, come dicevi da studio, con il colloquio in corso con Papa Leone. Una visita nata innanzitutto come incontro di disgelo col Vaticano, cui è stato aggiunto un secondo giorno, cioè domani, di incontri istituzionali con Tajani alla Farnesina e Meloni a Palazzo Chigi, anche questi necessari a ricucire il rapporto con l'Italia dopo che Trump si è detto deluso dalla Premier. In Vaticano poi non sono terminati, non terminano con l'incontro con il Papa, ecco anche faccia a faccia con il Cardinal Parolin e Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Il capo della diplomazia USA, cattolico repubblicano di origine cubana, che un mercoledì delle ceneri si presentò in TV con la croce tracciata sulla fronte, ha bisogno di ricomporre i rapporti con la Chiesa, raggelati dai ripetuti attacchi di Trump al Papa. La missione è particolarmente delicata, tanto più che Trump ha insistito anche ieri che è lui ad avere ragione. Il mio messaggio al pontefice: l'Iran non può avere l'arma nucleare. Vedremo a te.
2: Grazie. Pubblicato oggi un rapporto Censis sui valori e significati della genitorialità. Secondo lo studio, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il decimo anno di età del figlio. Il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità sul futuro dei propri figli. I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB negativa, meno 0,28%. Chiudiamo con lo sport, il calcio, il tennis e l'Inter nazionali BNL d'Italia. E allora, Tommaso Angelini, a te.
4: Sì, una buona giornata dal Foro Italico. In corso il secondo set tra Alexei Popirin e Matteo Berrettini, con l'australiano che ha vinto il primo per 6-2 e adesso conduce per un game a zero, con Berrettini che ha la battuta e al momento è 30-0 contro l'australiano. Programma azzurro poi che prevede nel maschile il debutto di Mattia Bellucci contro Burruciaga, Francesco Maestrelli contro Bautista Gut, Gianluca Cadenasso contro Agustin Tirante. Per quanto riguarda il femminile, la campionessa in carica Paolini affronterà la francese Zhen Zhen. Ricordiamo RTL 102.5, Radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. A te Giovanni.
2: Grazie, ascolti televisivi.
5: Su Canale 5 la Ruota della Fortuna registra 4,7 milioni di media spettatori e il 24,5% di share. Battiti Live Spring 2 milioni e 18%. Su Rai 1 Affari Tuoi 4,3 milioni di media spettatori e 22,2% di share. I David di Donatello 1,2 milioni e 12,2%. Su Rai 3 Chi l'ha visto 1,6 milioni e 11,6% di share. Su Rete 4 Realpolitik 5,4% di share. Sulla 7 Una giornata particolare in replica 4,4%. Su Rai 2 Mare Fuori 4,2% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
1: Via Radio.
6: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 4 Milano-Brescia per un incidente tra due camion. Si segnalano 7 km di coda tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, con il traffico che scorre su due corsie, e coda per curiosi verso Torino tra Milano Est e Cormano. E per maggiori dettagli sui percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it o chiamare il nostro call center gratuito al numero 803111. E per lavori di ammodernamento ci sono code in direzione Ancona tra Pescara Nord e Pineto, e a seguire un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. Code anche in direzione Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Ricordo che in prossimità dei cantieri si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Grazie, non c'è altro. A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors. Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con
8: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.

0: Questo era Vasco Rossi, Un Mondo Migliore su RTL 102.5, le 12:13 minuti in Viva l'Italia con Paola, Mauro e Jessica fino alle 13. Beh, insomma, ringraziamo i nostri ascoltatori che sono sempre molto presenti.
1: Certo,
0: vero?
1: Certo.
0: E
1: certo.
0: Hanno qualcosa da dirci.
2: Vai, prego.
0: Sentiamo.
3: Ciao RTL.
1: Ciao.
3: Sono Elena. Sono nata e cresciuta a Milano.
1: Sì.
3: L'incremento c'è, i costi di Milano sono allucinanti. Però, cioè, voglio dire, tutti i ragazzi che sono anche giovani, basta spostarsi nell'interland milanese, che intendo dire 10-15 chilometri, e si trovano degli affitti normalissimi, prendono un treno 20 minuti e sono in città. Ragazzi, Milano ormai è per gli sciuri.
2: Per gli sciuri e per le sciure. Ma domanda, ma esistono ancora i milanesi a Milano? Adesso a parte gli scherzi.
1: Pochissimi. Però io volevo approfittare per parlare di questi ragazzi fuori sede, visto che io conosco bene la situazione, perché la maggior parte sono miei conterranei, comunque tutti meridionali, da Torino, sì, c'è qualcuno.
2: Sì, non solo,
1: però la maggior parte.
2: Italia,
1: sì, sì, sì, però sono meridionali oppure del centro Italia. Purtroppo uno pensa che Milano non sia collegata benissimo, in realtà è collegata molto bene, quindi molti si affannano nello stare a Milano. Poi un ragazzo di 20 anni ha voglia di vivere la vita,
2: certo, la movida milanese,
1: esatto, perché
2: parti, la design week, la fashion week,
1: esatto,
2: il traffico,
1: fuori queste cose non te le vivi, anche perché vi posso dire che io prima ho vissuto a Milano, come hai vissuto anche te a Milano,
2: certo.
1: No, una volta che tu ti stacchi da Milano, anche se sei solo a 15 km di distanza,
2: beh, perdi un po' il vibe milanese, però sì, hai fatto bene a sottolinearlo, perché io non lo sapesse veramente. Se c'è una cosa che funziona in Milano sono i mezzi di trasporto, le metropolitane, i treni, cioè su questo
1: car sharing anche.
2: Sì, dai, i monopattini, monopattini.
1: Tra l'altro, tra poco obbligatoria la targa, mi raccomando, rispettate il codice della strada, il casco, ma sì, giustamente, perché comunque devono essere individuati. Comunque, grazie ai nostri veri normal people, continuate pure a scriverci al 378-378-1025. Ma ragazze, siamo arrivati alla semifinale di Pechino Express. Azzardiamo, diciamo chi per noi sarà la coppia vincitrice?
2: Allora, no, io sono scaramantica, te l'ho detto, ho una coppia preferita, ma non voglio dire di più. Piuttosto, anticipiamo qualcosina sulla puntata di questa sera. Partenza da Tokyo, capitale del Giappone, terzo paese della rotta di questa edizione. Ospite speciale sarà Guido Meda, che con la Guido Flag sarà anche il malus di questa tappa. Chi prende la flag, infatti, perde minuti preziosi. 627 chilometri da percorrere, passando da Nagoya fino al traguardo finale nella bellissima Nara, città simbolo del Giappone antico. Beh, siamo quasi alla fine. Chi meriterà un posto in finale? Scopritelo stasera alle 21:15 in esclusiva su Sky 1 e in streaming solo su Now. Pechino Express, l'estremo oriente.
1: Oh, brava Jessica!
2: Che edizione
1: perché
2: bella.
1: No, perché sì, ti dico che il cinese era molto più complicato. Giapponese un po'
2: giapponese
1: più facile.
2: Certo, se lo dici tu.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

0: c'è dell'oro sul soffitto, come cantano i Black Keys nelle case milanesi. Visti i prezzi,
1: per giustificare l'affitto.
0: Esatto, esatto. A proposito di soldi, in tempo reale mi è appena arrivata la notifica su WhatsApp del mio dentista.
1: Pensavo di pagare l'affitto.
0: Perché dice: guardi, Corvino, è pronto il preventivo. E questa cosa mi preoccupa. Dite, meglio leggerlo questo messaggio dopo la diretta per stare tranquillo, o durante, per avere un po' di ansietà?
1: No, no, io lo rimanderei a dopo, dammi retta.
2: No, non posticipare.
1: Poi, peraltro, non ti vorrei dare una cattiva notizia per tutte noi partite IVA, ma tra un po' si pagano. Tra un po' ti scrive il commercialista.
0: Tutto cash. Amici, noi torniamo tra poco, non vi muovete da lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No. Te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio, acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una
2: una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Bruno Mars, questa è Viva l'Italia su RTL 102.5 con Jessica Brugali, Paola Di Benedetto e Mauro Corvino. Oggi ultimo giorno in mia compagnia, sì, ultimo giorno di
1: allora
0: scuola.
1: Allora suona la campanella.
0: Esatto, sì. Dopodiché da lunedì ritornerà qui in postazione Angelo Baiguini. Ma oggi, leggendo vari siti di informazione, mi ha stupito molto il fatto che gli astronauti dell'Artemis 2, no?
1: Sì.
0: Questa grandissima missione che praticamente dà il là al ritorno dell'uomo sulla Luna, hanno dovuto fare 20 ore di addestramento fotografico, cioè non
1: veramente.
0: Sono tutte le prove fisiche,
1: certo,
0: psicologiche,
1: certo.
0: Ma hanno detto: raga, dobbiamo fare anche 20 ore di addestramento fotografico.
2: Perché metti che arrivi là, ti fai tutto il viaggio e poi non sai
0: brava,
2: come regolare l'obiettivo. Cioè, nel
0: brava.
2: Senso, non è che è proprio.
1: Come sono state queste prove?
0: Allora,
1: si hanno simulato?
0: Sì, hanno simulato di essere all'interno della capsula, no, okay. Orion. E al di fuori, con tutte le luci spente in questo capannone gigante, c'era una sorta di disco ball. No, ci avete presente la disco ball?
2: Sì, che simulava
0: la luna. E quindi dal finestrino dovevano fare le foto bene. Perché in realtà c'è una cosa seria da dire, non è che la NASA perde tempo così, perché sono foto di stampo scientifico.
2: Beh, certo. Cioè, hanno sì. Comunque hanno apportato un grandissimo contributo a quella che è la conoscenza.
0: Certo.
1: Infatti posso dire che 20 ore non sono nemmeno così tante.
0: No, non sono
1: 20
0: tante.
1: 20 ore di addestramento.
0: Non sono tante, hanno detto
2: voglio
0: loro...
2: dire, io per prendere la patente ne ho fatte molte di
1: fatte
2: molte di
0: quello è un altro discorso. E tra l'altro la NASA ha proprio rilasciato ieri 12.000 foto. Quindi se siete curiosi, sì. Andate a spulciare il sito della NASA, io l'ho fatto, sono arrivate le prime 10, bellissime per carità, ma 12.000, l'astronauta che mette il calzino.
1: Guardate tutte?
0: No. Sono
2: comunque complimenti agli astronauti di questa missione, perché insomma ci hanno regalato delle foto veramente bellissime. Avete visto anche il video di quando hanno ricominciato a camminare sulla Terra per adattarsi alla forza di gravità?
0: Certo.
2: Il corpo ha bisogno di tempo.
0: Ma avete visto invece il video della Nutella che volava nello spazio?
1: È vero. Quello manca. Quello adesso lo recupero. Quando si parla di Nutella.

0: domenica.
1: Ma che bello questo new hit di Safe. Buona domenica su RTL 102.5.
0: Di già?
2: Ma è Safe, è Safe.
1: Lui ha detto chiamatemi come vi pare. Infatti. Io ho scelto Safe.
0: Okay. Però buona domenica di giovedì, già?
1: Ma sì, perché è finita la settimana. È finita la nostra settimana, caro Mauro.
0: Va bene. Comunque abbiamo parlato di questi astronauti che hanno fatto 20 ore di addestramento fotografico e io non riesco a fare manco un selfie.
1: Ma tu non ci sei stato? Tu che hai fatto
0: sulla
1: tutte
0: luna?
1: Tutte queste tappe questa settimana.
0: Mi manca.
2: Che vuol dire non sai fare un selfie nel 2026?
0: Niente, ragazzi, sono incapace.
2: Sei un boomer proprio.
0: Doppio mento. Allora, imparate innanzitutto che bisogna farlo da sopra. Così sei più magro, dai.
2: Sì, vabbè, sì, non troppo da sopra, perché sai, la prospettiva comunque è importante.
0: Certo. E poi mi hanno insegnato, telecamera esterna molto meglio.
2: Sì, devi girare il telefono e usare il tastino sopra del volume.
0: Esatto, io puntualmente spengo il telefono.
2: Ovviamente,
1: ma fallo normale, perché girare il
0: telefono? Esce male, malissimo. Cioè, poi a volte...
1: La risoluzione.
0: No, non è la risoluzione. Poi a volte sembra essere più vecchio di quello che sono in realtà. Quando
1: ma non è che sembra,
0: frontale.
1: Cioè nel senso lo sei.
0: Ah, quindi io mi illudo? Vabbè, però lo specchio non mente, cioè io quello che vedo allo specchio...
2: No, poi... sai cos'è? Che la fotocamera fa effetto proprio specchio, no? E quindi...
0: Ah, è proprio la verità.
2: Quindi vedi esattamente... distorce l'immagine,
0: bene.
2: No?
0: Mi fate 20 minuti di addestramento fotografico sul selfie. Dai,
2: content creator è lei, quella brava.
0: Allora, vieni qua così, almeno lo facciamo tutti e tre.
2: Poi qua c'è una bella
1: luce
2: anche.
1: Questa è la vecchia.
0: Ma poi vedi con quale disinvoltura.
1: Ma perché è buona la prima, siamo bellini, dai.
0: Che brava.
3: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
4: Certo, che domande fai, Ciccio?
3: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
4: Davvero?

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea, in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
7: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300€ a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Laura Pausini, immensamente come il bene che vogliamo ai nostri ascoltatori, sì, e come il bene, sì, che vogliamo a te, caro Mauro Corvino.
1: Non esageriamo.
0: Che
1: adesso
0: cos'è questa tesi, sì, di laurea che hai davanti?
2: Ci batte il cuore.
1: Allora, è l'ultima trasmissione con voi e quindi io mi sono permesso di scrivere proprio due righe da dedicarvi. Ricky, se puoi agevolare la base, grazie.
2: Così no.
1: Allora, lettera per Viva l'Italia. Con la voce spezzata, ma col cuore pieno di amore, siamo arrivati alla nostra ultima puntata insieme. E quindi è arrivato per me il momento dei ringraziamenti. Grazie a Pio, il mio conterraneo preciso e diligente, che ogni volta che dimenticavo di cambiare posizione al microfono aveva voglia di lanciarmi dietro un monitor, ma non di quelli ultra piatti, no no no, di quelli col tubo catodico,
0: quelli
1: così
0: intento,
1: fa più male, esatto. Grazie a Ricky, che oltre ad essere un grandissimo regista è anche un bravissimo DJ. A tal proposito vi ricordo di affrettarvi a prenotare una serata del suo tour estivo, soprattutto perché a me spetta il 20% del suo cachet.
0: Bene, bene, buono saperti.
2: Pure.
1: Grazie a Jessica, ragazza instancabile dai dolci occhi azzurri, una stacca novista che mi scriveva anche a mezzanotte per discutere del programma. Finalmente hai trovato un altro folle come te che non fa altro che pensare a questo magnifico lavoro.
0: Ho paura per quello che riguarda me.
1: Grazie a Paola, ragazza dagli spunti interessanti e dal sorriso contagioso.
2: Wow.
1: Lo so, finalmente puoi essere felice perché da lunedì non ci sarò più.
0: Non è vero.
1: Ma conosci benissimo il detto: chi disprezza vuol comprare. Infatti,
0: vero,
1: lo dimostra il fatto che mi hai acquistato per 1,50 euro la scorsa settimana all'asta battuta da Giulia Saleni.
2: Vero, vero.
1: Grazie ad Angelo, il direttore che non ho mai avuto ma che ho sempre desiderato, e solo per questa dichiarazione merito un aumento del 20%,
0: no.
1: Che sommato al 20% del tour di Ricky sono davvero tanta roba.
0: Cioè, capito,
2: ci guadagni pure,
1: sì, sì. Ma soprattutto grazie ai nostri veri normal people che da quando lavoro qui a RTL 102.5 in ogni occasione mi hanno fatto sempre sentire a casa. Magari mi capiterà di ritornare qui, magari no, ma mi raccomando, miei cari colleghi, alla cena di Natale non fate finta di non conoscermi.
2: No,
1: grazie.
0: Ma chi è?
2: Sì, Mauro,
0: dopo tutto questo tempo, che fa finta di non conoscerti?
1: Dedicatemi un Millennium Hit, per favore.
0: Questo Millennium ti dedichiamo.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Cioè, adesso, quanto tempo ci hai messo per scrivere in italiano corretto questa lettera?
1: No, 5 minuti, sono bravo a scrivere, 5 minuti.
0: Guarda, ci hai emozionato, bravo, e sì, noi ti ringraziamo di cuore perché non è facile essere
2: stare
0: al posto
2: con
0: di
2: noi,
0: Angelo Baiguini e sopportarci.
1: No, non è vero,
0: quindi
1: è stato
0: grazie,
1: bellissimo.
0: Grazie,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Per la prima volta ho visto negli occhi di Paola la sincerità.
2: Ma Paola è sempre sincera.

0: Ammazza che millennium. Sway!
1: Dovevamo salutarti a modo?
0: È vero, è vero. L'avete fatto bene. Mi raccomando, grazie. Adesso non fate che lunedì ritorna Angelo. Ah, quanto ci sei mancato, dai! Perché comunque Angelo è sempre stato qui, lo possiamo dire.
1: Sempre, dietro anche le se quinte. Non in onda, assolutamente.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto.
1: Vabbè, però possiamo dire ai nostri ascoltatori dove ti ritroveremo anche?
0: Sì, io come al solito nel weekend tra le 15 e le 17 con Andrea Salvati, Tommy Angelini, mai visto alla radio. Che
1: ma quindi tu se parli di sport?
0: Sì, parlo di sport. Ah. Sì.
2: Ti seguiremo.
0: Ma che devi seguire? Ma goditi il fine settimana, cara mia, devi seguire me?
1: Comunque, a parte gli scherzi, saranno puntate toste le prossime, perché sta finendo il campionato, c'è la finalissima di Champions League, un sacco di cose.
0: Ma soprattutto per me milanista, che stiamo rischiando di non andare in Champions di questo passo. Lasciamo stare.
2: Non capiamo il discorso.
0: Veramente, grazie di cuore a Jessica Brugali, grazie a Paola Di Benedetto.
1: E grazie a Mauro Corino.
0: Ok, pensavo, meno male. Ciao ragazzi!
1: Ciao!
3: Giro d'Italia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana del Giro dal 12 al 31 maggio. Con RTL 102.5 puoi esserci. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
1: Anche a Fratta Minore, in provincia di Napoli, quasi le 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 7 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalle indagini sul delitto di Garlasco. La difesa di Andrea Sempio è già impegnata per smontare gli ultimi elementi nelle mani della procura di Pavia, in particolare le nuove intercettazioni del 38enne, unico indagato nell'inchiesta. E allora andiamo da Max Vigiani, buongiorno a te.
6: Buongiorno Giovanni, gli avvocati Cataliotto e Taccia sono al lavoro per recuperare l'audio del podcast che l'unico indagato nella seconda inchiesta per l'omicidio di Garlasco, Andrea Sempio, avrebbe commentato da solo in auto quando è stato intercettato il 14 aprile dello scorso anno. Proprio i contenuti delle intercettazioni sono stati diffusi ieri dal TG1. Secondo i PM di Pavia, Sempio avrebbe ammesso di aver visto il video intimo di Stasi e Chiara Poggi, confermando poi praticamente il movente dell'assassinio della ragazza, e cioè un approccio sessuale respinto. Sul caso intercettazione ascoltiamo quello che ci ha detto oggi in diretta su RTL 102.5 in Non Stop News Antonio De Rensis, l'avvocato di Alberto Stasi, che lo ricordiamo è in carcere da 10 anni e mezzo, condannato come l'unico colpevole per il delitto. Sentiamo.
7: Aspettiamo che l'indagine si chiuda, io credo che potrebbe essere questione di ore, e vedremo cosa vi è dentro. Penso che non vi sia soltanto ciò che è stato anticipato, immagino che trovando elementi importanti depositeremo una richiesta di revisione.
6: Non è certo con delle suggestioni mediatiche che si possa modificare la realtà dei fatti. Andrea Sempio viene braccato e intercettato, ma è una persona che veramente sembra non aver alcuna attinenza con il delitto, ha affermato poco fa Francesco Campagna, legale di Marco Poggi. A te.
5: Grazie. Ora alla visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano questa mattina, faccia a faccia con Papa Leone, alla vigilia dell'incontro di domani con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E allora, Alberto Ciaparone, a te.
8: Eh sì, come era programma, Papa Leone ha ricevuto il segretario di Stato americano Rubio, il quale poi adesso sta incontrando anche il cardinal Pietro Parolin. Una visita questa di Rubio in Vaticano.

0: Vaticano, nata con l'obiettivo di riportare il sereno nei rapporti con la Santa Sede, ma non solo. Difatti è stato aggiunto un secondo giorno, cioè domani, di incontri istituzionali con Tajani alla Farnesina e Meloni a Palazzo Chigi, anche questi con lo scopo di ricucire il rapporto con il governo italiano, dopo che Trump si è detto profondamente deluso dalla Presidente del Consiglio. Insomma, il capo della diplomazia americana, che è cattolico, repubblicano, di origine cubana e che un mercoledì delle ceneri si è presentato in TV con la croce tracciata sulla fronte, ha l'esigenza di ricomporre la frattura con la Chiesa dopo i ripetuti attacchi di Trump a Prevost. A te, Giovanni.
1: Grazie. Ai numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB negativa, meno 0,18%. Ora lo sport, il tennis, gli internazionali, BNL d'Italia. Tommaso, Angelini a te.
2: Sì, una buona giornata qui dal...
1: Abbiamo un problema con il collegamento con il nostro collega. Sentiamo.
2: Di scena al debutto agli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro è stato sconfitto al primo turno dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 al mondo, con i parziali di 6-2 e 6-3. Tra poco sul centrale del Foro Italico ci sarà l'esordio sulla terra rossa di Roma per la campionessa in carica del torneo Paolini, che affronterà la francese Zheng Zhen. Solo un precedente tra le due, vinto dalla trentenne toscana. Sempre nel femminile sta giocando Noemi Basiletti contro Alia Tomljanovic. L'azzurro ha vinto il primo set 7-5, programma azzurro che poi prevede al Foro Italico Mattia Bellucci contro Burruciaga, Maestrelli contro Bautista Gut, Cadenasso contro Tiago Tirante, in serata fari puntati per la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Busi, a seguire l'esordio della numero 1 al mondo Sabalenka contro Barbora Krejcikova. RTL 102.5, radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. Studio.
1: Grazie, notizie in inglese, Pressman.
3: Good afternoon. Here's the latest world news in English. U.S. Secretary of State Marco Rubio is meeting Pope Leo at the Vatican today in an effort to ease tensions with Washington. Rubio will then hold a series of meetings with the Italian government and tomorrow with Prime Minister Giorgia Meloni. The U.S. and Iran are giving conflicting messages over the current state of peace talks. President Trump says an agreement is very close. Iran, however, called the U.S. proposal an American wish list and not reality. Trump told U.S. broadcaster PBS that if a deal isn't reached, he will go back to bombing the hell out of them. Virus. The Hondius cruise ship is on its way to Spain's Canary Islands after being anchored for 3 days near Cape Verde. Two people in serious condition have arrived in the Netherlands for treatment. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora un po' di variabilità sull'Italia, ma con più soleggiamento rispetto alle giornate precedenti, specie al centro-nord. Qualche acquazzone su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Il locale sconfinamento al meglio versante adriatico. Le temperature si mantengono miti, in rialzo quest'oggi al centro-nord grazie alla maggior presenza del sole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 4 Milano-Brescia per un incidente tra due camion. Si segnalano 7 km di coda tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, con una corsia al traffico. E a chi viaggia verso Venezia consigliamo di uscire a Milano Fiera, percorrere la tangenziale nord e rientrare in A4 a Monza. Al momento è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con...
8: Il novellino è Campiello.

0: E ta ta ta.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
2: Miseria e nobiltà.
1: Mi piace tum. Ah, ah. Mi ripiace tutto tum. Ah, ah, ah. Sembra incredibile, ma siamo qua.
0: Siamo qua, sì. Giovedì 7 maggio. Buongiorno.

0: Misera nobiltà, le 13:07 minuti, il conte Gallè.
1: Con una L sola, grazie, Gallè.
0: Gallè, certo, Gallè. Ma ci tengo, ma ci mancherebbe.
1: Ma ci tiene, ma sbaglia sempre.
0: Ma non è
1: vero. Diego Zappone.
0: Ma guardi che io sono delicato nella lettera L. L di limoni, di limonata.
2: Di
0: life. Signorina, si impone Virginia Chang, come sta?
2: Bene, bene, tutto a posto.
0: Bene,
2: voi
0: bene,
2: ragazzuoli?
0: Bene,
2: siete pronti per questa giornata incredibile? Finalmente è tornato il sole a Milano.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Quindi anche noi ce l'abbiamo sempre inside. Cominciamo, sì, dai.

0: Save Your Tears, cominciamo da The Weeknd. Misera nobiltà, risparmiate le vostre lacrime perché oggi siamo puntigliosi. Siamo attenti a quello che diremo. E intanto RTL 102.5, Conte Gale, la signorina Simpone e lo Zappone. Conte, faccia il saluto nobile perché
1: allora,
0: non possiamo cominciare.
1: Sì, perché mi hanno già mandato un vocale rimproverandomi. Buongiorno, un saluto nobile Sabrice, come sa va bien?
2: Sì. Va bien, merci beaucoup.
0: Voilà, quando si schiarisce la voce poi.
2: Sì, sì, quando fa
0: va molto bien. Allora, sulla nostra chat, sul nostro gruppo.
1: Ho problemi in effetti di
0: Raucelli.
1: C'ho Raspino.
0: Raspino?
1: C'ho Raspino.
2: Sì,
1: ho
2: con
1: le corde vocali.
2: Che si beve questo?
1: No, ho smesso.
0: Sì, no, va col tè adesso.
1: No, vado col tè.
0: Sì, sì, sì.
2: Bravo, piccolo.
0: Ma dormito
2: bravo.
0: Nudo? Dormito nudo?
1: No.
0: Sicuro?
2: Conte nudo.
1: No. Non ho problemi di mal di gola, ho detto c'ho la corda vocale
2: un po' sporca, arrugginita.
1: Sì.
0: Dopo
1: allora,
0: faccio bere qualcosa.
1: Però mi piace questo argomentino che non avevamo evaso ieri, lo recuperiamo oggi alla grandissima.
0: Sentiamo.
1: Gli uomini sono le nuove donne.
0: Ah.
1: In che senso? Vogliono le attenzioni, i messaggi del buongiorno, le conferme continue, sentirsi dire che mancano, le rassicurazioni, le spiegazioni e le coccole. Mm. Tutto quello che un tempo chiedevano le signore.
0: Beh, già
1: le
0: dire che gli uomini sono
1: le nuove donne
0: è discriminante tantissimo,
2: sì,
0: ma cosa
2: carino.
0: C'entra? Ma tutti piacciono le attenzioni, non
1: no,
0: è che se gli
1: però,
0: uomini no e le donne
1: però,
0: sì.
1: Un tempo gli uomini, ma il
2: cercavano
1: macho,
2: di essere
0: ma non è
2: più
0: bello.
1: Distaccato, super partner, figurati se si chiedevano certe cose.
2: Ma per una questione di orgoglio, eh.
1: Ora lo fate perché vi siete effeminati molto tutti.
0: Insomma, è
1: a parte
0: la parità
1: io,
0: anche da
1: a parte io sono il portabandiera.
2: Voi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Sunset Boulevard, Selena Gomez and Benny Blanco alle 13.23 Misera Nobiltà. Dunque, sì, i vostri uomini, sì, noi, sì, insomma, perché poi
1: voi all'ascolto, le diteci se questa cosa è vera.
0: Piacciono a tutti, dai, ma guardate, specialmente quando si è in coppia.
2: La riprova che voi uomini, noi uomini, ma voi eterosessuali che non siete altro, avete, vi siete effeminati, avete bisogno di coccole, di rassicurazioni continuamente. L'ho avuta ieri sera guardando tutta la premiazione dei Davide di Donatello.
0: Perché
2: a
0: dice
2: tutti
0: così?
2: Gli uomini che salivano sul palco, registi, attori, sceneggiatori, Pinco e Pallino, dovevano ringraziare la moglie, i figli e la moglie, perché se non ci fosse stata lei non sarebbe arrivato a essere.
0: No,
2: ma che bello! Ma
0: non che sia lungo,
2: ma
0: l'importante è che non sia lungo.
2: 4 ore di ringraziamenti, ragazzi, c'è da svenire. Ma sapete che ora è finito? All'1:36, sapete il porta-porta ancora andato in onda? Erano quasi le 2.
0: E Vespa?
2: Di solito
0: era nero.
1: Ma lei
2: oggi
1: è stato sveglio
2: nero
1: fino a quell'ora.
2: Sì.
1: Piccolo,
2: fino alle 2.
1: E poi dopo arriva qua ed è
2: stanco. No, no, benissimo. Ma non si fa così. Però
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin.

0: E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: tramazzati fino all'estasi, misera nobiltà, alle 13.35 su RTL 105. Allora, noi torniamo con piacere dal nostro Francesco Fredella in collegamento dagli internazionali BNL d'Italia di
1: Dove?
0: Tennis.
1: Al Foro Italico!
0: Ciao Francesco. Ciao Francesco!
2: Allora, caro Conte, caro Diego e cara la mia Virginia, ecco, miseria nobiltà, io vi porto, visto che è ora di pranzo, qui al Foro Italico, perché capiamo... Che cosa si mangia, cosa mangia durante l'internazionale di tennis? Buongiorno. Buongiorno, che mangia?
3: Che mangia, signora?
4: Inglese.
2: Inglese. Mangia l'inglese? Ah, Australia. Ah, che cos'è quello? Un panino. Ah, vabbè, zero. Allora, lei sta mangiando un panino, l'abbiamo capito. Vediamo, vediamo. Ecco qua, che mangiate di buono? Che mangiate? Ce lo dica lei.
5: Un panino fatto da casa, buonissimo.
2: Ma che... Con cosa?
5: Prosciutto e formaggio.
2: Ma posso dire, evviva i panini fatti da casa, ma non è l'unico che mangia. Andiamo a disturbare anche loro. Guardate che cosa state mangiando. RTL 102.5.
1: Quello scappa col panino.
2: Tutti. Beh, è l'orario di pranzo e quindi a quest'ora si mangia. Conte, io cerco di fermare qualcun altro.
1: Ho capito, tesoro.
2: Vediamo loro. Lui che mangi? Che mangi? Hai già mangiato?
6: Ho già mangiato.
2: Che hai mangiato?
6: Un panino, lo sono fatto a casa.
4: Tutti
2: col panino da casa. Perché è bello, è genuino, no?
6: È genuino e poi capito la crisi ci sta, bisogna
2: tagliare spending review, giusto?
6: Sì,
2: ecco, va bene, anche loro, guarda panino da casa, guarda la signora come mangia il mandarino. Buongiorno, mandarino?
7: Arancia, sì.
2: Arancia, da dove vieni?
0: È finita la stagione.
7: Io vengo da Cervia, Milano Marittima.
2: Milano Marittima, lì vicino c'è un paese con i pavoni, lo sa?
7: Sì, lo so.
2: Sì, Punta Marina.
7: Ma Punta Marina è lì vicino, è Ravenna, diciamo.
2: Lei ha paura dei pavoni?
7: No, non ho paura dei pavoni.
2: No. Vitamina C, ci può salutare il Conte Galè?
7: Saluto.
2: Saluto dalla signora.
1: Che bella
7: Colombina.
1: Signora.
2: Colombina, ma è simpaticissima.
1: Signora
7: Romagnoli.
2: Cucina bene lei.
7: Molto bene. Chiedi a mio figlio se cucina
2: figlio, cucina bene la mamma. Posso dire, ma pure io, ma evviva il cibo.
8: C'è la risposta, hai capito?
2: Ma evviva il cibo, qual è il piatto migliore della mamma?
8: Tagliatelle, lasagne.
2: Ma quando mi invita, scusi? Mi puoi invitare? Mi autoinvito.
7: Quando viene Cervia, perché no? Beh.
2: Conte, abbiamo un invito. Salutiamo gli amici di Miseria e Nobiltà.
1: Noi salutiamo i miei piatti preferiti, Conte, tra l'altro, le stesse origini romagnole.
0: Che viene da Foggia, invece di chiedere, offra una

0: pasta al forno pugliese, vede che non scappa più nessuno.
1: Infatti, però anche le lasagne, no, dai. Citato la signora.
0: Dai, che c'è il New Hit, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: wow, che coppia, Sabrina and Madonna.
1: Sì, ci hanno stupiti durante il Coachella.
0: È nata una Bring Your Love and New Hit alle 13.42, Misera Nobiltà su RTL 102.5. Quale frase dite, care fanciulle, care donne, care mogli, al vostro marito per rassicurarlo e coccolarlo?
2: Quale coccole?
0: Qual è la sua preferita? Poi parliamo delle sue.
2: Io chiamo tutti piccolo cuccio.
1: Quello è il massimo.
2: Ciao.
0: Sì, ma
1: quello fa con tutti e non vale, scusi.
2: Ma in particolare con qualcuno. Poi lo estendo un po' a tutti.
1: Com'è piccolo?
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it. Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare.

0: Fare video di gattini? No, te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo
7: casco.
6: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Sul booster di Tananai, Misera e Nobiltà. Conte le faceva le penne col booster?
1: Col booster?
0: Le penne? Le pennate? No.
2: Conte.
1: Neanche col ciao ci mancherebbe.
0: Neanche col ciao, neanche col sì.
3: Andava in giro per i colli bolognesi col ciao.
1: Certo, ma avevo anche dei mantelli a ruota, quindi se facevo le impennate mi si impigliavano.
0: Sotto le ruote.
1: Se facevo dei voli.
0: Conte nudo, non vedo l'ora.
1: Lo svolazia. Allora,
0: andiamo all'angelone.
1: Sì, abbiamo dei boccaloni.
4: Ragazzi, io vi amo.

0: vi amo. Ecco. Oggi è stata davvero una giornata di menta.
1: Di menta,
0: ma
1: amore.
0: Entro in macchina e ascolto voi. Io vi amo.
2: Conte, io sono completamente d'accordo con lei. Cioè, mentre lavo i piatti ho bisogno di rassicurazione. Mentre pulisco casa ho bisogno di coccole. Ci sta, purtroppo c'è uno scambiere di ruoli in casa mia. Andrea Pasticcioli di Venezia, pazienza.
3: Vedi, almeno Andrea l'ammette.
4: L'ammette perché ora fate anche le faccende di casa. E come un tempo le signore volevano essere coccolate. Sì, perché io le faccio poco.
1: Ma infatti.
4: Perché non ho nessuno che mi coccola poi. Certo. Ma se uno c'ha qualcuno che lo coccola.
1: Ma lei che fa le coccole a
4: sono
1: i suoi
4: io che faccio la coccola agli altri.
1: E come un nido di vespe arrivano per quello.
4: Piccoli, certo, cuccioli.
1: Ma qual è la sua coccola preferita?
4: Chiamarli piccoli e cuccioli, punto. E un abbraccino.
3: Dai, Conte.

0: parte, anzi la mia lei non mi aiuta neanche, ma mi piacerebbe molto l'inversione dei ruoli, però basterebbe che anche un solo stipendio fosse, come dire, tale da poterci permettere di essere stipendio,
1: bravo, certo,
0: altrimenti ne servono due, ecco, certo, perché bisogna fare tutte le
1: però,
0: stesse
1: cose.
0: Però
1: al di là delle attenzioni, delle coccole che un uomo desidererebbe nel 2026 rispetto magari all'età della pietra, è che si è insieme, altrimenti si sta da soli e si condividono anche le emozioni piacevoli.
2: Allora, molto... ci scrive Massimo e dice: ci siamo quasi, segnale orario in arrivo, forza Conte!
0: Ora ve lo faccio, sciocchino.
2: Si prepari per bene, vedi di non sbagliare.
1: E noi ce l'ascoltiamo. Ascoltiamo tutto, torniamo tra poco.
0: Anche a Valle Bona, in provincia di Imperia, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 7 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura tutti gli ultimissimi aggiornamenti sulla seconda inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Massimiliano Mantiloni.
5: Non è certo con delle suggestioni mediatiche che si può modificare la realtà dei fatti. Adesso accade con delle registrazioni di un anno fa, dei soliloqui dell'indagato mentre sentiva delle trasmissioni o dei podcast, e tutto mi pare fuorché una confessione. Lo ha spiegato l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, fratello di Chiara, in un video in cui ha ribadito che sono chiari gli elementi a carico di Alberto Stasi nella sentenza definitiva. Sempio viene braccato, ma non c'entra nulla con il delitto, ha aggiunto l'avvocato Compagna. Intanto i legali di Sempio sono al lavoro per recuperare quel podcast che il 38enne stava ascoltando il 14 aprile 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole emerse ieri dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo il PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta, ossia Chiara avrebbe rifiutato un avanzo di Sempio poco prima di essere uccisa.
4: Si è concluso in Vaticano il faccia a faccia tra Papa Leone XIV e del segretario di Stato americano Marco Rubio, che è atterrato in aereo questa mattina allo scalo militare di Roma Ciampino. Al numero uno della diplomazia di Washington è stato dato il difficile compito di superare le tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede. Domani Rubio incontrerà la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La politica non è passata per 3 voti nelle commissioni attività produttive e ambiente della Camera la proposta di nomina governativa di Giorgio Graditi a componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione. Per il via libera erano necessari 31 voti, ma quelli della maggioranza sono stati soltanto 28. Infine il tennis con gli internazionali d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Ci colleghiamo con uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini. Buon pomeriggio a te, Tommaso.
6: Sì, buon pomeriggio a te, Max. Siamo in questo momento all'11° game nel primo set tra Jasmine Paolini e Leolia Jeanjean. 5 pari con il controbreak da parte della francese. La Paolini al momento è alla battuta e conduce per 30-15. Poco fa invece è terminata la gara di Noemi Basiletti, gara che bisognava recuperare per la pioggia di ieri sera. 7-5, 6-4 per l'azzurra, che quindi continua il suo percorso. Per quanto riguarda il maschile, in campo in questo momento Francesco Cina contro Blocks, primo set vinto dall'azzurro, secondo in corso in questo momento 1-1 con Cina alla battuta. Esce di scena invece Matteo Berrettini, che al debutto degli internazionali ha perso contro Alexei Popini, numero 60 al mondo, con i parziali di 6-2, 6-3. Più tardi poi toccherà anche a Lorenzo Sonego qui sul centrale e poi Arina Sabalenka. A te.
4: Grazie, c'è il traffico.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia segnaliamo 7 km di coda per un tamponamento tra due camion. Il traffico scorre su una sola corsia. Chi viaggia verso Venezia può uscire a Milano Fiera, percorrere la tangenziale nord con rientro sulla 4 a Monza. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito. Ci risentiamo alle 15. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e

0: Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Contenuto, non vedo l'ora!
3: Basta!
4: Misere novità!
3: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo!
4: Piccoli, seconda ora insieme nel nostro giovedì alle 14.05 minuti su RTL 105 Conte Calè with one L,
3: ecco,
4: con una L.
3: Virginia Chang, Diego Zappone,
4: Princess of China. Sì. Dunque, questa seconda ora ci occuperemo di acqua, acqua costosa.
3: Acqua.
4: È vero che fa bene bere. Anche noi tre siamo sempre a bere l'acqua.
5: Sì, in realtà. Infatti quella... ci prendono in giro gli amici del fuori onda.
3: Bisogna bere molta acqua, quella costosa è ancora più buona, come dire.
4: Sì, ma ci sono...
3: ci si illude che faccia ancora meglio, no? Perché costa tanto.
4: Ci sono bottiglie d'acqua a 3 zeri. Ve lo diciamo tra poco.
3: C'è una franchise, c'est très joli.
4: Sì. Non solo per l'estetica della bottiglia in
3: e
4: sé,
3: voilà,
4: ma anche per il contenuto,
3: per le
4: come il Conte Calè.
5: Ecco, lei è la bollicina all'interno della bottiglia.
3: Sì, ogni bollicina è un diamante.
5: Ah, così. Vabbè.
4: Eccolo.

0: Girls, anche Justin Timberlake alle 14.13 in Misteria Nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5. Dunque, parlavamo di acqua, ci sono acque,
1: sì.
0: Uno diceva bevi.
1: Mm-hmm.
0: Bevi può anche perdere un sacco di soldini.
1: Però ce n'è una in particolare, la più costosa al mondo
0: in
1: di
0: assoluto.
1: Bottiglie, che è legata a un qualcosa anche di importante, attenzione, sì. Ora sì, spieghiamo tutto l'arcano. Ecco, la bottiglia d'acqua più costosa al mondo vale 60.000 euro.
0: Beh.
1: Allora, economica. Si tratta dell'acqua di cristallo tributo a Modigliani. Ah, Modi, ecco. Un oggetto che va ben oltre il semplice concetto di bevanda, trasformandosi in un vero simbolo di lusso estremo.
2: Ecco.
1: Allora, è stata venduta all'asta a Città del Messico per oltre 81.000 st-

0: sterline. Caspita. Attenzione, questa bottiglia deve il suo prezzo straordinario non solo al contenuto, all'acqua, ma soprattutto alla sua natura artistica, è una vera e propria scultura, no? Certo. È infatti un tributo al celebre artista italiano Modigliani, reinterpretato dal designer Fernando Altamirano. Insomma, l'acqua al suo interno è una miscela esclusiva, attenzione, tra alcune delle fonti più rare al mondo,
1: le
0: sorgenti
1: Figi.
0: Delle Figi. Acque francesi, che possiamo immaginare quale, e acqua proveniente dai ghiacciai islandesi, un brand raro pensato per rappresentare l'eccellenza assoluta in termini di purezza. Però
1: un po' come i vini hanno fatto la stessa cosa con
2: certo,
1: l'acqua, un blend
2: questo denaro
1: incredibile.
2: È stato devoluto in
0: però
2: beneficenza.
0: L'intera somma
2: Bravo.
0: Ricavata è stata devoluta a iniziative benefiche legate alla lotta contro il riscaldamento globale, quindi il fine è importante, un gesto che trasforma un simbolo di opulenza in un contributo concreto per il
2: ma
0: pianeta.
2: Ma io mi chiedo, dopo tanti anni di fidanzamento con Angelone Vicari, che presto convolerete a nozze, ancora no, all'interno del Conte Galè, quali materiali preziosi?
1: Ma perché
0: ma non sono mica una bottiglia d'acqua io, scusi.

0: Logico numero uno, lo dice Cesare Cremonini, sì, alle 14.22 su RTL 102.5. Beh, colpisce il sì, valore sì, importante, eccessivo, e soprattutto anche l'acquisto per poi donare l'importo a qualche ente di beneficenza.
1: Però poi vi dico come è realizzata la bottiglia.
0: Dopo ce lo dice.
1: Sentiamo vocale.
0: Sì, sentiamo Angelone.
1: Dico.
2: Sarà stata veramente una persona generosa per acquistarlo a... per acquistare quell'acqua,
1: certo,
2: quella cifra, acqua pura. Chissà quanti nobili signori avranno partecipato, però
1: io no,
2: ad aggiudicarsela è stata una sola persona. Ne dovrebbero fare un bel po', così magari questi signori, magari tra quelli che inquinano, ci si lavano le coscienze.
3: Allora, c'è da dire che non è che hanno proprio preso una bottiglia di plastica.
0: No,
1: allora ve la spiego.
3: È la
1: bottiglia stessa a fare davvero la differenza, realizzata in vetro pregiato e rivestita in oro massiccio a 24 carati. È un oggetto di design che richiama più una scultura che un contenitore.
3: Ma
1: poi anche all'interno dell'acqua ci sono delle scaglie d'oro 23
3: carati. Ma la verranno o no?
1: Secondo me no.
0: Su.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Acari, cimici.

0: Acaricidi del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
4: La spesa intelligente.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: serve un po' di zen. Conte, ma si ricorda quando aveva portato le campane tibetane?
1: Certo,
0: le riporti.
1: Uno degli ultimi regali.
2: Lei non c'era,
0: meno male.
1: La porto lunedì e faccio un po' di
0: riporti.
1: Uno degli ultimi regali.
2: A cosa
1: Me l'hanno regalato, portatele al Tibet.
2: Ma servono per pregare?
1: Volendo, sì, non il mio tipo di buddismo, però vanno bene lo stesso.
0: Okay. È vero.
1: Un suono magnifico.
2: Soave.
0: Misera Nobiltà TL 102.5. Angelone, sentiamo cosa dicono.
3: Ragazzi, buongiorno e grazie della compagnia. Siete tutti e tre meravigliosi.
2: Grazie.
3: Ma la Virginia è un'opera d'arte.
0: Piccola.
2: La prossima volta venderemo la bottiglia d'acqua a almeno 10 milioni almeno con la mia faccia.
0: Oggi sembra vestita come un'antica Grecia, da quelle parti
2: un'antica
0: lì.
2: Antica Grecia.
0: Sì, non un po' da quelle zone lì.
1: Come un'antica Grecia. Una dell'antica Grecia.
2: No, io proprio come l'antica Grecia.
0: Sì, tutta insieme.
1: Proprio là.
0: No, volevo sapere, abbiamo parlato di acque, mondo. Acque costose, bottiglie pregiate, ma secondo me nella casa di ognuno dei nostri veri normal people, Conte, lei è il primo che potrebbe mettersi a capo della fila. Esiste e ci sono degli oggetti di valore, al di là dell'aspetto estetico e comunque economico.
1: Ma tanti io ne ho.
0: Sono importanti.
1: Anche perché legati a delle persone.
0: Legati a delle persone.
1: Dei momenti della mia vita.
0: Vede.
1: A delle persone che non ci sono più, sono tanti motivi per i quali, insomma, esistono. Certi oggetti sono particolarmente importanti per noi.
0: Ecco.

0: Magnetic the Pausa, novità new hit, colpisce ed è magnetico questo pezzo. Ritrovato alle 14:38 su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Allora, qualcuno ci sta portando dentro i propri appartamenti o anche semplicemente sulla scrivania dei loro uffici o nei luoghi ai quali i nostri veri normal danno molta attenzione e importanza.
1: Fatemi ingoiare perché faccia. Uno stuzzichino.
2: Non dica così per favore.
0: Per parlarci dell'oggetto al quale tengono di più.
1: Con la bocca piena.
0: Bravo Conte, non si parla.
2: Vabbè, diamo il numero 378-378-1025 sia per i vostri messaggi scritti che per i vocali. Allora, Diego, lei ha qualcosa?
0: Allora, io non sono molto legato agli oggetti, non do molta importanza alle cose esteriori. Anzi,
1: io
0: più li butto per me e più sono felice. Però, anche se non hanno valore economico, hanno valore per me personale. Ma si può parlare anche di braccialetti, anelli, collane, no? Quello che abbiamo addosso, voglio dire.
1: Mi sono confrontato prima
2: di borse,
1: con la Paola.
2: Di diamanti.
1: Abbiamo una cosa in comune.
2: Più di una.
1: Amiamo le borse, averne più possibile, e gli anelli, i diamanti. E lei ha aggiunto una cosa che non si può dire.
0: Ma questa cosa Vicari ce l'ha?
1: A voglia.
0: Allora, nudo!
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Noel Gallagher, The Death of You and Me.
1: Beh.
0: Miseria novità RTL 105, 14:50. Per esempio, adesso sì, non sì. sappiamo se è vero o se è una battuta sarcastica a proposito di acque costose.
1: Di
0: a Sam Maurits dice un amico: ho visto acqua per i cani con qualche cosa di argento all'interno.
1: Certo, foglie d'argento, foglie d'oro.
0: Essere, sì, vero, per fare, fare al cane feci argentate.
2: No,
0: dice questo signore la faceva arrivare
1: allora,
0: dalla Francia.
1: Nella bottiglia di prima da 81.000 eccetera eccetera c'erano all'interno oltre a essere d'oro massiccio la bottiglia delle foglie d'oro da 23 carati per rendere l'acqua ancora più interessante da bere.
0: Vede Conte, lei che spesso ha problemi intestinali.
1: Ci sono dei piatti con le foglie d'oro.
0: Ecco, la foglia d'oro le garantisce quella, insomma, quella rendita per anni poi a livello intestinale.
1: Capisce?
0: Ecco,
2: vabbè,
0: sì,
2: questa è una novità che non avevo mai sentito da nessuna parte.
0: Esatto, però la signorina si impone, non le abbiamo ancora chiesto se lei tiene a degli oggetti o se ne ha anche in auto uno.
1: Ma tanto non ce lo dice.
2: In auto non tengo niente, anche perché ho paura che poi arrivino e prendono, quindi in auto proprio le cose più scrause
1: le cartacce,
2: ho le metto lì,
1: quando mi dai passaggi,
2: le bottigliette d'acqua finite,
1: esatto, di plasticaccia finite,
0: e ne parleremo delle auto sporche. Conte, vuole sapere qual è l'oggetto al quale tiene la signorina Simpone?
1: Quale?
0: Ce l'ho in mano in radiovisione. Lo smartphone.
1: No, quello di sicuro.
2: Io lo odio il telefono.
1: No, ma neanche non è così fissata lei.
2: Cioè, io sto al telefono, ma lo odio. Se potessi, non lo butterei.
1: Lo usa, ma lo detesta. Un po' come gli uomini, li userebbe, ma li
2: detesta. La sindrome di Stoccolma.
0: Detesterebbe.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che i vinili sono diventati oggetti da collezione, forse lo sono sempre stati, ecco, ma sono tornati.
3: Ho alcuni vinili veramente
2: preziosi. Al di là del valore in sé, hanno un valore personale, certo, e possono essere mantenuti nel tempo, così come abbiamo visto ha fatto la musica.
3: Esatto, ma hanno anche un valore.
2: Hanno un valore, naturalmente. Andiamo nelle atmosfere anni 70. Sentite che meraviglia questa soul dance di Jimmy Bohorn, 1975, la sua Gimme Some, che chiede molto amore. Vuole tanto amore, Conte, le dia qualcosa a questo giro.
3: Quello che posso.
4: Sono tutti innamorati del Conte.
3: Mamma mia.

0: Gimme Some, Jimmy Bohorn ci riporta negli anni 70. Sentito la freschezza, Conte.
1: Sentito, mamma mia, che freschezza. Avevo una caldana nel passato.
0: Non avevo dubbi. Tra l'altro, Conte ci diceva che lei ha dei vinili importanti, anche quelli dei Jackson 5, proprio dei tempi. Cioè, non ha acquistato adesso.
2: Dove li ha cacciati?
1: Dove l'ho messi? Sì, no, solo sui soppalchi.
2: No, in una delle mille mansion che hai in giro.
0: Sì.
1: Forza, ragazzi, chiudiamo che devo partire.
0: Conte, ma non vada di corsa, vada piano.
2: Buon viaggio al Conte Galè.
0: Con chi?
2: Sì, ma domani, per favore. Cerchi di essere un pochino sobrio.
1: Ma io sarò sobrio.
0: Mi raccomando.
1: La festa dei gin, figuriamo.
0: Davvero?
2: Lo sapevo.
1: Sarò sobrissimo.
0: Sì, ma faccia gin zero, zero alcol.
1: La serata dove festeggeremo il gin, vari gin.
2: Vari gin. Non uno, vari.
1: Vabbè, vari. Io parlerò, non è che sto lì a fare il ciucchettone.
2: Dico tutti così, guardi.
0: Guarda che io la piccola la chiamiamo.
1: Io ne parlerò e basta. Allora
0: grazie, dai, grazie alla nostra regia Fabio Romano Angelone Vicari, grazie a lei Conte Galè.
1: Grazie a lei di esistere, anche alla Virginia Cianchi, i nostri registi, che dire, a domani, a che domani Dio ce la mandi buona.
2: A domani.
3: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Sedriano, in provincia di Milano, sono quasi le 15.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 7 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in Italia. Primo appuntamento, subito, già in mattinata, l'incontro con il Papa. Domani vedrà Giorgia Meloni. Alessandra Giannoli.
3: Durato circa 45 minuti l'incontro in Vaticano tra Marco Rubio e Papa Leone XIV, definito amichevole e costruttivo dagli USA, volto a ricucire lo strappo tra la Casa Bianca e la Santa Sede dopo le tensioni delle ultime settimane, gli attacchi del presidente Donald Trump al pontefice. Il faccia a faccia tra Prevost e il responsabile della politica estera degli Stati Uniti, suggellato da una cordiale stretta di mano, ha mostrato, ha spiegato una fonte del Dipartimento di Stato, la solidità delle relazioni tra Washington e il Vaticano, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Rubio e il Papa hanno discusso, si è appreso inoltre da una fonte ufficiale, della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale. Rubio, prima di lasciare la Santa Sede, ha avuto anche un colloquio con il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin. Domani vedrà a Roma i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, poi sarà ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni.
2: I PM bresciani dovranno firmare settimana prossima la chiusura delle indagini sulla presunta corruzione a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nella prima indagine su Garlasco. Si saprà quindi se archiveranno o chiederanno il rinvio a giudizio dell'ex magistrato. Tutto questo mentre non si fermano le polemiche sui contenuti delle intercettazioni legate ad Andrea Sempio, diffusi ieri dal TG1, che confermerebbero il presunto movente sessuale dell'omicidio di Chiara. Di questo ha parlato questa mattina su RTL 102.5 in diretta l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis.
4: Io ho sempre parlato dal primo giorno che le indagini tradizionali avrebbero avuto un peso determinante. Aspettiamo, stiamo parlando di anticipazioni, seppure prestigiose, però devono essere confermate dagli elementi di indagine. Io credo che Stasi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno che passa si allontani dalla colpevolezza.
2: Chiudiamo con il tennis e gli internazionali d'Italia di Roma. RTL 102.5 è radio ufficiale di questa importante manifestazione. La linea a uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini, ancora buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio dal Foro Italico anche a te Max, mi dai la linea proprio quando Jasmine Paolini ha vinto il secondo set 6-2 contro la Zhen Zhen, il primo l'aveva vinto la francese per 7-6 al tiebreak, quindi sarà decisivo il terzo per capire chi andrà al secondo turno. Grande impresa invece di Noemi Basiletti, che conquista per la prima volta in carriera il secondo turno qui agli internazionali BNL d'Italia, ha battuto Ayla Tomljanovic in 2 set 7-5 e 6-4, affronterà adesso Elena

0: In Svitolina. Esce di scena invece Matteo Berrettini, battuto all'esordio dall'australiano Popirin con un doppio 6-2-6-3. In serata fari puntati su Lorenzo Sonico contro Ignacio Buse. A te.
1: Grazie Angelini, c'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dall'A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Per un veicolo in panne sulla 13 Bologna-Padova registriamo un chilometro di coda tra Ferrara Sud e Alteto in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie per averci seguiti, buon pomeriggio ancora da Max Viggiani.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
4: Le 15:04, buon giovedì 7 di maggio 2026, ben ritrovati, questo è un appuntamento di The Flight con Matteo Dom, dopo ieri, sì, Campese.
5: Al massimo Perignon, voglio dire, per le abitudini. Ben trovati amici, lei e la Zac, tutti voi all'ascolto in radiovisione al 36 del digitale terrestre, a quelli che sono con l'applicazione, con il sito, insomma con i tanti modi che ci sono per rimanere in contatto con noi.
4: Sì, Twitch, TikTok, Social TV, app RTL 102.5 Play, insomma tanta roba.
5: La qualunque, stavo già sbirciando, insomma, a beneficio.
4: Qui c'è la storia, amici.
5: Hai portato dei reperti incredibili da casa, bellissimo.
4: Sì, che non sono autografati, quindi gli tocca.
5: Quindi bisognerà vedere a questo punto.
4: Frankie, oggi
5: se l'artista si concede oggi.
4: Ma
5: per
4: sì che si concede.
5: Vedremo. Vedremo. Tra poco con noi Frankie High Energy.
4: 378-378-1025 anche per i vostri messaggi vocali scritti, esatto. Pensati.
5: Sì, immaginati, sì, proiettati.
4: Esatto, tra poco.

0: Stavo pensando che ci sono degli artisti che hanno una silhouette che può essere riconoscibile un po' come marchio di fabbrica, un po' come battesegnale, cioè puoi trovare una sorta di logo. E per quelli che hanno gli occhiali come, diciamo, caratteristica anche personale, mi viene in mente che Ivan Graziani era uno che potevi riconoscere dalla silhouette dell'occhiale rosso, però anche Frankie I Energy, se tu noti, tante volte richiama le due lenti che in qualche modo rimandano. Buon pomeriggio Frankie.
1: Buon pomeriggio a te, a voi, grazie dell'invito.
2: No, tra l'altro la silhouette che si ritrova anche sulla copertina,
0: capito,
2: dell'album, no?
1: Sì, sì, sì,
2: c'è una batteria, però la batteria è la tua faccia.
1: Esatto, lì è un gioco di pareidolia dove uno vede una cosa e ne sembra un'altra.
0: Ne prendo sempre due pastiglie io di pareidolia.
1: fai bene. Sì, sì, io prendo quelle in bustine
2: perché sotto
1: la lingua soffri. Sì, sì, sì.
0: A parte le battute, hai mai potuto cambiare occhiali? Perché tu questa silhouette qua ce l'hai da sempre.
1: Dunque, ho potuto ogni volta che, diciamo, la vita mi ha portato a dover cambiare gradazione, ahimè, delle lenti, ma ho sempre scelto di mantenere la stessa, lo stesso modello,
0: la
1: perché
0: casata,
1: comunque sia. Esatto, esatto.
2: Salutiamo gli oculisti, gli ottici all'ascolto.
1: Un saluto.
2: Allora, questo nuovo progetto, tra l'altro un progetto ambizioso, perché nasce già con elementi proprio all'origine scarni, se vogliamo.
1: Sì, sì,
2: però
1: sì,
2: è
1: un disco nudo
2: in realtà.
1: È un disco, diciamo, in cui ho voluto puntare l'attenzione sopra sui testi, sulle parole. E quindi per farlo ho cercato di spogliare la musica di tutte quelle carinerie tipiche, diciamo, dell'armonia e della melodia, lasciando soltanto lo scheletro ritmico. Insieme a Donato Stolfi abbiamo concepito gli arrangiamenti per una serie di pezzi che ho scelto perché nel corso degli anni tante persone mi dicevano: oh, lo sai che la tal canzone sembra che tu l'abbia scritta stamattina, cioè è attualissima. Allora, proprio per riuscire a far sentire, a far cogliere, diciamo, la modernità e l'attualità di quelle parole, è nato così Voce e Batteria.
0: Ma all'interno del disco ci sono davvero solo voce e batteria?
1: Sì, tutto quello che si sente è stato suonato o dalle bacchette di Donato Stolfi, utilizzando tanto un set acustico quanto dei pad elettronici, che hanno sì dei suoni, sì, elettronici, certo, che possono sembrare bassi e robe varie, ma l'ho suonato con le bacchette, o dalle mani di DJ Stile, che ha aggiunto qua e là i suoi contributi. Comunque è tutto suonato a mano, non ci sono sequenze, non ci sono loop, non sono stati usati computer per sincronizzare cose.
0: Ecco. Ok, ok. Ma tu hai mai suonato davvero la batteria invece, come, visto che insomma in generale chi fa rap il beat ce l'ha nel cuore, no?
1: Sì, non ho mai suonato la batteria, però ne ho programmate tante e quindi insomma da quel punto di vista sono un musicista elettronico e quindi uso due dita per volta e poi pigio start a una sequenza. Sì.
0: Autodidatta?
1: Autodidatta sì, anche se ho avuto, diciamo, dei maestri molto importanti, come per esempio Ice One, che è uno dei più grandi produttori di hip hop in Italia e non solo, e che osservando il quale ho carpito dei segreti, delle tecniche che ho fatto mie e poi ho così insomma rielaborato a modo mio.
0: E rese tue.
2: E allora ci ascoltiamo, riascoltiamo, anzi è il caso di dire, Pedala e Batteria con Jovanotti, Frankie I Energy.

0: Fretta.
1: Pedala con Jovanotti, questa nuova versione che trovate all'interno di questo bel progetto di Frank Energy NC che si intitola Voce e Batteria, progetto che vede la partecipazione di tanti amici. Sì, è vero, si torna all'essenziale, sì. Voce e batteria, ma molti fit.
2: Sì, ci sono tante voci di amici, che ho la fortuna di avere molti amici veramente bravi, tra l'altro, e che mi vogliono bene, che mi stimano anche artisticamente, e alcuni dei quali sono proprio miei fan, a cui ho chiesto di aggiungere la loro voce alla mia per fare una specie di festa, per poter aiutare a guardare effettivamente con occhi diversi a quelli che sono dei testi che comunque continuano a riferirsi all'oggi in maniera contemporanea. E quindi ho chiesto a Tiziano Ferro, a Fabi Fibra, a Emma, Elisa, Raiss, Diodato, Lina Simmons, che è questa artista napoletana che canta e rappa divinamente. E quindi, insomma, tutti insieme abbiamo così lavorato per giocare, per fare veramente una festa in musica che è diventata poi disco di Voce e Batteria.
3: Prima il riferimento al fatto che sia un disco essenziale, nel senso proprio che torna all'essenza del suono, secondo me permette di aprire una parentesi su quello che penso possa essere considerato come un paradigma di questo momento. Cioè, quando torni al ritmo, vuol dire che torni al cuore delle cose, no?
2: Sì.
3: Con la batteria tendenzialmente basta quella e puoi fare tutto, no? Ci rappi sopra, ci parli sopra, ci fai quello che ti pare. In questo periodo qua, stavo pensando anche agli altri artisti che sono arrivati, Carmen ha fatto un disco tutto in siciliano, Carmen, sì. Consoli. Willy l'ho incontrato e ha fatto una cosa molto sua che torna alle radici. Altri artisti, l'altro giorno è venuto Mario Biondi, per la prima volta scrive in italiano.
2: Ecco.
3: Quindi, cioè, si torna alle proprie. Pensi che dopo tutta questa epoca di metti sopra, adesso
2: sì,
3: si stia tornando?
2: Sì, sì.
3: A...
2: Io non lo so, io ho fatto il. Mi autocito nella canzone Nuvole, che ho scritto durante il periodo della pandemia e che è anche quella inclusa in una versione molto speciale in Voce e Batteria, lo dico, lavorare sul togliere riordinando il resto. Ed esattamente questo lo spirito che da allora ho, cioè cerco di ridurre all'essenziale perché è sufficiente, l'essenziale è sufficiente, se è valido,
1: come
2: se c'è qualcosa,
1: more, no?
2: Esattamente, ma ci vuole che sia qualcosa che abbia una sostanza, se c'è sostanza allora ne basta veramente un cucchiaino e sarà la digestione del pubblico a fare il resto.
3: Certo.
1: No, tra l'altro mi veniva in mente, visto che abbiamo ascoltato il pezzo con Jovanotti prima, proprio Jovanotti nei suoi incontri produttivi con Rick Rubin è un altro che tende a levare.
2: Sì, no? Sì, sì. E devo dire che il Fresco, il producer con il quale ho lavorato a questo disco, ma i miei ultimi anni li ho fatti tutti con lui, è un collaboratore di Rick Rubin, tra le varie cose, no? E quindi c'è una, diciamo, e tutto torna in qualche
1: tutto
2: maniera.
1: Torna.
2: Tutto
1: per chi
2: torna.
1: Non lo sapesse, Rick Rubin, diciamo, è il padre storico della Def Jam.
3: Sì, sì,
2: cioè, sì, è uno.
1: Infatti, il rap l'hanno
3: due cose
1: loro.
3: Le ha fatte. Sì,
2: il papa della.
3: È uno che leva talmente tanto che non c'è manco le scarpe. Nel senso che
1: gira proprio basic. Anche con meno 12, tra
3: sì,
1: l'altro.
3: Sempre.
1: Oh, è arrivato il tempo adesso di Auto da Fè e Batteria con Fabri Fibra. Frankie Energy.
4: Distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerri.

0: fermo immobile.
1: Per chi ci sta seguendo in diciamo nel fuori onda, per quelli che sono sui social, sulla nostra social TV, si stava parlando di incenso. nel senso del rapporto con, secondo me, anche con la propria eredità musicale, quella che si va costruendo giorno dopo giorno. Insomma, chi ci ha seguito fuori onda lo sa, ma chi ti segue da tanto lo sa ancora meglio. Cioè, tu hai già scritto delle cose molto molto importanti e ci parlavi del rapporto che hai con i colleghi che sono in questo disco, sì, che sono, sì, davvero contenti. Ma tu che rapporto hai con la tua eredità? Cioè, mi permetto di dire che hai scritto delle cose talmente rilevanti nella scena musicale di questo paese che è chiaro che tu sei il primo a doverci fare i conti. Cioè, tu non puoi permetterti di scrivere una cosa banale ma con te stesso, perché credo non te lo perdoneresti.
2: No, cioè, non, le cose che non mi piacciono, che mi annoiano, sicuramente non le faccio uscire neanche dalla penna in qualche maniera. E quindi no, per questo anche sono poco, produco poco, proprio perché mi piace fare le cose soltanto quando...
1: Quant'è il tempo minimo che secondo te è giusto perché esca un tuo disco? Cioè, non c'è.
2: Non esiste un tempo minimo, e il tempo minimo è rappresentato dalla appena hai un'idea buttala giù, quello è il tempo minimo. Però è importante avere un'idea, che è la cosa che richiede tempo. Poi diciamo la burocrazia dello scrivere, del trovare il gioco di parole, la citazione eccetera, e ripeto, è molto burocratico. Metà della fatica sta nel di che parlo. No, cioè trovo un tema, come lo affronto, qual è la strada, voglio parlare della crisi, dell'imbarbarimento della politica, della stupidificazione della politica, cosa faccio? Lo tratto come se fosse il calcio raccontato al bar, perfetto, e nasce Rapplamento. Però devo prima individuare un tema e vedere, capire che è sufficientemente ampio per essere affrontabile da varie direzioni con un po' di doppi sensi che ne giustifichino
3: la stesura. No, ma è bello anche non avere pressioni di dover pubblicare per forza un disco.
2: Ah no, poi sono un artista indipendente.
3: Poi Frankie ha sempre fatto anche tante altre cose.
2: Sì, ho spesso, cioè dopo che ho fatto un disco poi mi prendo tempo per studiare cose nuove e cercare di...
3: Volevo mostrare agli ascoltatori che ci seguono in Radiovisione il primo singolo di Frankie Energy, 1991.
2: Confermo. C'hai anche il secondo, c'hai anche il secondo qui.
3: Poi c'è anche gli album, però invece... Il primo è il primo. Questo era Faccio la mia cosa nella casa.
2: Sì, entrambi erano la copertina di Igor Castiglia, Vecchia Scuola, Torino, Reggio.
3: Una storia quindi nel senso molto lunga e piena, costellata di successi che adesso hanno, diciamo, il loro momento, no? Il loro nirvana.
2: In un certo senso.
3: All'interno di questo album, Voce e Batteria.
2: Su questo album e sui palchi.
3: Infatti.
2: Perché adesso a partire dal 30 di maggio sarò in giro per palchi di tutte Italia con il concerto Voce e Batteria, che mi vede sul palco io e Donato Stolfi, quindi siamo in due.
1: Punto.
3: 30 maggio Bologna, 5 giugno Firenze, 19 giugno Roma, il 2 di luglio a Milano al Castello Sforzesco. Lo dico per...
2: Noblesse oblige.
3: Non male. 11 luglio a Treviso, Livorno il 31 di luglio, 29 agosto Trento, 18 di settembre a Torino.
2: Però
3: a
2: seguitemi sui social perché ce ne saranno di nuove.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
0: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
20: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.

0: Si sentono meglio beati loro, Frankie High Energy MC, con quelli che ben pensano, su RTL 102.5 alle 15.34. Senti, prima di affrontare l'annoso problema dell'eravamo io,
1: sì.
0: l'elefante nella stanza vuole che quelli che ben pensano non ci sia dentro voce e batteria.
1: Non c'è.
0: È voluto, mi sento di dire di sì.
1: L'ho registrata, poi ci siamo scordati.
0: Appunto, come mai?
1: Ma perché è una canzone che è talmente... esiste già così, con questa forma, in maniera talmente radicata nella memoria collettiva, che mi sembrava quasi ingeneroso doverne creare una nuova versione, eccetera. Però non è da escludersi che dal vivo possa esserci qualche sorpresa per il pubblico che ci verrà a sentire in concerto.
2: Però...
1: hai visto mai?
2: Poi tra l'altro, come stavamo ricordando poco fa nel fuori onda, chiamiamolo così, canzone che ha ripreso nuovamente anche le nuove generazioni, grazie al campione che ne ha fatto Marrakesh, no?
1: Esatto, sì, Marrakesh, con quelli che non pensano.
2: Esatto, quindi insomma...
1: tributo molto apprezzato.
2: È stata consegnata anche quella alla storia.
0: Sì. E adesso, questo eravamo io, Frankie. È inutile che tu tergiversi scrivendo capolavori.
1: lo so, io ciurlo nel manico.
0: Ciurli nel manico, noi ma del manico ne abbiamo abbondanza.
1: Sto qui a menare il torrone.
0: Il tuo eravamo io, ce l'hai?
1: Ne ho svariati, uno che è il più emblematico che mi sento di raccontare è stato quando il Jovanotti e Giuliano Sangiorgi mi hanno invitato a partecipare alla canzone Uniti per l'Abruzzo, che è stata registrata in un giorno specifico in uno studio sui Navigli qui a Milano, molto, molto famoso, e io entrando in questo studio incrocio, che stavano uscendo in quel momento, Franz Di Cioccio e la sua band,
2: così,
1: così, la cosa, che mi salutano perché insomma ci conosciamo da 30 anni, cioè, tra l'altro Franz Di Cioccio conduceva la prima trasmissione alla quale ho partecipato in assoluto nella mia vita, insieme a Linus e a Fiorello, quindi era proprio una cosa di famiglia, e quindi io vengo, diciamo, investito da pagine di storia che mi salutano, mi giro per salutarli, mi volto e veniva incontro a me Franco Battiato, che guardandomi avanza allargando le braccia e mi dice: maestro, lui a me,
0: a me.
2: No,
1: lui
2: vabbè.
1: A me mi ha detto sta cosa. Io ti giuro,
0: e tu?
1: Io mi sono inginocchiato davanti a lui, gli ho preso le mani e ho detto: per l'amor del cielo, bidello.
0: Signori, scaliamo la vetta degli eravamo io.
1: Sì, sì. No, poi salutato Franco, le enormi mani di Gianni Morandi si allargano e dicono: Frankie! E da lì è stata tutta una discesa.
2: Vabbè, ma era tutto uno di
1: l'altro. No, una giornata pazzesca, certo. È stata quella, veramente una grande festa.
2: Il ragazzo ha appena incontrato William Defoe.
1: Ogni
2: giorno ce n'è uno. Allora,
1: è la dura vita di noi stars.
0: Maestro, non ti ha detto maestro William Defoe?
1: No.
0: Che meraviglia. Grande Frankie. Allora, le date cominciano il 30 di maggio da Bologna e poi, come diceva prima giustamente lui, seguite comunque i social perché non si escludono sorprese.
1: No, già c'è in aggiornamento il calendario che si va arricchendo e insomma pian piano andrò a dominare tutto lo scacchiere nazionale.
2: E poi l'album Voce e Batteria è fuori, quindi insomma fatelo vostro e cercate di ascoltare.
1: Dal 29 maggio esce il vinile ed esce anche il CD, quindi insomma
2: organizzatevi. Io sono quindi io il CD.
0: L'imbarazzo della scelta in ogni caso.
2: Ce n'è per tutti, anche di vari colori, no?
1: Sì, il vinile l'abbiamo fatto anche marmorizzato. Per eternare, diciamo,
0: che
1: ecco,
0: è successo,
1: nella memoria.
0: Cadono cose. Frankie High Energy, grazie di cuore.
1: Grazie a voi dell'invito e dell'ospitalità.
0: Buon

0: Fulminacci con Maledetto Me su RTL 102.5 alle 15:44 minuti in the flight.
1: E tanti ci stanno scrivendo su Twitch, su TikTok, nella social TV, cari amici, anche gli amici della social poi sono specializzati nell'anticipare quelle che sono le uscite di domani.
0: Mm-hmm.
1: C'è Manuel che è molto sul pezzo,
0: è
1: anche
0: sul
1: Andrea.
0: Pezzo,
1: sì, che ci avvisa, oh, domani esce questo, questo. Ci sono tante novità, anche Harry Styles ha annunciato l'uscita di un nuovo singolo.
0: Mm-hmm. Olivia Rodrigo che ha annunciato delle date in Italia,
1: mm-hmm,
0: una specie di mini residency nella nuova Arena Milano, quindi insomma tante tante cose, ne parliamo tra poco.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Safe con Tu mi piaci tanto su RTL 102.5 alle 15.54 in The Flight, lui che nei prossimi giorno, ore...
1: Domani esce l'album.
0: Ecco, appunto. Domani
1: Santissimo.
0: Esce l'album. Quindi, no?
1: Eh?
0: Eh? No, per dire. No. Che esce, magari...
1: Ma certo.
0: No, metti
1: ci
0: che
1: mancherebbe.
0: Allarga, passa
1: chiaro,
0: Cologno,
1: ovvio.
0: È dietro là.
1: Se no vado a
0: gente.
1: Prendere io.
0: No, no, sembra una minaccia, poverino.
1: No, che poi lui è così...
0: È tutto
1: no?
0: Così coccolo.
1: Chi è che
0: lui?
1: Si parlava benissimo di lui, di recente proprio?
0: Mario Biondi.
1: Ah, Mario Biondi.
0: Mario Biondi, che ci ha duettato a Sanremo assieme
1: a Sanremo,
0: ad Alex
1: sì,
0: Britti.
1: Sì,
0: nella serata delle cover hanno fatto Hit the Road Jack.
1: And don't you come back, no more.
0: No more, no more, no.
1: Ma adesso andiamo a riscoprire una canzone degli Skunk Anansie, si intitola Hedonism.

0: La voce di Skin, Skanka Nancy con Hedonism.
1: Nota filosofia che pratichiamo tutti i giorni, quella dell'edonismo. Noi dediti al piacere per prima cosa, non è vero? Noi siamo nei fuori onda, lo sapete, noi siamo qui distesi sui nostri declivi con, poi sono colline le declivi, quindi un'altra cosa, ma mangiando dell'uva calata
0: sì,
1: dall'alto,
0: certo,
1: siamo
0: come no.
1: Noi infatti, fuori onda
0: sì, sì, sì.
1: No? Infatti adesso andiamo a gelare l'orario perché due grappolini così.
0: Sì, ci stanno. A parte gli scherzi, arrivano le ultime notizie, a tra poco.
2: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
3: Skoda.
1: Anche a San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, sono le 16.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 7 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura un'agenzia arrivata in questo momento, la leggo con voi. Questo pomeriggio un razzo la cui provenienza è ancora in fase di accertamento è caduto all'interno della base di Shama in Libano, sede del contingente italiano del settore ovest della missione internazionale UNIFIL. Non si registrano, dice l'agenzia ANSA, feriti tra il personale italiano, solo lievi danni ad un mezzo militare. Adesso gli sviluppi del caso politico giudiziario della grazia concessa a Nicole Minetti. Andiamo a Roma da Alberto Ciapparoni, a te.
6: Ciao Max, dunque dai primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna attraverso l'Interpol non ci sono elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo alla grazia Nicole Minetti dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio. Le verifiche però stanno proseguendo e i magistrati milanesi attendono ancora degli approfondimenti per i prossimi giorni. Certo è che se fosse venuto a galla subito un dato che poteva portare a ribaltare il parere, la Procura Generale lo avrebbe immediatamente trasmesso al Ministero della Giustizia. Allo stato delle prime risposte avute questo non è avvenuto. Le verifiche, lo ricordiamo, riguardano la regolarità della procedura di adozione del bimbo malato e curato a Boston negli Stati Uniti. Punto fondamentale inoltre è accertare che Minetti abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente con una seria volontà di riscatto sociale. A te.
5: Grazie, cambiamo argomento. Oggi il Papa ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Domani invece il pontefice sarà in visita a Napoli, dove vedrà i genitori del piccolo Domenico Caliendo. Alessandra Giannoli.
7: A Napoli cresce l'attesa e continuano i preparativi per la visita di Papa Leone XIV in programma domani, che prevede una prima tappa a Pompei, dove in mattinata alle 10 il pontefice presiderà la celebrazione della Santa Messa. Nel primo pomeriggio in elicottero Prevost raggiungerà il centro del capoluogo campano, dove sarà accolto dall'arcivescovo Battaglia, il presidente della regione Fico e il sindaco di Napoli Manfredi. Alle 15.45 l'arrivo in Duomo con un momento di raccoglimento presso la cappella del tesoro di San Gennaro, a cui farà seguito un discorso che si concluderà con una benedizione. In occasione della presenza in Duomo del Santo Padre, Patrizia Marcolino, la mamma del bimbo morto dopo un trapianto di cuore danneggiato, avrà la possibilità di incontrare Papa Leone. Domani porterò con me anche Domenico, ha detto la donna. Momento clou della visita del pontefice a Napoli, l'incontro nel pomeriggio dopo le 17 a piazza del plebiscito con i fedeli, ne sono attesi 30.000.
5: Per la pagina dello sport vi parliamo degli internazionali d'Italia di tennis che si stanno svolgendo a Roma e di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Torniamo in postazione dal nostro Tommaso Angelini. Buon pomeriggio ancora Tommaso.
8: Buon pomeriggio a te Max, momento importantissimo della partita perché Jasmin Paolini proprio in questo momento sigla l'ultimo punto e probabilmente vince il terzo set di questo primo turno degli internazionali BNL d'Italia contro la francese Zhen Zhen. Close call che è stata chiamata ma è tutto regolare e quindi vince Jasmin Paolini questo terzo set 6-4. Grande impresa da parte dell'Azzurra che qui aveva vinto proprio l'anno scorso il torneo di Roma. Grande impresa anche di Noemi Basiletti che ha conquistato per la prima volta in carriera il secondo turno degli internazionali BNL d'Italia. Fuori invece Matteo Berrettini sconfitto da Popirin con un doppio 6-2 e 6-3, eliminato poco fa anche Cina contro Blocks. Programma azzurro che prosegue con Cadenasso contro Tiago Tirante in serata, fari puntati su Lorenzo Sonego contro Ignacio Buse. A te.
5: Grazie per averci seguito, c'è il traffico.
4: Via Radio.
3: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Code per lavori che ritroviamo anche tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara e tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Medesima la situazione sulla 7 Serra Valle Genova tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Per gli intensi flussi di traffico sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione analoga anche sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Il traffico intenso provoca infine code sulla tangenziale di Napoli nel tratto tra Doganella e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
5: Grazie, vi lascio con la Zac e Campese. Noi ci risentiamo dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sì? A 16:04 minuti. Buon pomeriggio, amici. Se avete appena acceso la radio o la radiovisione, questo è The Flight. Stiamo insieme fino alle ore 17.
0: E che quando c'è il nostro Max Vigiani, che ringraziamo e salutiamo dalla nostra redazione, che vi dà tutte le notizie, ci sono anche dei momenti, diciamo,
1: di convivialità.
0: Sì, sì, sì. Sì, perché, insomma, c'è una bella chimica.
1: Qui nel nostro piede a terra ci confrontiamo sulle cose. Finito lo zucchero, ma certo, ti aiuto.
0: No, sulla musica, ovviamente.

0: che sembra un po' un titolo alla James Bond, questo qui, Anger Never Dies.
1: Beh, loro sono molto ispirati al mondo di James Bond.
0: Questa canzone si chiama Anger Never Dies, Hooverphonic. James Bond invece ce n'era uno che si chiamava Tomorrow Never Dies, cioè il domani non muore mai. Ok. A proposito di James Bond, si parla parecchio di chi dovrebbe essere il prossimo. Pare che nei bookmakers si parli molto del moroso di Dua Lipa, come si chiama? Callum Turner.
1: Callum Turner.
0: Pare che ci sia lui che anche gli mette. Potrebbe essere.
1: Ma ce ne sono tanti che si. Ci sono anche Aaron Taylor Johnson.
0: E noi due, ovviamente.
1: Certo.

0: Red Hot Chili Peppers con The Adventures of Rain Dance Maggie su RTL 102.5 alle 16.19 in the flight.
1: Amici, lo sapete, ormai l'attesa sta per finire perché il Power Hits estate 2026 arriva. Ormai ci siamo, 31 di maggio a Roma, al centrale del Foro Italico.
0: E allora preparatevi, mettetevi il cravattino perché la lista dei protagonisti si allunga con dei nomi pazzeschi. Tipo, facciamo dei nomi, facciamoli.
1: Giorgia.
0: Oh, facciamoli.
1: Gigi D'Alessio.
0: Ma sì.
1: Geolier.
0: E vai.
1: Madame.
0: De più.
1: Ernia.
0: Ancora.
1: Fred Palma.
0: E se volessi un tocco internazionale?
1: Oh là là, oh là, je là. Suis Car- sì, Carlotte, Charlotte Cardano.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
3: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
10: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: Dance Monkey, Tones and I su RTL 1025, l'abbiamo riascoltata, l'avevamo tra l'altro ascoltata anche di recente, aveva collaborato con David Guetta.
1: Ok.
0: Ti ricordi? Yes. E Teddy Swims.
1: Sì, giusto. Sì, sì, sì, avevano fatto una canzone insieme.
0: Molto carina, però.
1: In un frangente di questo video mi sembra di aver scorto che lei ha la maglia dei Metallica. Mi sembra, epoca 84 Ride the Lightning. Però forse è perché vedo i Metallica ovunque.
0: Vabbè, tanto sì, effettivamente.
1: È un problema mio.
0: No, non è un problema alla fine. Però potrebbe diventarlo, però attenzione.

0: fate casino. Let's Get Loud di fatto è un invito alla folla che si presenta ai concerti, in particolar modo a quelli di J-Lo su RTL 102.5 alle 16.38 in The Flight.
1: E tra l'altro proprio di recente ha avuto un bagno di folla, no? Si è esibita con David Guetta, col quale ha fatto una canzone che tra l'altro l'ha fatta tornare anche nelle classifiche dance.
0: Beh, ha rifatto il bagno proprio a casa, ha fatto il bagno di folla.
1: Il bagno di J-Lo.
0: Ma a parte che uno dei. Ne avrà 75.
1: Sì, però dopo il matrimonio con Ben Affleck hanno dovuto vendere la casa, quella più grande.
0: Sì,
1: adesso...
0: messo la turca.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo.

0: Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Marco Mengoni con Parole in Circolo su RTL 102.5, prima anche la nuova dei Rolling Stones, In the Stars.
1: Il circolo è il circolo tennistico nello, nello
0: caso
1: specifico.
0: Sì, il circolo.
1: Ci colleghiamo infatti con Mario Vai, che è agli internazionali di tennis di Roma. Mario, ci senti?
2: Amici di The Flight, siamo agli internazionali BNL di Italia e allora, come potete vedere, c'è tantissima gente anche per Jannik Sinner che sta per cominciare l'allenamento. Allora io sono con due amanti del tennis, possiamo definirvi così. E allora aspettate chi? Partiamo da lei.
3: Aspettiamo Jannik Sinner.
2: Oh, sentite, ma avete visto per caso l'incontro che c'è stato con Jasmine Paolini qui al centrale?
4: Assolutamente sì.
2: Grande, ha vinto, possiamo dirlo?
4: Ovvio, ha vinto, alla grandissima.
2: Ha sofferto?
4: Un po' sofferto, però ha vinto.
2: Ecco, sentite, ma fino adesso, no, da quanto tempo state qui?
3: Da stamattina, siamo arrivati 10:30.
2: 10:30, qual è la cosa più bella che avete visto fino adesso?
4: L'atmosfera, è bellissima.
2: Poi oggi c'è pure il sole.
4: Fantastico, infatti. Era prevista pioggia, infatti eravamo già molto tristi, invece stupendo.
2: Molto bene, allora grazie e possiamo dirlo in coro, forza Sinner.
3: Forza Sinner, sempre.
2: Ottimo, ottimo, vi restituisco la linea, grazie.
0: Ciao
2: grazie,
0: Mario.
1: Grazie Mario, ci uniamo anche noi, allora forza tutto
0: forza
1: il tennis
0: Sinner.
1: Italiano.
0: Sì, sì, sì. 16:51, c'è Sal.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Adesso io non vorrei fare concorrenza a Sal. Non vorrei, perché diciamo che lui è un po' il proprietario di tutti i matrimoni di quest'estate. Ma se state valutando un ingresso alla cena o al pranzo, al ricevimento dopo esservi sposati, secondo me il Millennium Meet, questo qui in sottofondo, non è male, perché senti, arrivano gli sposi.
3: Ah sì, ok. Però devi accompagnarlo anche con un movimento un po' Charleston,
2: sì,
3: capito?
2: Sì, con il balletto così, piedi avanti, piedi dietro.
3: Voglio dire, se la sposa ha un abito con lo strascico è un po' un casino.
2: Ma già già cambiate le scarpe.
3: Dici che sei già cambiata?
2: Sì, hai voglia.
3: Allora si può fare. Stevie Wonder, Sir Duke.

0: Grandissimo. Sir Duke, dove Duke era Duke Ellington, la canzone che aveva dedicato appunto a Stevie Wonder a Duke, e poi aveva fatto una jamming per Master Blaster per Bob Marley. E...
1: un omaggio.
0: Sì, beh, lui è sempre stato molto riconoscente.
1: Un omaggio. Domani sarà l'8 di maggio, invece noi torneremo con The Flight. Grazie a Fabione Romano e Angelone Vicari in regia. Grazie a Zach.
0: Grazie a Matteo Campese, grazie ai nostri Very Normal People. Lo rifacciamo domani alle 15 qui su RTL 102.5 The Flight.

0: in un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Pontevico, provincia di Brescia, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 7 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito la seconda inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, perché proprio poco fa la Procura di Pavia ha comunicato di aver chiuso le indagini. Andrea Sempio per loro è l'assassino. Ora la stessa Procura trasmetterà gli atti a quella generale di Milano per sollecitare la richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi, che è stato condannato, lo ricordiamo, a 16 anni per l'omicidio ed è da più di 10 in carcere. Voltiamo pagina, no, ascoltiamo invece prima Alessandra Giannoli e poi voltiamo pagina.
3: Dopo l'interrogatorio ieri di Sempio, con la diffusione del contenuto di un audio che confermerebbe il movente del rifiuto a un approccio, la Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco, ritenendo Andrea Sempio responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiesta. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i il movente sarebbe appunto legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello ha poi colpito Chiara almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono crudeltà e motivi abietti. Dopo un'iniziale colluttazione, il 38enne, a dire della procura, avrebbe colpito la vittima al capo con un corpo contundente, facendola cadere a terra per poi trascinarla verso la porta di accesso alla cantina. Qui la 26enne avrebbe provato a reagire subendo altri 3 colpi, sempre alla testa in cantina. Quando Chiara era già incosciente, in base alla ricostruzione della Procura di Pavia, Sempio avrebbe inferto altri 4 colpi, forse 5, alla nuca, causando il decesso della giovane.
2: Adesso realmente voltiamo pagina con le novità proprio di questo pomeriggio sul caso della Grazia Nicole Minetti. Andiamo da Alberto Ciapparone, a te.
4: Non ci sono elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo alla Grazia Nicole Minetti. Questi primi esiti di accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna attraverso l'Interpol. Le verifiche però stanno continuando e i magistrati milanesi aspettano ancora degli approfondimenti per i prossimi giorni. Intanto, dopo la diffusione della notizia che il ministro della giustizia Nordio era un'azione risarcitoria nei confronti di Mediaset e di Bianca Berlinguer in seguito alle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, da fonti interne a Mediaset si apprende che l'azienda esterna dispiacere, affermando che delle notizie non verificate non sono notizie, ma che in diretta tutto può accadere. Lo ricordiamo, Ranucci aveva detto che Nordio era stato ospite in Uruguay del ranch del compagno della Minetti, Cipriani, ma il guardasigilli ha smentito categoricamente. A te.
2: Lo sport con il tennis, torniamo a Roma per gli internazionali d'Italia. Buon pomeriggio a Tommaso Angelini.
5: Buon pomeriggio Max del Foro Italico. Jasmine Paolini vola al terzo turno qui degli internazionali BNL d'Italia. La campionessa soffre per oltre 3 ore e batte la francese Zheng Zhen. Ora affronterà la belga Elis Mertens. Sorride anche Mattia Bellucci, qualificato al secondo turno grazie al doppio 6-4 sull'argentino.

0: bruciaga. Avanza Noemi Basiletti, invece Jannik Sinner è arrivato al Foro Italico poco fa, ha parlato in conferenza stampa, ascoltiamolo.
1: È bellissimo tornare a Roma e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone e quindi io sono super contento di essere qua e mi sento abbastanza bene e poi vediamo come reagisco in campo e poi ovviamente cerco di essere pronto per Parigi.
0: Sinner inoltre si sta allenando in questi minuti sul campo 14 in attesa di giocare questo sabato contro uno tra Hofner e Michelsen che giocheranno più tardi. RTL 102.5, radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. A te.
2: Il traffico.
3: Via radio. Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti riguardano la 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo code tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Code per lavori che ritroviamo anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona. Per gli intensi flussi di traffico sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Il traffico intenso provoca code anche sulla tangenziale di Napoli nel tratto tra Doganella e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Per lavori di manutenzione sulla A8 Milano-Varese troviamo una coda tra Solbiate, Albizzate e Cavaria in direzione di Milano. Segnalazione di questo momento sulla 4 Milano-Brescia: per un incidente è stato bloccato il traffico tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Ed è tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 18, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
6: Eccoci qui, buonasera, buon proseguimento su RTL 102.5, buon giovedì, oggi è il 7 di maggio, ma insomma lo sapete visto che sono le 5 del pomeriggio passate. Come state signore, signori?
7: Va bene.
6: E ci ascoltate? Dalla macchina, dall'ufficio,
7: palestra,
6: adesso cominciamo a fare l'elenco, non la finiamo più.
7: Centro commerciale, Foro Italico.
6: Foro Italico, oh. Foro Italico, allora ci presentiamo Fulvio Giuliani, l'amico e da Roma, dal Foro, perché mi viene imperiale?
7: Italico.
6: Foro Italico.
8: Di qui il più importante, forse anche quello romano, insomma. Tra l'altro davanti a noi in questo istante al Radio Track c'è meno gente del solito perché sono tutti al campo 14 dove 7 minuti fa ha cominciato l'allenamento Gianni.
6: Gianni nel senso di Sinner che ha parlato, rilasciato delle dichiarazioni, ha raccontato come ha passato questi 3 giorni a Roma, ma di questo ed altro ci racconterà tutto tra pochissimo il giovane Cianna.

0: Mi auguro che abbiate visto il video di questa canzone, Fulvio e anche Cianna. Fulvio, sono caduti gli occhi, ma sono caduti anche a me, perché effettivamente c'erano di queste sventolone
1: a cipicchia.
0: Belle, belle.
2: È un bel vedere.
0: Tutta roba di Reggi Calze e di lingerie.
1: Oddio, sono passati un po' di anni, adesso il corpo di ballo ha messo su famiglia.
0: Vabbè, però chi se ne frega, però sempre
2: come ho rimaste delle belle donne.
1: Beh, sicuro, bel vedere. Ho commentato anche in vernacolo,
0: Sì, sì, dura. Sì, ha detto
1: Mambaro Carmen.
0: Mambaro Carmen, esatto. E devo dire che adesso non è che voglio andare sulla lingerie, però il nero è sempre top.
2: Funge sempre.
0: Sì, è vero?
1: Sì, anche perché il bianco è un po' too much.
0: No, cioè, bianco too much, carne non ci piace, no. Potremmo andare rosso, un po' pacchiano.
2: Ma lo dice Zucchero, vedo nero.
0: Però
2: vedo
0: adesso
2: nero.
0: Ci sono altri colori, non so, per esempio il bordeaux, io lo trovo certo. Interessante.
1: Ma Cianna, tu che hai frequentazioni, dai.
2: Sì, diciamolo, sì. Le preferenze, dici, sì. Oppure ciò che preferisce il foro italico, perché anche qui, insomma, si scruta.
1: Cosa c'entra?
2: Beh, il bordeaux in effetti funziona, il bordeaux funziona.
0: E però il nero è sempre
2: gira un sacco
0: suo.
2: Di gente, fa caldo.
1: Ma dubito che siano in altro reggente.
2: Dubita, io intanto sto qua e tu puoi dubitare, o posso vedere tu dubita.
0: Se ce ne fosse una in auto, esatto. Allora la trovi, la porti in onda.
1: Sì, sì. Con la prova.
0: Con la prova.
1: Con la prova.
0: Hai capito, Cicciaretta?

0: Daft Punk, Get Lucky, ma torneranno? Chi? Secondo voi Daft Punk, sai che hanno detto?
1: Sì. Boh, non lo so.
0: Boh, secondo me, guarda, questi sono comprati un'isola.
1: Sì, e stanno lì belli tranquilli. Allora, vogliamo sapere le anticipazioni su Sinner?
2: Sì, Yannick Sinner si sta allenando, l'abbiamo detto, al campo 14 e poi ha parlato in conferenza stampa che c'è stata alle 15 delle varie cose, anche del prize money, quindi dei grandi slam di cui abbiamo parlato l'altra volta, sai,
1: sì.
2: Non vengono pagati abbastanza,
1: sì.
2: No, lui ha detto siamo stati in silenzio per troppo tempo, è ora di parlarne, non chiediamo il 50% degli introiti, però veniamo pagati veramente troppo poco rispetto al nostro valore.
1: Sì, e devo dire che tanti sono in tanti che si sono messi insieme per insomma, per dar voce a
0: alla categoria,
1: sì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: casa mia.
1: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic incidenti senza sbattimenti.
4: Ti sei mai chiesto cosa riesci a fare in 2 minuti e mezzo? Vediamo. Trovare parcheggio a Milano? No. Smettere di scrollare video di gattini? No, te lo dico io. Con il nuovo forno domestico Pizza Expert di Electrolux puoi sfornare una pizza come da pizzeria, ma fatta da te. Il forno Pizza Expert di Electrolux raggiunge 340 gradi e sforna pizze perfette in soli 2 minuti e mezzo. Info su electrolux.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Scegliere la migliore vacanza?
13: Previsto.
12: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
13: Inaspettato.
12: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: a Roma al Foro Italico per gli ATP
1: 1000 internazionali BNL,
0: esatto.
2: Poi magari diventa 2000, magari diventa Grand Slam prima o poi. Per il momento resta 1000.
0: Esatto. Insomma. Allora, quella abbiamo difficile, anche un collegamento con.
1: Allora, dunque, con il buon Fredella, esatto, che è vero, Cianna, aiutami, imperversa al Foro Italico.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì,
2: imperversa su chiunque in qualsiasi occasione.
1: Ecco, chiunque. In questo caso ci ha detto: sono con due tifosi fantastici.
0: Allora, dov'è? Se siete in radiovisione, esatto, guardate insomma questo collegamento, perché noi abbiamo visto insomma in anteprima le immagini, perché merita. 736 o 36 di Sky.
1: C'è classe, Francesco.
0: Fra.
1: Vai.
3: Oh. Amici di RTL 102.5,
1: ciao.
3: Ho intercettato due tifosi super, per chi è in radiovisione. Insomma, vestiti con le bandiere. Vabbè, allora lei come si...
4: Guarda qua.
3: Come si chiama?
4: Bertossi.
3: De dov'è? Do Brasile, do Faranao.
4: Brasile, e sono del Rio Grande do Sul.
3: Che Rio, ricordiamo, non è quello dove c'è il Cristo.
4: Porto Alegre sarebbe la città, città che è capoluogo della provincia.
3: Ma la cosa bella è il nome del suo amico, il compañeros. Come si chiama?
4: Bergamo.
3: Cioè, lui di nome si chiama Bergamo, ma davvero?
4: Cognome Bergamo.
3: E di cognome Grumello del Monte?
4: Grumello del Monte. Cos'è Grumello?
3: È una città vicino Bergamo.
5: No, no, no. Mi antecessori. Sotto il monte.
3: Ah, sotto. Vabbè, Papa lui Giovanni è originario dell'Italia. Allora, per chi ti fate?
4: In Brasile,
3: sì,
4: internazionale di Porto Alegre, quello che ha vinto
1: sarebbe tennis.
3: Sì, ma in cosa dici? Questo è tennis,
4: John Fonseca. Sì,
3: Fonseca.
4: Fonseca, Fonseca.
3: Bene, vogliamo salutare gli amici di RTL 105?
4: Sì, un saluto ai amici. Noi siamo qui per tifare John Fonseca.
3: Lo dica in brasilero, 102.5. No.
4: Come?
3: 102.5.
4: 102.5. I 5.
3: Oh, mi piace una palabra. Me dica una palabra.
4: Tu gosta di...
3: Io gosta? No, non tu... faccio. Gospel, no. Gospel no, ancora non lo faccio.
4: Tu gosta.
3: Gospel, parlo con Bergamo. Bergamo, traduca lei, Bergamo.
5: ma traduco cosa? Non lo so.
4: Adesso. Vabbè,
3: salutiamo.
4: Una cosa diversa di qua. Noi siamo di una città dove 90% sono di origine veneta. Che
0: ma
4: sono
0: dai
4: andate il Brasile nel 1800.
1: Sì, sì.
4: Mio bisnonno.
3: Però non è Caramba, che fortuna. Questo programma.
4: No.
3: Suo bisnonno lo troveremo. Come si chiamava?
4: Sante Bertozzi,
3: se ci sei, Matteo, facciamo una seduta spiritica.
1: Sante Bertozzi.
3: Salutiamo.
0: Ciao, grazie mille. Ciao, amici. Ciao, Fredella.
1: No, allora, Cianna, ti prego.
0: Fredella è napoletano?
1: No, è De Roma.
2: No, è Foggiano.
1: Cianna, tu che conosci lo spagnolo, si può, è anche il portoghese?
0: No, ragazzi, certo. Portoghese.
1: No, lo spagnolo anche lo parli. No,
0: ma se uno è brasiliano parla portoghese.
1: Sì, stavo dicendo un'altra cosa, che come si chiama? Fredella, che prova a parlare in portoghese e non era manco spagnolo, è bellissimo.
2: Ma voi non avete visto Fredella qui davanti prima, oggi pomeriggio, stava con due signore di Londra, si è avvicinato, gli ha fatto vedere la statuetta della signora, come della regina, che lui ha come portachiave, e una di loro due, sai, quell'umorismo inglese, lo guarda e fa... è morta. E Freddy che se lo guarda e fa: sì, comunque che bel portachiavi che ho.
0: Sì, c'ho proprio la faccia come quella
1: come
0: roba
1: quello,
0: lì,
1: sì,
0: ma è il suo
1: quello.
0: Insomma, è il suo bello e lo ringraziamo.
1: Beh,
0: allora,
1: certo.
0: 17:38, andiamo avanti.

0: Muoviamo i fianchi e non solo.
1: Brasile a Roma, Brasile in onda.
0: Brasile di qui, Brasile le Brasilio, Brasile. Allora, tra poco, dai ragazzi, l'estate è vicinissima. Un grande cavallo di battaglia, la guerra dei lettini. No, quando sei al mare, no? Che vai la mattina presto a metter giù l'asciugamano per accaparrarsi il lettino,
2: per
0: capito?
2: Accaparrarsi il posto, certo, è importante. Gente che va all'alba addirittura.
1: Ma ormai è quasi sempre vietato nei villaggi, no?
0: Ne parliamo tra poco.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
8: Certo, che domande fai, Ciccio?
7: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
8: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
13: L'unico modo per uscire è insieme.
11: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+. Puoi includere annunci pubblicitari. Si applicano termini.

0: e condizioni.
1: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
2: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
1: Allora corro subito.
2: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Allora, questa è la storia di un signore tedesco che si è lamentato presso il suo tour operator, dove aveva comprato insomma il viaggio, per il fatto che nel resort, anche caro, dove lui andava, non c'erano lettini abbastanza per tutti. Quindi lui diceva: io mi alzavo anche alle 6 per andare a prendere il lettino, ma tutti i lettini erano occupati dagli asciugamani. Ora è la classe, le cosiddette guerre dei lettini o corse all'alba. Ti è mai successo?
1: Sì,
0: a me mille volte,
2: ma
0: no?
2: Certo,
0: mille volte, cioè mille volte no, ma ho discusso anche, no? Perché non è giusto che uno, poi però alla fine l'ho fatto anch'io, si alza, perché le mie amiche si alzano presto, vanno a correre, allora metto giù, hai capito,
2: il
1: è normale, il telo.
0: Certo. Il telo, hai capito. Certo è che in un resort dovrebbero essere 100 ospiti, 100 lettini.
1: Soprattutto quelli in cui, quelli per esempio frequentati da Chan, spendi un occhio della testa.
0: Esattamente, esattamente.
2: Sì, soprattutto
0: questo
2: quelli.
0: Signore ha avuto, è stato rimborsato con 1000 euro, reso bellissimo nell'isola di Kos. Qualcuno è stato a Kos?
2: Come no, bella cosa.
0: Cosa è bella,
1: molto
0: carina,
1: sì.
0: Molto carina.
2: Io non ho fatto le attività che ha fatto Fulvio Giuliani, probabilmente
1: ero
2: un po' più tranquillo.
1: No, è stata una vacanza serenissima con figli, figura.
0: Però cos'è?
1: Molto bella cosa.
0: Cosa ne pensate della guerra dei lettini? Dai. Allora.
2: Ma mi dà le stesse vibes di quando, sai, uno occupa un parcheggio mentre stai arrivando.

0: quel parcheggio, quindi vedi le persone che si mettono lì al posto della macchina e ti dà fastidio.
1: No, però quello ci sta.
2: Sì.
0: No. Beh, a me dà fastidio anche quello, ma ti dico la verità. No, oppure no, quelli che occupano i tavoli ai fast food.
2: Se sta arrivando proprio la macchina, cioè sei lì a 30 metri, dai, non
1: fai scendere tua moglie, dici dai, scendi, tieni il posto lì. No?
0: Sul lettino
1: è brutto.
2: Allora, quello che a me dà fastidio è che dopo aver speso migliaia di euro tu non abbia neanche la garanzia del lettino.
1: Esatto, questo è il tema. Dai, scriveteci anche voi cosa ne pensate.

0: Alicia Keys, chiudiamo Password di quest'ora. Adesso tutte le notizie con Sergio Gadda, ma ci state scrivendo in tanti al 378-378-125, perché l'affare dei lettini occupati con l'asciugamano, di quelli che vanno alle 6 del mattino, tira moltissimo.
1: Che poi ci deve aver voglia, Ci deve aver voglia a svegliarti alle 6 per portare il telo. Col rischio di litigare.
0: Vabbè, ne parliamo dopo. Ok, voi scriveteci. Ah no, abbiamo
1: ancora
0: tempo.
1: Scusami,
0: ti ho interrotto.
1: No, io abbiamo avuto un attacco di tosse qui, il malanno di stagione.
0: Anche tu cominci a avere la tua bella età, zio.
1: Posso avere un colpo
0: Quanti
1: di tosse?
0: Quanti anni hai?
1: 56.
0: Ma 56, non li dimostri, sei sempre un gran bel ragazzo, un gran bell'uomo.
1: Dottoressa Madame, lei mi confonde.
0: Sì, certo.
2: Ma non smettete di flirtare, ma non ho capito.
1: E poi mi manca il fiato.
0: A me piacciono quelli giovani, bello, a parte mio marito, allora, che Fulvio, è il più bello del mondo.
1: Allora, guarda Cianna, guarda lì com'è giovane. Guarda.
2: Esatto.
1: Allora, Cianna, cosa vedi davanti a te?
0: Dai,
2: davanti a me sta passando un caddy che trasporta persone, perché come al solito ai campi di allenamento accanto a noi portano e riportano un sacco di tennisti, ed è divertente perché ieri sta giocando Coco Gauff in questo momento al centrale, lei è passata accanto al suo allenatore ed è stata inseguita dai fan, perché qui sì, tutti i ragazzini che vengono in gita scolastica inseguono le star tennistiche.
1: Carino.
2: Che passano e ripassano.
0: Scusate, certo. L'allenamento di Sinner è finito?
1: Penso di sì ormai.
2: Si è fatto un'oretta probabilmente, sì. Sta al campo 14, sta accanto al Pietrangeli, insomma, a qualche centinaio di metri da noi.
1: Pensa alla folla.
0: C'è tanta gente oggi?
2: Considerate che Nicolò Pompei e Tommy Angelini, i nostri giornalisti di RTL 105 pronti sul campo, si sono avvicinati giusto per vederlo. Non hanno detto niente di più perché non si vedeva neanche.
1: Si vede,
2: era proprio pieno, sommerso era.
0: Va bene.
1: Eppure è alto, il giovane.
0: Va bene, notizie tra poco.

0: in un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
1: Skoda.
2: Anche a Guardia San Framondi, provincia di Benevento, le 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Poco più di un'ora fa il PM di Pavia ha chiuso l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. L'atto è stato notificato ad Andrea Sempio. La procura ha poi inviato gli atti alla procura di Milano per l'eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi, che ricordiamo è stato condannato a 16 anni di carcere. Ma ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
5: Verso la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, l'atto di chiusura delle indagini è stato notificato al 38enne ritenuto responsabile dalla procura di Pavia dell'uccisione di Chiara Poggi avvenuta il 13 agosto del 2007, il movente il rifiuto a delle avance. Le aggravanti contestate sono crudeltà e motivi abietti. Sempio, che all'epoca aveva 19 anni, dopo una prima colluttazione, secondo la ricostruzione dei PM, avrebbe colpito la vittima con un corpo contundente almeno 12 volte, gli ultimi 4-5 colpi letali alla nuca sarebbero stati inferti alla vittima ai piedi delle scale della cantina quando la 26enne era già priva di sensi. La procura di Pavia ora trasmetterà alla procura generale di Milano le carte degli accertamenti effettuati in poco più di un anno, contenuti nell'atto contestato appunto a Sempio, per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi, ora in semilibertà.
4: È durato circa 45 minuti l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio. Washington afferma in una nota che nel faccia a faccia è stata ribadita la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Domani è previsto che Rubio incontri la Premier Meloni e i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto. Ora, per la chiusura della Borsa di Milano, ci colleghiamo con Marco Castelletti. Buonasera.
6: Buonasera. Dopo un avvio positivo, chiusura negativa per tutte le borse europee. Piazza Affari fa registrare una flessione di 0,82%. Leggermente negativo anche il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,19%. Tra le blue chips spiccano Telecom Italia più 3,70%, seguita da Poste Italiane più 2,46%. In controtendenza Campari meno 14,45% e Tenaris meno 6,74%. In leggero rialzo rispetto all'apertura, lo spread BTP Bund ora quota 73 punti. Del SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
4: La pagina sportiva con gli internazionali BNL di tennis. Allora andiamo al Foro Italico da uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini, buonasera.
7: Buonasera a te Sergio, qui dal Foro Italico. È in corso il primo set tra l'argentino tirante e l'azzurro Cadenasso. In questo momento è 2-2 nel primo set, 40-40 con l'argentino alla battuta. Jasmine Paolini invece vola al terzo turno degli internazionali BNL d'Italia. La campionessa in carica soffre per oltre 3 ore e batte la francese Zheng Zhen 6-7, 6-2, 6-4. La toscana adesso affronterà la belga Elis Mertens. Sorride anche Mattia Bellucci, qualificato al secondo turno grazie al successo per 6-4, 6-4 sull'argentino Burruciaga. Avanza al secondo turno anche Noemi Basiletti. Fuori invece Matteo Berrettini, eliminato da Alexei Popirin, Francesco Cinè e Francesco Maestrelli. RTL 102.5 è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. Studio.
4: Grazie, siamo alle notizie sul traffico.
3: Via radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Vediamo le segnalazioni più importanti e partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo code tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Code per lavori che ritroviamo anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona. Vi informiamo che sulla 4 Milano-Brescia è stato sbloccato il tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, bloccato in precedenza per un incidente. Nel tratto tuttavia rimangono 5 km di coda e il traffico defluisce su una sola corsia. Chi viaggia verso Torino o Varese può percorrere l'A52 tangenziale nord e rientrare sulla 4 a Cormano. In direzione opposta tra Capriate e Dalmine ci sono 3 km di coda per un tamponamento tra due auto. E sempre per un incidente sulla 1 Milano-Napoli, tra Incisa e Valdarno in direzione di Roma troviamo 3 km di coda. Ed è tutto, fate buon viaggio.
4: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Tower.

0: Feliz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kityuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Spaio sul caso della guerra dei lettini e appunto sulla guerra degli asciugamani, no? Tanti che state scrivendo e giustamente, no, molti di voi dicono no, se vado in un resort e voglio stare in piscina, ho pagato, devo avere il lettino. Mi sembra,
3: ma non è così. No, non sempre, ovviamente.
2: Non sempre.
4: In piscina ha maggior ragione, secondo me.
2: Ha maggior ragione.
3: Però, sai, in piscina posso anche capirlo. A meno che tu non abbia una piscina grande come un condominio.
4: Sai, Olimpioni.
3: Esatto, ci sta che tu non abbia intorno.
2: Però tu ancora non mi hai detto, Fulvio.
3: Sì, cosa?
2: Se vuoi andare in piscina, vedi che ci sono gli asciugamani, eccetera.
3: E che
2: eccetera.
3: Devo fare?
4: No, ti metti a urlare, a battere sul petto,
2: no ragazzi, io li tiro su,
3: ma no, perché poi devi litigare, Enrico, siamo in vacanza.
2: Vabbè, e dove vado?
3: Non so, vado a lamentarmi magari con un
2: qualcosa, beh, ovvio, mi ha fatto,
4: lì devi litigare,
2: no, vai in direzione, per esempio.

0: Azizam, Ed Sheeran, RTL 102.5, il Roscio, Ed Sheeran, grande amico del Roscio che ricorderete tutti.
1: E Simply Red?
0: No, interpretava Ron in Harry Potter, la saga di Harry Potter.
1: Ah, io non la so quella roba lì. Allora, sentiamo due ascoltatori.
0: Sentiamo.
1: Regia Angela, come sei messa? Ci sei? Vai,
2: comunque,
1: vai.
2: Quest'estate a Santa Maria di Castellabate c'era una spiaggia attinente all'hotel. Praticamente c'è stato un signore che aveva più o meno le sue donne insieme, sue figlie, marito e nipoti, ha occupato 20 posti tutta la spiaggia. Guai a chi parlava, con la compiacenza del bagnino. Va bene.
1: Aveva preso la stecca, diciamo così. C'era un'altra signora, mi sembra.
3: Ma andate nella Riviera Adriatica tra Romagna e Marche, e dove i lettini tutti affitti il tuo e ce l'hai tutta la stagione senza spendere migliaia di euro. Questo è vero.
0: Cioè, i romagnoli sono i numeri uno.
1: Sono sempre stati avanti.
0: Ma
1: dai,
0: non c'è gara.
1: Pensa se tutta l'Italia fosse come.
0: Tutta l'Italia
4: normale, ho un'allucinazione.

0: tanta roba, tanta roba. Alvaro Soler
1: ti piace?
0: No, non mi è mai piaciuto. No, comunque stavamo parlando.
1: Ma sei cantato tutto, dai.
2: Un bel ragazzo,
0: no, personalmente,
2: sì.
0: No, personalmente come uomo non mi piace. Senti una cosa, stavamo parlando. Ma
1: io devo trovare l'uomo che piace Sanna a Lady Nico.
2: Il tipo di Nico. Esatto. Che tipo è Nico?
1: Ma non lo so.
2: Bradley Cooper, che ne so.
1: È vero, chi è?
0: Non lo so, ci devo pensare, ma volevo dire un'altra cosa. Ma vabbè, ma mio marito, ragazzi, è uno degli uomini più belli di Milano.
1: Sono d'accordo.
2: Ma è bello veramente,
0: è
2: bello
0: uno degli uomini più belli.
1: Guarda, se
0: Milano,
1: non te lo fossi
0: molto
1: preso
0: più bello
1: tu.
0: Di me. Molto, sì, ma molto più bello di me.
1: Me lo sarei preso io, guarda.
0: Senti, stavo parlando di Resor, no? La guerra degli asciugamani, quelle balle lì. Però c'è un altro aspetto. Io un po' che non vado da Resor perché avendo la casa quella lì, eccetera, eccetera.
1: A Pietra Ligure.
0: Però quando andavo. Ti ricordi quelli che si a buffet si riempiono i piatti con montagne di cibo, no? Peraltro mischiando tutto, facendo su mamma dei paciughi allucinanti per poi avanzare quasi la metà
1: e farlo buttare inevitabilmente.
2: Sì, sono gli ingordi.
1: Ma non essere ingordi, ha ragione Nico, perché c'è qualcosa in più dell'essere ingordo. È proprio irrispettoso, perché io capisco.
2: È l'egoismo.
1: Sì,
2: anche,
1: ho capito che hai pagato, l'ho lì,
0: sì,
1: così. Però dai.
0: No, ma anche perché fa schifo mettere insieme il primo col secondo. No, è vero, tu due primi col secondo, la puccia.
2: Tanto poi spesso lo lasci lì, ma
0: esatto,
2: quasi sempre.
0: No, ma perché è qualcosa di ancestrale, evidentemente.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Shh, i Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti. 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
10: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
11: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
13: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.
15: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie.

0: Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Capri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Ricordi su RTL 102.5. E ora Mahmood.
1: E ora Mahmood.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: Gran pezzo veramente di Mahmood Soldi, me lo ricordo ancora la prima volta. Eravamo a Sanremo, no? Al teatro Ariston a sentire questa canzone.
1: Sono passati già anni,
0: mamma mia. Allora, a proposito di soldi, arriva a te il futuro di Leao.
1: Dove va?
0: Spunta l'ipotesi araba al Hilal, dove troverebbe Inzaghi e dove troverebbe anche
1: Un campionato di
0: Teo
2: Hernandez. Ancora più soldi.
1: Quanti ne vuoi? Il campionato, vabbè,
0: quel che l'è, però...
2: che è. Non lo dire a Cristiano Ronaldo, che dice che è il migliore al mondo.
1: Ah, guarda, allora ora che l'ho saputo,
0: vi posso dire, io sono milanista, si può dire, non ho mai capito, cioè, Leao ultimamente, cioè, non so, è talentuoso, sì, però
1: non c'è alcun dubbio, però è un
0: Ragazzi, non si è visto.
1: Fai fatica a inquadrare. Poi a volte finiscono le storie e tu devi andare altrove per ritrovarti, secondo me.
0: Non lo so.

0: Senti Fulvio, senti Cianna. Allora, 18:37, non siamo a Cologno Monzese, non siamo a Roma, siamo al mare, Anciriccione va benissimo, Rimini eccetera, scherzi. Anzi scherzi, averne un bel drink in mano, uno sceglie il suo.
1: Anche un alcolico se volete.
0: Anche un alcolico. E questa bella canzone da ballare lì vicino al lettino. Ci sta?
2: Pigna colada va bene secondo voi, la pigna colada?
1: È un po' antico.
0: Io non l'ho mai assaggiata pigna colada.
1: Ma a me ricorda...
2: Dolcina comunque.
1: È alle medie.
0: No, io allora vado su uno spritz, dai.
1: Alle mie medie. No, c'era la TV in bianco e nero.
0: Io vado su uno spritz. Fulvio.
2: In bianco e nero.
0: Fulvio da Negroni.
1: No, beh, non da, non siamo in onda, non posso. No, cioè hanno alcolico.
2: Dai, uno sprizzettino. No, vabbè, ne girano tanti qui al fuori Italia.
1: Ci sono dei cose che mi piacciono, però insomma.
0: Vabbè, qual è il problema? Scusami.
1: Vabbè, dai, gin tonic, dai.
0: Ah, vai di gin tonic. Eccolo lì. Come tutto il mondo.
1: Sì,
0: come
1: esatto,
0: tutto il
1: non
0: mondo.
1: Mi sembra
0: come
1: nulla di che.
0: Io il gin tonic, pensa, non lo digerisco.
1: Con prudenza.
2: Sì, a meno calorie, ma... comunque, come non lo digerisci?
0: Non lo digeri. Allora, cambio, non voglio lo spritz che ti ammazza. Prendo un vodka tonic.
1: Un po' più impegnativo.
2: Ma pesa di più
0: con,
2: dello spritz.
0: Con poca vodka.
1: Ah, ecco, ecco, sì.
0: Ma essendo secco, non.
1: In effetti.
0: Oh, tu tieni la pigna colada?
1: La pigna colada?
2: Io me la tengo, sì.
1: Allora, io ho sentito. No, no, Cianna, l'ultima volta che ho sentito parlare della pigna colada, eravamo campioni del mondo. No, no, veramente. Ma nell'82
0: un bel daiquiri.
2: Ma sei stato in Grecia, scusa, pigna colada vola.
0: Quello con il pomodoro,
1: vabbè,
0: come
1: dai,
0: si chiama?
1: Sono tanti, Moscow Mule, americano, l'ho sbagliato.
0: No, ma come si chiama quello col pomodoro?
2: Bloody Mary. Qui girano invece tantissime birre al Foro Italico e gira tantissima gente che festeggia perché Paolini è andata avanti,
1: sì,
2: è andata avanti
1: soffrendo.
0: Brava.
2: Partita molto complicata, l'ha sofferto perché il primo set l'ha perso anche Bellucci, il nostro Bellucci è andato avanti.
1: Bravo.
2: Affronterà un altro argentino, Echeverri adesso, 24, testa di serie 24.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Salve!
5: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
4: Nulla?
5: Mi disdice adesso?
4: Purtroppo non ho posto.
5: Ma veramente?
4: Che faccio? Prima, sì.
6: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete...

0: Potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
14: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Sogni e amicizie saranno valori destinati a crescere, a diventare sempre più importanti, a farsi sentire. Dunque apritevi insomma alle persone e ai desideri, non rinunciate. Cari Toro, la luna facendosi visibile e ingombrante potrebbe

Potrebbe farvi sentire a corto di idee e di proposte, ma si tratta solo di una sensazione, vivere il momento e la sua calma. Gemelli, bello vedere che le emozioni possano dialogare con quell'Urano da poco nel segno, con una diversa voglia di cambiare e di fare cose alternative. Bello credere in voi stessi. Amici del segno del Cancro, andrete ritrovando leggerezza e voglia di fare, forse perché vi percepirete più forti e più sicuri rispetto a certe persone, ad alcune situazioni, e vi piacerà essere chi siete. Leone, attenzione alla Luna che farà di tutto per mettervi a confronto con modi e stili di vita diversi. Luna che vi parlerà del bisogno di non annoiarvi e di essere liberi ma profondi. Vergine, divertitevi insieme ad una persona amica, con chi sa dimostrarvi la giusta complicità in ogni situazione. Prendete il meglio da chi ha voglia di fare cose con voi. Bilancia, quando riuscite a vivere e ad affrontare ogni cosa con leggerezza, tutto diventa più bello, più facile e divertente. Curioso questo momento che fa a modo vostro. Cari Scorpione, se dovete dire qualcosa fatelo subito, adesso, prima cioè che mille cose e complicazioni rendano meno facile esprimervi e raccontare. Battete le stelle sul tempo. Sagittario, davvero avete capacità di spiegare ogni cosa, di dimostrare quello che sentite in modo sincero e completo, senza nascondere nulla, senza dire cose che non pensate. Cari Capricorno, la Luna lascia il vostro segno rendendo meno vicina e importante una persona, restituendovi spazi e tempi che non dovrete per forza condividere. Cari Acquario, bellissima questa Luna nel segno che dimostra il coraggio di parlare, mille stelle che vi connetterà facilmente a tutto, con le idee e le occasioni a prova di fortuna. Infine, cari Pesci, date meno peso e poca importanza a certi sogni che vi porterebbero troppo lontano da tutto, concentrandovi invece sulle cose reali, sulle urgenze del presente.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quanti anni avrà questa canzone?
3: Qui
2: avrà,
3: siamo 50...
2: Quanti anni? 20, 30?
3: No, di questa, più, questa tra i 40 e 50, vedi?
2: Va bene, allora, la ballavo, andavo a ballare con un'amica, insomma, che conoscete, una nostra collega,
3: che
2: la Lina,
3: ieri
2: ha compiuto gli anni.
4: Auguri!
2: Non le ho fatto gli auguri ieri, allora... Guarda, mi sto anche un po' così commuovendo, una cara amica, e quindi, anche se come tutti i sardi, un po'...
3: No, guarda, la donna sarda è meravigliosa.
2: Sì, ma è da conquistare, certo, non è semplice.
3: Non è facile.
2: Linuzza, Linocchia,
3: ti ricordi?
2: Auguri. I feel love, Donna Summer.

0: Abbiamo capito, la nostra direttrice ci stava raccontando ieri sera del concerto di ieri sera di Ligabue, lei è grandissima fan e ci stava dicendo che insomma ieri sera di una figaggine
1: pazzesco. Ricordo che è un ragazzo del 1960,
0: Ah, 65?
1: Cioè, a 66, gli ha fatti il 13 marzo.
0: Eppure, grande.
1: Ed è un figo pazzesco.
2: Come era vestito?
1: Aveva questo gilet borchiato, di pelle, braccia scoperte, pantalone quello lì anche con la catena.
0: Sì, sì, ce l'ho
1: io. Occhiale da sole, cappello un po' lungo, sì, okay. Quando è uscito sul palco.
2: Io parcheggerei, io se posso, perché ci aspetta il giornale orario, quello più istituzionale, parcheggerei l'ormone quei 30 secondi.
0: Allora, quando parlate voi di donne, di prima come di video, di Zucchero, eccetera, ragazzi, cioè... Ligabue è un sex symbol,
1: assolutamente.
0: C'ha quell'aria lì
2: siamo invidiosi, dai.
0: Certo, c'ha quell'aria che ti dice, vieni qua, ti appendo contro il muro.
2: In che senso, scusa? Non ho capito. Non ho capito in che senso.
0: Ti appendo contro il muro.
2: Ah, ho capito allora.
0: Capisco che tu abbia preso altro, ma è un altro discorso, Fulvio.
3: C'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
4: Naturale, come il primo respiro. Genuino, come il primo gesto d'affetto. Prezioso, come le prime esperienze. Importante, come il primo amore. Il latte, il primo amore non si scorda mai.

0: Anche a Colli sul Velino, provincia di Rieti, le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. Sono state chiuse oggi le indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia, Andrea Sempio è l'assassino, dichiara Poggi. Alessandra Giannoli.
3: Per la procura di Pavia, Andrea Sempio è il responsabile del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto del 2007. Il 38enne avrebbe ucciso Chiara Poggi in preda a una furia omicida dopo delle sue avance respinte dalla ragazza, un'aggressione violenta in più fasi, dopo una prima colluttazione in salotto con colpi a mani nude. Chiara prova a scappare, cade a terra, viene colpita alla testa con un corpo contundente, forse un martello, trascinata verso la porta di accesso alla cantina. La giovane reagisce, viene di nuovo colpita alla testa, perde i sensi. Il killer a questo punto fa scivolare il corpo lungo le scale, i piedi delle quali sferra gli ultimi 4-5 colpi letali alla nuca. Questa, in sintesi, la ricostruzione contenuta nell'atto di chiusura delle indagini che precede la richiesta di rinvio a giudizio notificato oggi all'indagato, atto che sarà consegnato anche alla Procura Generale di Milano per l'eventuale revisione del processo e della condanna ad Alberto Stasi, fidanzato della vittima, che la famiglia Poggi insiste nel ritenere colpevole. Secondo quanto riferito dal TG1, Marco Poggi avrebbe modificato nel tempo il contenuto delle sue testimonianze rese agli inquirenti. Nelle carte dell'inchiesta si parlerebbe anche di un atteggiamento ostile nei confronti degli investigatori. Mi state influenzando, avrebbe detto il fratello di Chiara nel corso di un'audizione risalente al maggio del 2025.
2: Oggi il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV dopo le tensioni tra la Casa Bianca e il Pontefice. Sergio Gadda.
4: C'è stato uno scambio di vedute sulla situazione internazionale, con particolare attenzione ai paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, ma anche sulla necessità di lavorare instancabilmente in favore della pace. Il Papa e il segretario di Stato americano hanno rinnovato l'impegno a coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti. L'incontro in Vaticano è durato 45 minuti. Il pontefice ha accolto l'ospite con un benvenuto. Rubio ha ricordato al Papa che è quasi un anno che non ci vediamo. Il diplomatico statunitense ha avuto poi un colloquio con il segretario di Stato Parolin e ha accolto con favore l'arrivo dell'arcivescovo Caccia quale nuovo nunzio apostolico negli Stati Uniti. Rubio domani incontrerà la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Grazie Gadda, ora il caso della contestata grazia concessa a Nicole Minetti. Dai primi accertamenti non emergono criticità. Alberto Ciapparoni.
5: Non ci sono elementi al momento che possano far cambiare idea sul parere positivo alla grazia per Minetti. Questo è quanto viene diffuso dalla Procura Generale di Milano, chiamata a esprimersi di nuovo sul tema dopo le polemiche e le verifiche chieste dal Quirinale. Per ora, pertanto, il quadro non cambia. I primi riscontri arrivati sono in linea con il primo semaforo verde che era stato dato a gennaio, poi inoltrato al Ministero e che aveva portato al provvedimento di clemenza del Capo dello Stato. Viene però ribadito che gli accertamenti non sono conclusi. Il punto è capire se i presupposti per la grazia sono stati rispettati oppure se ci sono anomalie. Intanto, dopo la notizia che il ministro della giustizia Nordio avvierà un'azione risarcitoria nei confronti di Mediaset e di Bianca Berlinguer in seguito alle dichiarazioni di Siegfriedo Renucci, l'azienda esprime dispiacere ma aggiunge che in diretta tutto può accadere. Lo ricordiamo, Renucci aveva detto che Nordio era stato ospite in Uruguay del ranch del compagno della Minetti, Cipriani. Al guardasigilli ha smentito tutto.
2: La chiusura in borsa a Fuzimib meno 0,56%. Lo sport, iniziamo dal calcio. Questa sera il ritorno delle semifinali di Europa e Conference League. Per l'Europa League alle 21 Aston Villa Nottingham Forest e Friburgo Braga. Per la Conference League sempre alle 21 Crystal Palace Shakhtar Donetsk e Racing Strasburgo Rayo Vallecano. Ora gli internazionali di tennis a Roma. RTL 102.5 la radio ufficiale, uno dei nostri inviati. Buonasera Nicolò Pompei.
6: Buonasera a te Ivana dal Foro Italico e quindi dagli internazionali BNL d'Italia. Partiamo dall'unico match in cui è coinvolto un italiano che è in corso. Si parla di Gianluca Cadenasso in vantaggio di un set contro l'argentino tirante. Bene anche nel corso del secondo set, perché l'azzurro è in vantaggio 4 game a 1. In serata Lorenzo Sonego affronterà il peruviano Buse. Stanno effettuando il riscaldamento sul campo centrale, quindi il match inizierà tra pochissimo. Ma alla BNP Paribas Arena ci sarà anche il derby azzurro tra Pellegrini Pellegrino e Nardi. In tutto questo oggi pomeriggio Paolini ha giocato, dopo una lunga battaglia di 3 ore ha battuto la francese Jean accedendo al terzo turno del torneo. Impresa Basiletti contro Tromljanovic, vince anche Bellucci. Delusione Berrettini, eliminato da Popirin, fuori anche Cina e Maestrelli. Conferenza stampa di Jannik Sinner, primo allenamento qui al Foro Italico. Jannik esordirà sabato nel secondo turno contro il vincente della sfida tra Hofner e Mikkelsen. È tutto, a te.
2: Grazie. Prima di chiudere, un'ultima ora: la prima corte d'assise di Roma ha disposto la sospensione del processo a carico di Francis Kaufmann, lo ricorderete, accusato del duplice femminicidio di Villa Panfili, di una mamma e della sua bambina. La decisione è stata presa dopo la perizia psichiatrica, sarà trasferito in una struttura di un servizio appunto psichiatrico ospedaliero. È tutto, ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
7: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 8 maggio sulla nostra penisola con un nuovo cambiamento sulla Sardegna, su parte del centro-sud, a causa della risalita questa volta di una perturbazione afro-mediterranea, dunque parecchia nuvolosità, precipitazioni sparse, in graduale esaurimento nella seconda parte del giorno. Un po' più di sole al nord con temperature diurne più elevate, prossime ai 25-26 gradi. Per ulteriori dettagli vi rimando all'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
8: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso ancora su gran parte della rete. Partiamo dall'area milanese. Sulla A4 Milano-Brescia, tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e la tangenziale nord verso Torino, ci sono code per un incidente che è stato però risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa mezz'ora. Situazione analoga nel tratto tra Capriate e Dalmine verso Brescia. Anche qui si viaggia su tutte le corsie con tempi invece di circa 20 minuti. Ci spostiamo ora sulla A14 Adriatica. Le code qui sono per lavori di ammodernamento della rete. Verso sud, tra Pedaso e Grotta a Mare, code anche tra Roseto e Pescara Nord. Invece nella direzione opposta, quindi verso nord, le code sono tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Ora protagonisti, grazie e buona serata a tutti.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
9: Anche qui dal Faro Italico di Roma, amici e amiche, buona serata su RTL 102.5 protagonisti. Tra poco sta iniziando la partita di Sonego contro Buse, ci sarà il nostro Nick Pompei in cabina per tutti gli aggiornamenti, ma noi andremo anche in giro a disturbare un po' di sindaci. Gianni, andremo perché, a Bari per esempio,
10: perché tra poco parte la processione, le prove tecniche della festa di San Nicola a Bari, quindi avremo il nostro inviato, uno qualunque, il sindaco di Bari, uno così.
9: Ma che è fantastico, Taranto addirittura le prove.
11: Sì, infatti mi sono stupito questa cosa, mi ha ricordato qualcosa in cui si facevano le prove. Vabbè, ma non
10: per prove intendo da quello che ho letto, oggi si fa una specie di prova e poi domani c'è la processione ufficiale, miei cari San Nicola.
11: Marti, Rinelli, aeroporto.
12: Eccoci, ma io non vedo l'ora di andare a Bari. Andiamo, ma mangiamo anche qualcosa così a distanza?
9: Ecco, no. La focaccia.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: C'è anche Somber in questo giovedì sera 23:18 su RTL 102.5 con la sua Home Wrecker. Ma signore e signori, dobbiamo scoprire qual è il colore di sto mese di maggio che è iniziato a 7 giorni, e per farlo chiamiamo in causa il nostro cromatologo. Buonasera Ubaldo Lanzo. Ciao.
1: Buonasera dolce Cheyenne, fanciulli studio, regia del mio cuore, buonasera. Comunque aprile era rosa Pompadour.
2: Rosa Pompadour, è vero. Le abbiamo detti tutti i colori tranne che rosa Pompadour.
1: Maggio invece è rosso corallo smaltato, e anche il colore di Simona Ventura, anche quando era sull'isola, rosso corallo smaltato, che è il colore della forza, dell'equilibrio, dell'amazzone o del cavaliere, del guerriero che emana libertà, pensiero e anche voglia e forza di esistere.
2: Bellissimo film di Sofia Coppola, diretto da Sofia Coppola, chapeau, dove c'è questa grande figura interpretata da Asia Argento della Madame de Pompadour.
1: Sì. No!
2: Ah no, è vero, no, mi sono sbagliata. Quella era un'altra,
0: ma
2: è vero,
0: Franca,
2: mi sono sbagliata.
0: Franca, ma dico io!
2: Sono caduta sulla Pompadour!
0: No! Come sei caduta sulla Pompadour?
1: Ci siamo
2: sono caduta sulla Pompadour! No, quella era un'altra, è vero.
1: Era la che c'è stato proprio il
0: Lady
1: film
0: Gaga.
1: Pure
0: Lady
1: no,
0: Gaga.
2: Viene in mente Lady, dai, Ma- comunque era un altro.
0: Comunque vabbè, era una Lady,
2: la favorita del re.
1: Sì.
0: Senti,
1: sì,
0: Ubi,
1: sì,
0: noi abbiamo un collega lì nella tua terra, per caso l'hai visto?
1: Lasciamo perdere.
0: Cosa ha fatto? Perché
1: io ieri ho mandato l'Apollonio con l'elicottero a prelevarlo per venire qua da me.
0: E non ti sei presentato?
1: Non si vale non giocare con l'Apollonio.
0: Allora è lì in casa. Non è lì in casa, Palmieri.
1: Ah, non lo potevo dire.
0: No, non dovevi dirlo. Ti avevo detto di non dirlo. Vabbè,
1: allora, gioca. Che poi viene Teodolindo.
0: Vabbè, grazie, Ubaldo. Ti auguriamo
2: una bella giovedì prossimo.
1: E giovedì vi dico chi era la favorita del re. Che momme
2: sì, che adesso non ci viene. Non ci viene in mente.
0: Sicuramente. Grazie, Ubi.
2: Mi sto strozzando.
0: È veramente la radio, quella proprio alla grandine, Franca, quella alla grandine. Va bene. Dopo essere caduti sul Pompadour.
2: Sulla Pompadour, esatto.
0: Franca ci è caduta sulla Pompadour. Questo rimarrà un highlight della tua carriera, secondo me. Quella volta
2: che bei momenti. Non vedevo l'ora.
0: E tra poco però arriva la mezz'ora. L'ultima.
2: Quella roba lì. Half an hour del Nick, no? Notizie, curiosità che vi siete persi nell'arco della giornata, ci pensiamo noi, ci pensa il Nick.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
5: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955, un'esplosione nel Mar Nero cambia.

0: Cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli. Il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
1: Arriva l'estate, sorprendila con Camomilla Italia. Aperitivo con le amiche, Camomilla Italia. Viaggio di lavoro, Camomilla Italia. Un evento speciale, Camomilla Italia. Le tue vacanze, Camomilla Italia. La Summer Collection Camomilla Italia ti aspetta in tutti gli store e su camomillaitalia.com.

0: Lizzo, About Damn Time, alle 23:29, RTL 105, la suite. Franca, per favore, chiamala tu, perché se lo faccio da solo un po' megalomania.
1: Beh, certo,
0: dai.
1: Non possiamo autoannunciarci. Anche
0: no, direi
1: c'è l'half an hour del Nick, prego.
0: Allora, vorrei partire dalla finale di Europa League, perché non ci sono squadre italiane, ma esattamente come in Champions League avremo giocatori che insomma sono passati, c'è Calafiori, c'è tanti giocatori che sono passati dall'Italia. In finale di Europa League ci sarà un po' d'Italia, nella figura di Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, che giocherà la finale contro l'Aston Villa, che è nettamente favorita, però noi sogniamo una bella vittoria del Friburgo con un bel gol di Vincenzo Grifo. E questa è la prima notizia, fatto tutto.
1: Bene.
0: Grazie Franca.
1: Bene, a domani.
0: Novità.

0: Basket Case, Green Day alle 23.36. Ah, questo pezzo mi ricorda proprio l'adolescenza, quanto l'ho ascoltato.
1: No, non eri neanche nato.
0: No, no, veramente, io l'ho ascoltato tanto sì. quando ero ragazzo, piaceva tanto ai miei amici. Così come oggi in adolescenza si ascolta tantissimo, in particolare le donne, ma anche gli uomini, devo dire, sì? Sabrina Carpenter e Joe. Che abbiamo ascoltato anche noi, che è il cantante che è anche l'attore di Stranger Things, il suo nome è Joe Keery, e pare, siccome a noi piace fare un po' di gossip, pare che i due, lui bellissimo, bravissimo, lei
1: e la Carpenter,
0: si stiano frequentando, una bella coppia, lui mo lei bionda.
1: Devi citare la fonte.
0: La pagina Instagram da cui leggo questa è socialbuzz.in.
1: Benissimo.
0: E tra l'altro è tutto in inglese l'articolo, per cui potrebbe anche essere che io non ho capito niente di quello che ho letto.
1: Adesso lo vado a rileggere.
0: No, però insomma sembra che dopo il concerto di lei due siano stati trovati insieme, siano stati visti insieme. Se fosse una bella coppia, una bellissima coppia, bellissimi figli sicuro. No?
1: Non ti vedo convinta. Non lo so, io non ho presente chi sia lui neanche lei.
0: Pensa, guarda,
1: esteticamente.

0: Sempre meravigliosa, see you again alle 23.45, RTL 105 la suite. Vabbè, oggi è stata presentata la nuova canzone dei mondiali che sarà affidata un'altra volta a Shakira. Tutti ci ricordiamo la Waka Waka.
1: Beh, sì.
0: Del mondiale del 2014, se non mi ricordo male, del 2010, no, era quello in Sudafrica, quindi 2010 se non mi ricordo male. Ma oggi è uscita anche un'altra cosa che ha fatto parlare tantissimo tutto il mondo, un nuovo spot dell'Adidas che è letteralmente un cortometraggio, dura 5 minuti. Protagonisti sono Lamine Yamal del Barcellona e Jude Bellingham e anche una famosissima calciatrice brasiliana, insieme a, pensate un po', oltre a Messi e altre comparse, Timothée Chalamet. Bellissimo. Andate a vederlo.
1: Super
0: perché...
1: gettonato, eh?
0: Sì, sì,
1: è
0: sì,
1: il suo anno.
0: È totalmente il suo anno, ma è veramente uno spot divertente che finisce e fa presagire che ci sarà il sequel. Chissà se poi può diventare un film, non lo so. Però andate a vederlo perché davvero merita, in occasione dei mondiali, ovviamente, lo spot di Adidas.

0: alle 23:52. Comunque, se volete saperlo, Franco, lo dico anche a te, Christopher Nolan ha visto Il Diavolo Veste Prada 2 e ha detto: l'ho visto ieri sera, è stato favoloso, semplicemente stupendo. Quindi se lo dice
1: Lo dicono
0: Nolan,
1: tutti, devo dire.
0: Lo diremo anche noi? Bah,
1: chi può dirlo?

0: la musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franca, a te!
3: Uno dei miei preferiti, purtroppo ci ha lasciato, insomma è stato uno dei primi, 1970, nel 71 invece Jim Morrison e lo stesso anno anche Janis Joplin. Stiamo parlando del grandissimo Jimi Hendrix con Foxy Lady 1967.

0: Foxy Lady, Jimi Hendrix, il nostro Millennium che chiude questa meravigliosa puntata della suite, passerà alla storia come una delle più belle puntate della radio, no?
1: Sarà Sandy.
0: La radio del mondo, scherzi a parte. Grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi, anche a tutti quelli che sono intervenuti al 378-378-125, ma soprattutto grazie Franca. Grazie.
1: Grazie a Niccolò Giustini, grazie al nostro parterre de roi, e naturalmente mi riferisco alla regia, no? Cioè, chi c'è in regia? Beppe Di Dio, Cristian, sì, Alberton.
0: Esatto, e basta. E poi ci sono Silvia Signore e Vanessa Gray, ma chi sei, che sono
1: pronte? Che stanno
0: pronte
1: aspettando.
0: Aspettando Armando Piccolillo, che chissà dove sarà. Ultimamente non interviene più con noi, non ci disturba,
1: no,
0: chissà, forse.
1: È vero, chissà.
0: Gli stiamo antipatici, non lo sappiamo. Noi ci ritroviamo domani. Con chi? Non lo sappiamo, ma ci ritroviamo domani. Buonanotte che
1: buonanotte che
2: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Palombaro, in provincia di Chieti, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È venerdì 8 maggio, buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura il delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiude l'inchiesta e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, secondo i magistrati perché aveva rifiutato una sua avance. Andiamo sul fronte medio orientale, che si sta accendendo proprio in questi minuti. Il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Le forze iraniane hanno immediatamente, per rappresaglia, attaccato navi militari americane. Gli Stati Uniti replicano che dopo gli attacchi iraniani sono state colpite le strutture responsabili degli stessi attacchi. Ora l'ampia pagina dello sport, partiamo dal tennis. Agli internazionali BNL d'Italia, sabato Jannik Sinner affronterà Sebastian Hofner nel primo turno, avanti Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Amara eliminazione per gli azzurri Berrettini e Sonego, fuori pure Cinà, Maestrelli, Nardi e Cadenasso. Passa invece il turno Jasmin Paolini, avanza anche Noemi Basiletti. RTL 102.5 è radio ufficiale del torneo. E parte oggi l'edizione 109 del Giro d'Italia. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
5: C'è sempre un po' di emozione alla vigilia di un grande giro. Questa è la notte prima degli esami, con i ciclisti che ripassano mentalmente percorsi e tattiche di gara, mentre nei camion parcheggiati sotto gli hotel i meccanici preparano e sistemano le bici fino a tarda ora. Domani mattina si parte con la prima delle tre tappe in terra bulgara. Da Nesebar si va a Burgas, sono 147 chilometri, costeggiando il Mar Nero. Il tracciato è pianeggiante, molto probabile un arrivo in volata. Grande attesa per Jonathan Milan. Al velocista friulano piacerebbe tanto vincere subito, anche per indossare la prima maglia rosa di questa edizione 109 del Giro, ma in gruppo ci sono tanti altri sprinter molto pericolosi, dall'australiano Groves all'olandese Groenewegen. Jonas Vingegaard e gli altri pretendenti per la vittoria finale in queste prime tappe se ne staranno invece tranquilli a centrogruppo. Da Nesebar in Bulgaria, linea allo studio.
4: Grazie Paolo Pacchioni, ovviamente lo ritroveremo proprio per seguire il Giro d'Italia. Chiudiamo col calcio e le coppe europee. Enzo Tamborra.
6: L'Aston Villa prenota l'Europa League. Grande la dimostrazione di forza della squadra di Emery, che dopo aver perso la gara d'andata per 1-0 sul campo del Nottingham Forest, nel suo stadio ha vinto per 4-0 con Buendia e Watkins protagonisti della notte del derby. L'altra finalista è il Friburgo, che in Germania ha battuto per 3-1 i portoghesi del Braga, che si erano imposti nella gara d'andata per 2-1. In Conference League la finale sarà invece tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.
4: È davvero tutto, il traffico.
3: Via radio.
7: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Diamo uno sguardo alle chiusure in atto in questo momento per lavori. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Reggio Emilia-Terre di Canossa-Campeggine in direzione di Milano. La 1 direttissima poi per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Firenze. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini. Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: Hopla! E mezzanotte 5 minuti, yeah! Salutiamo la Suite 102.5, la Cheyenne, Nicolò. Ma adesso, ragazzi, scusate se è poco, tocca a noi. Allora, buonasera, ma chi sei, Vanessa Grai?
9: Buonasera amici, che bello ritrovarci ogni notte da mezzanotte alle tre. Siamo in ottamboli, siamo anche un po' cenerentoli. Fatemi salutare l'altra cenerentola, che è Silvia Signore.
10: Buonasera Vanessa Grai, buonasera Armando Piccolillo, come state? Cosa allora, avete fatto oggi?
0: Io non sono il principe azzurro, tu... io faccio il cavallo del principe azzurro.
10: No, tu sei il ranocchio, quello tu che sei... baci, sì. E sì, poi... sì.
9: Che poi diventi un principe. Poi noi ti baciamo e tu diventerai un principe. Chi sei?
0: Stiamo aprendo. Chi sei?
9: Sì,
0: pronto?
9: Pronto. Non sei pronto.
0: Va bene, 02 25 15 15. Chiamateci e venite in onda. Dai, cominciamo.
9: Lo facciamo con Harry Styles, American Girls. Ci piace troppo questa.

0: La tua canzone Coez su RTL 102.5. Mamma mia, che brutta notizia, mamma mia.
1: Che è successo?
0: Che la mia collega Silvia Signore da Milano verrà a Roma più frequentemente.
1: Spesso,
0: insomma,
1: sì.
0: Spesso. Ma perché?
1: E perché sei triste?
0: Mamma mia,
1: non sei felice.
0: Grey, vieni anche tu.
2: No, no, ti lascio da solo con, da sola con Silvia. Così
0: no,
2: voi due, voi
0: vengo
2: due state lì e io respiro.
0: Me ne vengo a Milano. Ah, tu ti diverti.
2: Ah, respiro io, Cristian Alberton, Beppe di Dio.
0: Bene. Ma attenzione, c'è Fabiola al telefono, pronto?
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Fabiola, vuoi venire a Milano?
3: No, guarda, oggi sono stata a Roma, quindi figurati, non sono passata a salutarvi perché ho avuto del lavoro da fare.
0: Vabbè, ma oggi non c'è bisogno che ti prendi questo impegno di venire a salutare.
3: No, ma ti vengo a trovare. Ma no, Armando, Armando,
0: sì,
3: ti devo venire a Milano perché sinceramente col,
0: sì,
3: col
1: Armando è a Roma, però,
3: no, ma aspetta, ma quando vado a Roma, quando vado a Roma lo vado a salutare. Poi quando viene a Milano lo vengo ad acchiappare.
0: Vuoi fare l'inciuccio? Dice a Roma fai la brava, a Milano prendiamo la stanza,
2: ma
0: l'albergo.
2: Ma attenzione che troverai chiuso a Roma, sicuro. Una porta chiusa a Milano pure. Dai Fabiola, ascolta, ero curiosa di sapere una cosa, ma tu hai un idolo a parte Armando Piccolillo?
0: No.
2: Sì. Qualcuno che vorresti incontrare, con cui saresti anche un po' in soggezione, che...
0: Il Papa.
3: Beh, forse sì, sai, il Papa,
2: il Papa.
3: Sì. Sì, no, no, va bene, ma sono, sai, ma no, sono quelle persone che comunque ti danno un po' di soggezione, no? Tipo il Papa, che non sai come
2: approcciarti, cioè, non sai se baciarlo sulla guancia, che non si
0: no,
2: può,
0: che sulla guancia,
2: sulla guancia.
0: Io
2: gli darei un abbraccio, ciao.
0: Ma quale abbraccio, ma come ti permetti, ti inginocchi, semmai baci la mano.
3: Armando,
2: non si può fare.
3: Armando,
0: Fabiola,
3: Armando,
0: se io ti incontrassi mi inginocchio io davanti a te, mi genufletto,
3: no, no,
0: ti faccio
3: ragazzi,
0: il baciamano.
3: Allora Armando,
0: non vuoi
3: allora
0: il baciamano?
3: No, assolutamente. Guarda, io sono di quelle casarecce napoletane, sai, che comunque è alla mano, perché oggi io penso che l'umiltà oggi non ci sia più, eh.
1: È vero.
0: Cioè, ho detto che mi genufletto e faccio il baciamano, un uomo antico di un
2: che
0: tempo.
2: Che bello, gli uomini antichi.
3: Sì,
1: ma noi non siamo più abituati agli uomini così.
2: Vogliamo gli uomini antichi, dove sono?
3: Magari quelli sono tutti casi umani.
1: Ecco,
2: casi umani.
3: Va
0: bene,
3: umani.
0: Fabiola, fatti una birra e ti metti a dormire.
3: Ma quale birra?
2: No, fatti una bella camomilla con melatonina. Senta,
3: no, una bella tisana. Ho già preso la tisana.
2: Dai,
3: Armando,
2: allora
3: la camomilla serve a te, Armando.
0: Sì, mo me ne piglio, due me ne
3: sei
0: piglio.
3: Troppo accelerato, stai.
0: Troppo accelerato è bello. Va bene, Silvia Signore, vuoi mettere una canzone, per favore?
1: Sì, quel tocco internazionale. Charlotte Cardin,
0: sì.
1: The Way We Touch, su RTL 102.5.

0: Soul Sister. Cantare, prego.
1: Mister.
2: Vai, hai toccato.
0: Zero, zero, zero.
3: Siamo sul piano.
0: Allora, amici.
3: Basta.
0: Vi volevo dire una cosa importante. Vi volevo dire una cosa importante. Che l'attesa sta per finire.
3: E diciamo, nel Power Hits Estate 2026 arriva il 31 maggio a Roma, al centrale del Foro Italico. E quindi preparatevi, perché la lista dei protagonisti si allunga con nomi pazzeschi.
1: Come Giorgia, Gigi D'Alessio, Jolière, Madame, Ernia, Fred De Palma e per un tocco internazionale anche Charlotte Cardin.
0: Che abbiamo sentito poco fa. Molto bene.
3: Sì.
0: Adesso noi vi vogliamo allo 02 25 15 15 per raccontarci le vostre storie, ok? Quello che fate, quello che non fate. Cosa balli, Grey?
3: No, stavo facendo Charlotte Cardin.
0: È uguale, però. No.
3: È un nuovo sottofondo musicale.
1: Ecco, lei potrebbe essere una che vorreste incontrare, per esempio.
3: Beh, lei, Charlotte Cardin. Sì, sì, assolutamente. Però è uscita comunque da poco. Quindi io andrei su Lady Gaga.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Dua Lipa, Idgaf su RTL 102.5 a mezzanotte e 30 minuti. Beh, molti vorrebbero incontrare il proprio beniamino, Michael Jackson, Paul McCartney, ecco, i Beatles, tutti, beh, non tutti, qualcuno è morto. E insomma, artisti italiani, no, amici?
1: Sì, secondo me anche artisti italiani, oppure, non so, no, leggende non della storia, no?
0: Esatto.
1: Oppure, che ne so, un divulgatore scientifico, un astronauta, non per forza debbano essere degli artisti, no? Musicali o magari un attore. Un attore.
2: Ma voi che domanda fareste al vostro idolo, se ce l'aveste di fronte?
0: Come ciao, sei bellissima, sai che io sono un tuo fan.
2: Ah, ecco. Quindi diresti così? Ma voi siete tipi che andrebbero, chiederebbero la foto?
0: Allora, a una certa età, adesso io ho una certa età, se è disposto, stringi la mano, complimenti, salve, saluti, arrivo. Posso fare una foto? Facciamo una foto? Ma se ne vada, cretino, allora va, fan, bene, tu è la...
2: Io sarei curiosa invece di conoscere la sua storia, come ha fatto ad arrivare al successo.
0: Quella è un'intervista, Silvia.
2: Non è un'intervista, è una domanda puramente così fra amici.
0: Allora, facciamo finta che io sia il tuo idolo.
1: Ma facciamo finta, il mio idolo. Ma scusate, perché io lo chiediamo anche a Mirko prima al telefono.
0: Mesco.
1: Ciao.
0: Mesco.
3: Con Mesco, esco o non esco? Mesco.
0: Esci da solo, insomma. Mesco.
3: Ok.
0: Senti, come stai? Come va? Com'è la tua notte?
3: È uscito, no? Poi ho detto...
0: Mesco, ci sei?
1: È una notte occupata.
2: Mesco non c'è, è andato via.
1: Niente.
2: Non fa così.
1: Vabbè.
0: Beppe, spara.
1: Vai,
0: hai facoltà di sparare, Beppe.

0: Mezzanotte 39 minuti RTL 102.5. C'erano i The Calling con Whatever You Will Go, Trick and Track e Bomba a Mano. Adesso andiamo al telefono, c'è un nostro amico, attenzione però, perché lui lavora in ristorante, ma non è il solito cameriere, lui è come chef de rang, maître e sommelier.
1: Mamma mia, no? È un tuttologo, quante cose fa!
0: Andrea, pronto?
1: Ciao!
2: Buonasera a tutti, avete detto tutto voi, quindi vi ringrazio per la pubblicità, grazie mille.
1: È stato bello stare con voi, ciao!
2: Tanto il piacere reciproco, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Senti Andrea, essendo un maître, tu devi avere anche una bella parlantina, parlare in un certo modo e comunque rassicurare il cliente.
2: Sì, assolutamente, ci provo, vengo dal sud, quindi diciamo queste cose forse riescono un po' più facile ed è una cosa che amo fare.
0: Cos'è questo razzismo contro quelli del nord? Non ho capito, quelli del nord non sanno parlare?
2: Lo sappiamo fare meglio noi, dai, diciamo che...
1: Ma no, non è vero.
3: Però noi del sud abbiamo un'energia speciale comunque.
2: Esatto,
1: vabbè.
3: Ce l'abbiamo tutti, dai, tutti gli italiani.
1: Vabbè, Andrea, diciamo che in generale magari c'è un po' più di empatia, però noi italiani, dai, siamo persone amorevoli.
0: Va bene, io non, comunque sappi Andrea che non mi fido di te, perché alla domanda, scusi, cosa c'è di buono da mangiare stasera? Mi consigli?
1: Ecco, dica.
2: Le consiglierei il piatto più caro. No, è vero, sto scherzando, assolutamente. Sicuramente le consiglierei dei pisci al ragù di cinghiale, o in alternativa un ottimo brasato di chianina con riduzione di pomodoro giallo, bufala, carota
3: leggero.
1: Mamma mia, wow!
0: Molto bene, per un pranzo va bene, la cena è un po' pesante.
1: La cena è un po' pesantuccia,
2: devo dire,
1: però.
2: Devo dire.
0: Ma tu hai fatto scuola alberghiero, Andrea?
2: Ho fatto scuola alberghiera dopo essermi diplomata al liceo scientifico, quando ho capito che questa poteva essere la mia strada.
1: Quindi non l'hai capita subito la tua strada?
2: Esattamente no, ma sfido chiunque a capirla subito.
1: Certo.
3: Andrea, senti, noi stavamo parlando di idoli. Tu hai un idolo?
2: I miei genitori.
1: Che bello, bello.
2: Ho dato tanto, forse più di quello che hai ricevuto.
0: Certo.
3: Sei proprio un figlio modello.
0: Nel senso che ti hanno dato tanti soldi, li hai sperperati e poi hai capito, fammi affaticare.
1: No, bravo. Li hai fatti fruttare invece, hanno investito bene.
0: Non vorresti incontrare Cannavacciuolo, per esempio?
2: Chiedo scusa, non ho sentito bene.
0: Cannavacciuolo, lo vorresti incontrare? È un grande della cucina italiana.
2: Assolutamente sì, mi farebbe molto, molto piacere. Sicuramente.
1: Magari ci chiama, dai, chiamaci, così poi ti mettiamo in contatto.
2: Fa piacere assolutamente, perché lui nel mio campo è sicuramente un idolo, assolutamente, per quello che ha fatto, per quello che ha costruito.
0: Posso dirti una cosa, Andrea? C'è Ciso, frate. Andrea.
1: Ciao, è stato bello parlare con te. Chiamaci quando vuoi.
3: Ciao.
2: Un bacio, ciao a tutti. Ciao.

0: Me Back, Show Mendes su RTL 102.5. Vocale!
1: Ah? Ciao Vanessa, ciao Silvia, ciao Armando da Andaterizzano. Beh, io vorrei avere un bel incontro con il grande giornalista Mario Giordano. Ho letto il suo ultimo libro, Il Re dei Denari, fantastico. Mi piacerebbe prendere un caffè con lui e poi scambiare qualche opinione, qualche pensiero, qualche cosa, perché è una persona veramente fantastica. Ciao ragazzi, un grande abbraccio.
0: Ma Mario
1: Ciao.
0: Giordano non ha tempo di venirsi a prendere il caffè con te?
2: Vabbè, magari sì, magari sa che
3: mai
2: va.
3: Mai dire mai nella vita.
2: O c'è una presentazione, vai con il libro e autografo e
0: ho distrutto
2: foto.
0: Il sogno.
4: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Smith, Drive Safe su RTL 102.5. Pochi minuti alla una, come dicono a Milano. Allora, al 378-378-102.5 i messaggi che arrivano. Vedi, il mio idolo e il mio idolo, i miei idoli, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Bravo.
1: Ci scrive anche Pablo: gli artisti che vorrei incontrare sono uomo, Biagio Antonacci, e invece come donna, Elodie. Però non saprei che cosa domandargli.
0: Ma niente, fai la foto, il selfie e ciao.
2: E stai lì, fai tanti complimenti. Invece Daniela vorrebbe incontrare Madonna, Michael Jackson e poi noi tre, la compagnia della notte. Ah. Armando, Silvia e Vanessa, sarebbe bellissimo.
1: Grazie Daniela.
0: Offri a Vanessa un gin tonic, a lei il margherita
1: spice.
2: E a te un gelato.
0: Brava.
2: Ecco. Siamo a posto.

0: E Roxy Music, More Than This, su RTL 102.5. Amici, prendete un telefono e chiamateci allo 02 25 15 e 15.
1: Bravo, 15 15 in giapponese, oramai lo sappiamo. Basta, non sapevo più niente.
2: Stavi facendo la caricatura di qualcuno, Armando?
0: No, no, assolutamente no. Ah. Perché, quando inclino la testa, allora vuol dire 15, vuol dire che imito te quando inclino la testa così. Capito?
1: Quando ce l'hai dritta.
2: Perché io ho la testa inclinata?
0: Sì, sempre, metti a cavalletto ogni tanto, perché quelli sono i capelli che pesano.
2: Va bene, il cervello. Secondo me il cervello.
0: C'è Maria e c'è Raffaella Coppola questa sera.
1: C'hai un problema con le nostre giornaliste.
0: Sì, sì.
1: Non le riconosci.
0: Vado a farmi un Margherita Strike.
1: Vai, vai, Paisi.
2: Anche a Montefino, in provincia di Teramo, è l'una in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito in Medio Oriente con gli attacchi incrociati tra Teheran e Washington, tra appunto petroliere e cacciatorpedinieri. L'Iran accusa gli USA di aver violato la tregua, gli Stati Uniti replicano di aver attuato azioni difensive. Solo pochi minuti fa Trump lo ha definito solo un colpetto e ha detto che la tregua è ancora in vigore. In questi minuti ha rilanciato: colpiremo l'Iran più forte se non firma l'accordo in fretta. In primo piano anche il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha tirato le somme, chiuse l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione lontanissima da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato Andrea Sempio e non Stasi a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Spera dunque Stasi, anche se resta con i piedi per terra, dice uno dei suoi legali. Sentiamo al TG1 l'avvocato Giada Bocellari.
5: Se dovesse emergere un quadro solido, veramente solido a nostro giudizio, riferito ad un altro soggetto, non vedo per quale motivo Alberto Stasi debba ancora scontare dei giorni di carcere.
4: Siamo al calcio. Aston Villa e Friburgo si affronteranno nella finale di Europa League il 20 maggio grazie alle vittorie casalinghe di ieri sera, ottenute rispettivamente contro Nottingham Forest 4-0 e Braga 3-1. In Conference League la finale sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Ed è davvero tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
6: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 7 sera Valle Genova, per lavori alle barriere antirumore, fino alle 6 è chiuso il tratto Bolzaneto-Bivia 12 Genova-Sestri Levante in direzione Genova, e sulla 10 Genova-Savona, per lavori in galleria, fino alle 6 è chiuso il tratto Varazze-Arenzano, sempre verso Genova. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.
0: L'una e tre minuti, siamo tornati, la seconda ora dei Nottambuli, yeah! Con voi, come sempre, presentissimi i nostri radioascoltatori, non solo allo 02 25 15 15, ma anche al 378 378 1025. Idoli, persone chiamate del mondo dello spettacolo e non solo, anche dello sport.
1: Sì, infatti, come Stoner, campione MotoGP, ci scrive Michele da Como. Continuate a scriverci 378 378 1025.
2: Ripartiamo?
0: Dai.
2: C'è Lady Gaga, Runway.

0: fenomenale, la Gianna Nannini su RTL 102.5, che bella. Lune 10 minuti, ragazzi, chiamateci 02 25 15 15, altrimenti vocali, messaggi di testo, quello che vi va.
1: 378 378 1025, magari anche un video, ci piacerebbe vedervi, ascoltarvi, perché no, come mai hai tolto la giacca?
0: Io?
2: C'era caldo.
1: Eri così carino con la giacca.
0: No, adesso la rimetto perché sono andato un attimo in bagno e allora mi sono rinfrescato un attimo.
1: Bravo, hai fatto bene. Okay.
2: E adesso? Ti sei lavato le mani?
0: Esatto, mi lavo sempre le mani.
2: Bravo,
0: bambino.
1: Ecco, quanto è importante anche il look per sentirsi meglio, bambino mio.
0: Scusami, quanto è importante l'igiene, comunque. Anche,
2: comunque, prima dicevi di mandare delle foto, io sono troppo curiosa di vedere la faccia del nostro Giovanni.
1: Giovanni!
0: Ma chi è Giovanni, il nostro Giovanni siciliano?
2: Sì.
0: Adesso non so se magari è al lavoro, ci sta sentendo.
2: Ma ci ascolta
0: mandaci
2: sempre.
0: Una foto, mandaci una foto.
1: Però è vera questa cosa, no? Perché magari ascolti la voce in radio, ti fai un'idea e poi vai a vedere se la voce corrisponde alla realtà, no?
0: Sì.
1: Come
0: chiedo,
1: nel
0: scusa,
1: nostro caso. Sì, prego.
0: C'è un messaggio bellissimo, vai. Vocale.
3: Buonasera ragazzi, sono Christian dalla Germania e voglio mandare un saluto a mia moglie per la festa della mamma. Amore. Sei una donna meravigliosa, a volte la vita non è facile, ma nonostante tutto ti amo. Forse lei non sentirà mai questo messaggio, ma devo dirlo. Ciao a tutti.
0: Christian, il tuo messaggio è andato in onda sulla prima
1: Christian.
0: Radiovisione d'Italia e in tutto il mondo lo avranno sentito, l'avrà sentito o lo sentirà anche tua moglie. Ma se tu invece domani vai sul nostro sito, prendi registrazione e gliela mandi.
1: Sì, facile, podcast in ottambuli su RTL 102.5, ok?
2: Così. All'una e 12
1: Beh,
2: minuti.
1: Ecco, bravissima.
0: Mi piace quando un uomo si mette a nudo, non a nudo fisicamente, dico, mi piacerebbe pure, ma a nudo quando mette a nudo il proprio cuore. Il proprio io.
1: Lasciatevi andare, vai.
0: Ciao.
1: Vai.

0: sonno rende belli.
1: E allora dormi poco, tesoro, scusami, questa è stata bellissima.
2: No, questa è stata cattivissima.
0: Ma lo sai che quando la volpe non arriva all'uva dice che acerba?
2: Quando il diavolo ti accarezza vuole l'anima.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Scopri la carota novella di Ispica IGP. La carota siciliana, croccante e profumata, ricca di vitamine e antiossidanti. Bontà unica. Attività realizzata per mezzo del contributo concesso con decreto MASAF numero 645250 del 6 dicembre 2024.

0: Sabrina. Sabrina Carpenters con Tears su RTL 102.5. La sua carriera sarà grandissima, eh? Dopo aver collaborato con Madonna. Quella di Vanessa Gray.
1: No,
0: che ha fatto Vanessa Gray e Madonna. Hanno fatto la canzone.
2: Ma lo sapevo, lo sapevo. Voi non lo sapevate, vero? Scusate per
0: allora,
2: la scaramanzia, non l'avevo detto.
0: Vorrei ripresentarvi, per favore, se la regia è pronta. Chiamatemi il principe Hassan, per cortesia, per
1: Ce l'abbiamo al telefono?
2: Mi sa di sì. Tra poco, perché stava un attimo capendo quanti cammelli può offrire. vabbè, ragazzi,
1: ma
2: però
1: ci baratteresti per dei cammelli?
0: No,
2: solo
0: amici,
2: per una cena lui ci baratterebbe.
0: Il nostro
1: per
0: amico,
1: un caffè.
0: Sì, il nostro ascoltatore di RTL 102.5. Chi è Ettore che sa disegnare?
2: Sì, Ettore.
0: Mi ha fatto una cosa meravigliosa con i cammelli che non vi ha ancora fatto vedere.
1: Perché?
0: È una cosa solo mia, perché gli ho chiesto io una cosa e poi io ve la farò vedere. Tra qualche giorno, tra qualche mese, vi farò vedere. È una cosa bellissima, rimarrete di stucco.
2: Va bene, ecco. Andiamo dal principe. Ciao, principe.
1: Ciao.
3: Come state?
2: Bene, tu come stai? Stai mettendo da parte l'eredità per noi?
3: Un po' ce l'ho per me.
2: Ce l'hai pure per noi?
3: Per voi qualcosina c'è.
1: Ma come qualcosina?
3: Se volete venire a Marrakech, e io sarò alla vostra disposizione.
0: Come bella Marrakech.
2: Io non l'ho mai vista, Marrakech. Quindi accetto l'invito.
1: Eccoli sconosciuti
3: che
1: così.
3: Che dici, Armando?
0: Sì, ma loro vogliono venire con te, Hassan. Non hanno capito
1: dove
0: ancora,
1: ci porti?
0: Dove li vuoi portare?
3: A luglio.
0: A luglio
2: a Marrakech.
1: No.
3: A luglio a Marrakech. La settimana di luglio sono in ferie. Bra.
0: Allora fai così.
3: Faccio Marrakech a Agadir.
0: Molto bene, allora Marrakech ti porti Silvia, ad Agadir ti porti invece Vanessa, tutte e due. Poi io e te tu mi dai. Tu dare
3: piacere.
0: A me soldi, dai soldi a me, io fare venire, tu dai soldi a me, io.
3: Veramente fate compagnia, io vi ascolto tutte le notti quando viaggio di notte. Adesso sto viaggiando da Torino verso Roma.
2: E come procede la tua notte? Ti mancano ancora tanti chilometri?
3: Certo, adesso sono alla barriera quasi 50 chilometri da Milano.
0: Se vuoi puoi andare direttamente in radio a conoscere le due principesse.
1: Ma tu fatti i fatti tuoi.
2: Sì, portare anche due brioche.
1: Quello sì.
3: Qualcosina sì, ce l'ho, però.
0: Tu hai sempre qualcosa. Mi piace che tu hai sempre.
1: E non
0: qualcosa.
1: Ci dà l'eredità, e non ci dà le brioche. Cioè, ma che
2: insomma,
1: principe sei?
2: Non si fa così, bisogna coccolare le principessine.
1: Esatto.
3: Sì, infatti, però io voglio dire soltanto una cosa: voglio sentire una canzone da Vanessa.
2: Chi vuoi sentire?
3: A piacere tuo.
1: Vuole che canti.
2: Canta. Aspetta, ce l'ho. Con te dovrò combattere. Non ti si può pigliare come sei.
0: Ma che cos'è il karaoke questo? Ma Hassan, vattin per piacere.
3: Siete bellissime, grazie.
0: Ciao, è freschissimo.
3: Grazie, alla prossima.

0: Che bella, Once Upon a Time e Simple Minds, grandissimo Jim Carrey. Allora, 1:35 minuti, siamo canterini questa notte.
1: Sì, si canta, dai, ascoltiamo qualche messaggio vocale.
2: Sul cappello che noi portiamo.
1: Hey. Hey.
2: Hey. C'è una lunga penna nera.
0: Vabbè, lasciamo stare.
2: Viva il corpo degli alpini.
0: Ma lascia stare.
1: E gli alpini.
0: C'è una polemica sugli alpini. Ciao,
2: caro.
0: Sì, ciao, ciao, ciao. Io non avevo sentito questo messaggio. Va bene.
1: Bravo, dai.
3: Ma c'avevamo anche Giovanni per caso?
1: Giovanni,
3: Giovanni
1: stava comprando
3: dunque,
1: il gelato.
3: Dunque Giovanni che ci ha risposto, sì, vogliamo vedere la tua foto.
1: Dai, quindi ecco. 378-378-1025.
4: Ma veramente, ma volete correre questo rischio di passare la notte in sonno per tutta la vita? Di non dormire più?
0: Giovanni, sì. Numero uno. Sentite, io ho visto anche la foto di Fabiola, la criminologa, niente
3: bellissima,
0: male.
3: Vero?
1: Bionda.
5: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

0: Adele con Hello su RTL 102.5 a 1:44 minuti con Silvia, Vanessa, Armando e tutti voi, anche nei messaggi.
1: Giusto, e infatti ne ascoltiamo uno.
2: Ragazzi, amici miei, ciao Leo, ciao Vanessa, ciao Silvia, ciao Armandino, da quanto tempo non ci si vede? Ragazzi, non ci si sente. Ragazzi, io mi ricordo quando lavoravo a Malpensa, all'aeroporto di Malpensa, ho fatto due piacevoli chiacchiere con il nostro mitico esuberante Eros Ramazzotti, molto cordiale lui, alla mano, grande, grande artista, sempre nel corazon. Ciao ragazzi, un abbraccio da Lucio Moreno, ci si va a lavorare, ciao mitici.
3: Che
2: ciao,
3: poi bella. Quando uno è davvero grande è anche molto umile, non ha bisogno, no, di fare grandi scene, lo noti quando uno è veramente una persona famosa.
1: Ma sì,
3: non si crede di essere chissà chi.
1: È vero, si mette a disposizione degli altri, bello fare foto, bello dispensare sorrisi.
0: A me poi danno fastidio quando, per esempio, gli artisti che non si vogliono prestare a un saluto, a una foto, perché hanno i cavoli loro e le cose girate della vita normale di tutti i giorni.
3: Che può capitare.
0: Che è certo che capita, che poi vengono accusati e tacciati di ah, si sono montati la testa. No, non è vero.
1: No.
0: In quel momento hai preso l'artista in un momento sbagliatissimo.
1: No, infatti, molte volte poi bisogna anche non andare proprio a invadere la privacy, no?
0: Ovvio.
1: Cioè, esatto. Bisogna stare un attimo attenti.
3: Sono umani anche loro, e quindi uno si ricordare.
0: Ah, brava.
3: Certo, abbiamo tutti i momenti di up and down.
0: Andiamo.
1: E abbiamo tutti dei ricordi, Blanco ed Elisa.

0: Bene, sì, Edwards lo conosciamo, ma anche Saida Garrett, che bomba. E quella di Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You e tantissime altre canzoni. Pochi minuti alle 2 della notte abbiamo sentito Don't Look Any Further. C'è anche una versione del 2000 degli M People, molto bella anche quella. Ma bravo,
1: Armando,
0: ma quanto
1: bravo,
0: ne sai?
1: Più pillole di Armando.
0: Più pillole per tutti.
1: No. Vocale.
2: Buonasera RTL, ciao Armando, ciao Vanessa, ciao Silvia, sono Giuseppe da San Benniceto, provincia di Messina. Ho finito di scaricare qua al mercato ortofrutticolo di Milano e adesso me ne vado a Nanna. Buonanotte, Nottamboli.
0: Bravo, ci hai voluto dire questa cosa, insomma.
3: Ci ha voluto dare la buonanotte.
1: Sì, e tra l'altro ha inviato anche una foto, non quella di Giovanni, ma è arrivata quella del nostro amico, con una bella brioche. Quindi prima di andare a dormire, magari si mangia una brioche
3: con la granita, la brioche col tuppo.
0: Grey, racconta le nostre brioche notturne.
1: Mamma mia, quella gelata al pistacchio, ti prego, ciao.

0: Grandissimo Billy Joel con Honesty su RTL 102.5, pronti a chiudere la seconda ora, ma ragazzi siete fortunatissimi perché ce n'è un'altra. Cosa ridi?
1: Che bello.
2: Era tipo una risata malefica.
1: Anche a Casarile, in provincia di Milano, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura il delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiude l'inchiesta e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, secondo i magistrati, perché aveva rifiutato una sua avance. Sul fronte medio orientale, il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. L'accusa agli Stati Uniti è di aver condotto attacchi anche in altre zone del sud, in collaborazione con alcuni paesi della regione. Le forze iraniane hanno immediatamente, per rappresaglia, attaccato navi militari americane. Gli Stati Uniti replicano che dopo gli attacchi iraniani sono state colpite le strutture responsabili. Non vogliamo l'escalation, è stata solo autodifesa, aggiungono gli americani. A Napoli oggi l'attesa visita di Papa Leone XIV, che coincide con il primo anniversario del suo pontificato. Intanto lungo la Via dei Pastori a San Gregorio Armeno vanno a ruba le statuine del Papa, acquistate soprattutto dai turisti americani in vacanza. Tennis agli internazionali BNL d'Italia. Sabato Jannik Sinner affronterà Sebastian Hofner nel primo turno avanti Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Amara eliminazione per gli azzurri Berrettini e Sonego, fuori pure Cinama, Estrelli, Nardi e Cadenasso. Passa invece il turno Jasmine Paolini, avanza anche Noemi Basiletti. RTL 102.5, la radio ufficiale del torneo. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Reggio Emilia, Terre di Canossa, Campeggine in direzione di Milano. E la 1 direttissima per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione Firenze. In alternativa si può utilizzare la 1 panoramica. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma.